Pensai allor che fosse una straniera, e in tal maniera parlai così. I speak English, yes, yes, I can see Deutsch, ja, ja, je parle français, oui, oui, madame chérie. Apple espagnol, olé, e di cinese, ci, ci, ci, ci, e di russo, spi, parlo tutto il dì. Ma so una lingua tanto bella, per dir comal si dice yamme, yamme, yamme in coppa, ja, I speak English, yes, yes, we can see Deutsch, ja.

Adesso un'altra canzone, sempre, mi permetto di dire, di Totò, Maria Rosa.

sposa di Gesù. Mo ma cattoli e te spose, tutte morti le canto. I ciò dico tutto i giorni, quando stiamo a tu per tu. Maria no, a Giovanni.

0: Mi permetto di rinnovare qua tutti i nostri complimenti al grande Totò.
1: Non esagerare.
0: No, per carità, tutti i nostri complimenti che questa sera avete avuto il piacere di rivedere qui, soltanto come autore di belle canzoni. Grazie infinite, Totò. E infiniti complimenti al nostro Claudio Villa, sempre il nostro bravo interprete. Dio Claudio.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tratto tracheale. Non mi hai detto mai perché, ma ho imparato a dire no. A subire non ci sto, e perciò stupire ti farò. Smargiassa, vai assa, porta via la tua carcassa, prendi questo e metti in cassa. Stupire ti farò, stupire.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

l'ora perduta, poiché me lassata, poiché si fuiuta, rispunne, poiché.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

kogo ste vi nime sa? Kogo ste vi nime sa? Kogo ste vi nime sa?

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Questo non sono io, sono solo i miei fluidi che nutrono qualche cosa che sono io. Ma che cosa io non l'ho capito, no, mamma, questo non sono io. Sono solo del grasso e degli organi, ma se questo non sono io, mamma, dimmi chi sono io. Questo non sono io, la prima cosa che ho pensato quando sono nato, la seconda volta tipo mio. Ma con gli occhiali e col cappotto poi non stavo così bene, allora ho preferito lo stile di zio Paperino, un pandranato un po' distratto, ma che proprio grazie a questo riesce a mettersi in risalto. In questo mondo sono stato catapultato appena, sto aspettando già da un po' qualcuno che mi spieghi chi sono io.

quella lì di Beverly Hills Cop. E chiedo scusa, ma quel film mi ha attraversato così tanto che poi mi è rimasto dentro quasi quanto arma letale. Sarà stato per l'età che suonavo sempre Bach, tutto quanto si è mischiato poi in un'unica entità che adesso va a configurarsi come miglior tentativo di rappresentare me con tutta la mia umanità.

Ecco, ci siamo a pochi metri dall'impatto che mi accorgo che comunque va dal dado è stato tratto. E a questo punto non ricordo neanche bene da dove proviene questa citazione. Forse era latino, ma cosa importa? Questo flusso di coscienza mi distrae dalla caduta. Forse devo concentrarmi, però poi mi sorge dubbio sul più bello del tumulto. Vuoi vedere che sono solo una sorta di riassunto? Forse

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Look at my face.

che c'era vento che soffiava in cortile e di fiori a volare, questo già si sapeva. Che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. E di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava. Di uscire con un elegante vestito, per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ha fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass, l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia di Rem, cusala che fa ben nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Attastato, toccato, ascoltato, bollato e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa, ci vuole anche una discreta pretesa per

contraria che c'era per aria, aria primaverile ti invita ad uscire. Quanto è dolce dormire nel mese di aprile, c'era tanto silenzio in cortile. E con un salto ha fatto rapido il volo, la finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.

stata una fede quando questi preghiere servivano a pochi. In dei momenti ero severo, no, ma tu marai quella che non si può avere, quella che tutti chiamano rispetto, eppure se la Bibbia non libra assai long. Non so signore stasera promette che annaggi mai gli anni tutti una volta, che non me ne fuggio quando me ne morto, tu con questa raggio solo che parola, e cavolo c'è quando spassano la bocca. Tu sei come femmina nata, tu sei annura come varietà, tu mi accatti che sordo non fosse sangue, tu mi affascina perché è pericoloso, e ne tengo tu in gola perché è nervoso, nervoso.

si tradisce in un nuovo fama. O prima mola ma lua dall'aria, mai mai ci resi ma vola sa. Sono a basciori, non aspettando che arriva su carica che sostanza. Uggiammo viaggiare a speranza perché ci salvassimo a tambaranza. Bella e buona finanza, ragazzotti in del tempio geloso che svenuto in terra. Ma chi ce l'ha mannato in gola, manita Michele, mai ricca, ma come se è permesso. Ma l'ha già cresciuto con mano figlia, un bar a sparato faccio male. Un ricetto non sta mai consiglio, ma sono un criminale. Prima essere un compagno, a vendetta non sarà mai roccia. O voglio con luce a foro che fino a perdere la voce.

Tu mi hai messo a spalle muro e poi mi hai segnato un ganno. Tu mi guardi con luce che non ha paura e poi mi hai detto fallo. E ci sa che tu sei proibito, ci devi cercare, faccio quello che vuoi perché sono

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

così. Stasera te penso ancora. E l'acqua è mare salata, salata, sì.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono sogni che nascono davanti a uno schermo, ma che diventano realtà solo quando qualcuno decide di credere nel talento degli altri. Ci sono luoghi dove la passione incontra la preparazione, dove un'idea prende forma, una voce trova spazio e un giovane artista scopre che il proprio futuro può davvero cominciare da lì. Oggi entriamo in quel mondo fatto di creatività, studio, coraggio e opportunità. Un mondo in cui il cinema non è soltanto spettacolo, ma crescita, formazione e possibilità. Perché dietro ogni attore, ogni regista, ogni professionista c'è dello spettacolo. C'è sempre qualcuno che ha saputo accendere una scintilla e trasformarla in un percorso. Oggi vi porto in questa visione e, soprattutto, amore per il talento. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e oggi vi porto nel mondo che anch'io amo tantissimo, sono appassionata, lo adoro, è del cinema, è dell'accademia, la formazione, tutto ciò che lega, ecco, un singolo attore, un talento a proseguire, soprattutto formarsi, perché è la cosa più importante. E quindi oggi vi ho portato angeli, davvero, posso dirlo, tutto al femminile la puntata perché sono donne, Roberta Inarta e Laura Inarta. Ciao, benvenute a Rai Radio Lab Napoli e ai microfoni di Napoli senza confini.
3: Ciao a tutti e grazie a te per essere qui oggi, è un'emozione fortissima. Ciao,
2: guarda,
3: Fabiola.
2: Mi sono emozionata, ragazze, perché vi conosco, so insomma la passione che vi lega, quello che fate ogni giorno, soprattutto per i vostri ragazzi e per la vostra scuola, perché voi avete un'accademia molto importante qui sul territorio campano, l'Accademia del Cinema di Napoli. E lo dico perché Laura lo ripete sempre, Roberta è l'ideatrice, la fondatrice, sorella maggiore, mentre Laura poi ha seguito questa sua passione.
3: Sì, infatti siamo una squadra fortissima, lo dico sempre, mi è venuta sicuramente l'intuizione, ma la scuola funziona ed è ancora qui oggi dopo quasi 18 anni proprio perché siamo una bella energia, una grande squadra tra docenti, me e Laura che ci coordiniamo, e come ti dicevo anche prima è un divertimento oltre che una passione, e come hai spiegato tu cresciamo un po' dei talenti, e quindi è emozionante anche quello che hai detto perché è proprio quello che facciamo, mi hai fatto quasi commuovere.
2: Ma poi ti posso dire, guarda, uno non se ne rende mai conto, no? Perché fa, lavora, va avanti, si sveglia, corre. Poi quando ha un attimo, ecco, di riflessione, tipo stare qui ai microfoni e parlarne, oppure quel piccolo periodo di vacanza che è sempre, che ogni anno, che ogni anno si cresce, e se sono sempre, insomma, meno i giorni di vacanza e di relax, perché poi in un certo senso il lavoro è quello che nobilita l'uomo, è quello che ti fa stare bene, poi soprattutto se riesci a fare quello che
4: determina anche come persona.
2: Allora ragazze, vi faccio conoscere meglio ai nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli e leggiamo qualcosa insieme di voi, così abbiamo modo anche di discutere quello che avete creato e quello che avete fatto, perché non è poco.
4: Ok, grazie.
2: Laura e Roberta Inarta sono due sorelle che hanno scelto di trasformare una passione per il cinema e per la formazione in una vera e propria missione. Da anni rappresentano un punto di riferimento per chi sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo, della televisione e della produzione audiovisiva, e poi avete anche degli aneddoti bellissimi con registi, attori pazzeschi che poi li raccontate. Il loro nome è legato, appunto, come vi dicevo, alla Scuola di Cinema di Napoli, una realtà nata con l'obiettivo di offrire ai giovani una formazione concreta, professionale e soprattutto collegata direttamente al mondo del lavoro, che non è sempre semplice, no?
4: Assolutamente.
2: Ecco, che è importantissimo, e poi ne parliamo. Alla guida di questo progetto, come abbiamo detto, c'è Roberta Inarta, direttrice della scuola, e insomma negli anni avete costruito una rete di collaborazioni anche con produzioni, professionisti e istituzioni. Accanto a lei c'è Laura, la sorella minore Inarta, che segue l'organizzazione, il coordinamento e lo sviluppo di numerosi studenti, professionisti e grandi protagonisti del cinema italiano.
5: Insomma, ragazzi, avete fatto un lavoro straordinario che ad oggi, comunque, dopo 16 anni, penso un po' di soddisfazioni ve le siete portate a casa, no?
3: Assolutamente. Sì.
5: Vai, chi mi racconta qualcosa di vero in quello che poi ho letto?
3: Assolutamente. Allora, devo dire che noi non ce ne accorgiamo neanche, perché, come hai detto tu, un po' è frenetico, però effettivamente poi, se ti metti lì a riflettere, da noi sono usciti tanti talenti come Salvatore Esposito, che ha fatto Jenny Savastano, Luca Lubrano, Mario Solepoglio, che sono dei nomi che un po' tutti conosciamo, ma anche dietro la macchina da presa, perché comunque abbiamo formato makeup artist che adesso sono diventati caporeparti,
6: registi,
3: esatto,
6: attori.
3: E quindi proprio questa rete che abbiamo formato anche a livello di produzione sono ritornati come caporeparti, come registi, e quindi è continuata questa, diciamo, collaborazione, per cui, come hai detto tu anche nella presentazione, i ragazzi studiano ma anche poi hanno delle opportunità di lavoro. Ovviamente, quello che diciamo sempre, da noi si vengono a formare, poi se c'è la possibilità noi siamo sempre più felici.
5: E io vi chiedo invece, proprio a proposito di questa vostra missione, quando avete capito che il vostro sogno non era solo fare cinema ma creare un luogo di incontro per aiutare a realizzare invece i sogni degli altri, no?
3: Certo.
5: Vai, Robby.
6: No, Roberta.
5: Laura, no, perdonami.
6: Non ti sono, quando abbiamo capito, diciamo che la Campania, Napoli, è piena di talenti, solo che alcuni non le considerano, non lo sanno. E fondare la scuola, sicuramente l'obiettivo è quello di formare sotto il profilo artistico attoriale o diverso, come filmmaker, makeup artist, perché noi, oltre a quello che facciamo davanti alla telecamera, insegniamo
5: anche,
6: ad esempio,
5: non lo sapevo,
6: dietro
5: questo,
6: la telecamera. Esatto, sì, perché, come ha detto Roberta, cerchiamo di far conoscere tutte le maestranze di questo mondo, che nessuno ha la minima idea di quello che c'è dietro. Ma come anche ogni settore, come la radio, qualsiasi lavoro. E la scuola permette di far vedere il talento che hanno, indipendentemente da quello che poi vogliono fare da grandi, perché comunque questo è quello che noi puntiamo. Sicuramente cerchiamo, auguriamo che faranno qualcosa nel settore cinematografico, però questo non è detto. L'importante è che loro escono e abbiano più conoscenza di se stessi per portare poi avanti quello che vogliono nella vita.
5: Infatti voi fate un lavoro straordinario, anche perché l'attore è davvero
6: difficile,
5: complesso, problematico, insicuro di base, no? Che poi, avendo voi come punti di riferimento i vostri docenti dell'Accademia, che comunque avete una bella squadra, ecco, un lavoro straordinario, perché riuscite poi a trovare e far ritrovare ai giovani quel senso di poter essere anche
6: con la voglia,
5: sì, anche giusti per quel mondo, perché è difficile lavorare con i ragazzi, perché voi avete dai bambini
6: fino a adolescenti,
5: ma anche adulti.
6: Sì, diciamo che sono tre mondi completamente diversi, soprattutto affrontando anche le varie epoche. Abbiamo visto le varie
3: epoche, ogni anno cambia linguaggio,
6: generazioni,
3: cambia linguaggio.
6: Io sono vecchietta, quindi vedo comunque la differenza da quando, diciamo, è nata la scuola ad oggi.
5: E quanti anni avevate? Eravate giovanissime.
6: Allora, noi abbiamo un po' di anni di differenza,
5: non si vede. Complimenti.
6: Sì, io, diciamo, la scuola è nata nel 2007 all'epoca, e lei poi è risubentrata dopo la sua laurea.
3: Io
6: in
3: ho, diciamo, lei seguito le sue ombre. Io sono sempre stata nell'angolino ad ascoltare, a guardare, senza dire mai niente. Poi piano piano ho assorbito e adesso so praticamente tutto.
5: Bene, sì, sì, sì, un'ottima coach, un'ottima
3: sì, per me è casa.
5: Mentore, no?
3: Sì, esatto.
5: E tu da sola poi hai fondato questa scuola?
6: Allora, diciamo che è stata tutto una cosa per caso, la scuola di cinema, perché io praticamente sono laureata in sociologia, indirizzo comunicazione e mass media. Durante l'università facevo la rappresentante studenti, facevo organizzazione di eventi, facevo tutto. E quindi, quando mi sono laureata, io volevo fare organizzatrice di eventi. Poi accompagnai un giorno una mia amica a fare un provino a Roma, e mi portò in questa scuola di cinema di Roma e dissi: ah, che bello, esiste una scuola di cinema a Roma.
5: Perché noi magari giù, esatto, eravamo, prima era un po' diverso,
6: sì,
5: era
6: meno proprio questa mentalità proprio. Infatti all'inizio, quando io sono entrata in questa scuola, il mio direttore stava licenziando la sua assistente e io ero andata là invece per cercare il lavoro, c'avevo tutti i curriculum.
5: No, fantastico,
6: i curriculum cartacei.
5: Io sono degli anni 90 e qualcosa cartaceo l'ho portato, ai miei 20 anni, ti devo dire la verità.
6: Esatto, io infatti ero fresca laureata, che era il 2007, sono quasi tanto vecchio. Però diciamo che lì io sono subentrata subito a questa poveretta che era andata via.
5: Quindi hai preso tu il posto di lavoro?
6: Praticamente sì, perché facendo io organizzatrice di eventi all'università organizzavo questo festival che si chiamava Lavoro in Corto da Grande Sarò Film.
5: Che bello!
6: E quindi il mio direttore all'epoca lesse tutto il curriculum e vide questa cosa dell'organizzazione di questo evento e disse: allora sì, facciamo così, facciamo la prova di un mese, vieni qua 3 volte a settimana. E io iniziai ad andare, ovviamente. I primi impatti erano quelli della segretaria, eccetera, eccetera, eccetera, e vedevo che tutta la gente veniva da Napoli. La maggior parte degli studenti erano i docenti erano napoletani. Scusate,
5: ma perché? Perché
6: non apriamo a Napoli?
5: Che lungimiranza, guarda, sei stata bravissima.
6: Sì, e coraggiosa, sì. Io coraggiosa. Proposi al mio direttore all'epoca, e lui subito. Siccome io poi a Napoli avevo un sacco di contatti, perché facendo la rappresentante all'università, infatti la prima inaugurazione venne un sacco di gente. E da là non
5: che brava, un applausone, bravi, viva le donne, viva la forza, viva il coraggio. Guarda, non la sapevo questa storia, infatti mi sono permessa di approfondire e chiedere, sì, che sì, ero molto curiosa. Allora noi ci fermiamo un attimino e poi torniamo qui con le super sorelle in Arta a Napoli Senza Confini e vi lascio ascoltare intanto Carosone e ci abbiamo pure noi una pastiglia come lui e poi torniamo qui tra poco.

0: E piglia da una pastiglia, arte, musica, note, carosone straordinario. Sono qui in compagnia ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli con Roberta e Laura in arte. Allora, il nostro viaggio continua e adesso però ci tuffiamo un po' nel vostro passato e vi chiedo: che bambina eravate e che ambiente avevate intorno? Bam!
1: Ah. Lei tu, okay, tutta figa perché
2: facciamo praticamente tutti i giorni con i nostri ragazzi.
0: Allora, infatti, visto che voi siete bravi ormai, ecco, ad accompagnare, a seguire i sogni, cercate di ritrovare quelle bambine che eravate e quel sogno che portavate, che ha fatto sì poi che diventasse realtà oggi con la vostra realtà.
3: Allora, io inizio sempre io. Allora, io ero una bambina timidissima. Cioè, pure a scuola proprio mi facevo rossa alla prima parola che dovevo dire. Quindi il mio sogno era proprio quello di vincere questa timidezza e in qualche modo fare un lavoro che mi portasse poi alla sicurezza in me stessa e farla avere anche agli altri. E diciamo, un po' ci sono dentro
0: ti
3: quella
0: comprendo.
3: Scuola.
0: Anche sì. Io avevo vergogna anche di alzare la mano.
3: Sì,
0: eh.
3: Sì, pure io.
0: Cioè, poi ho detto, devo fare un lavoro di autostima. Poi ci siamo riuscite da sole, poi
3: certo.
0: Non lo so. A
3: sì,
0: vari metodi,
3: tante difficoltà anche a scuola, così, e quindi sono state tante piccole cose che però mi hanno formata e mi hanno fatto crescere. Sì, questa è la bambina che ero, diciamo.
0: E portava già dentro il sogno del cinema, dello spettacolo, è nato poi dopo?
3: Questo è nato dopo, perché probabilmente non lo conoscevo neanche, non sapevo proprio l'esistenza, lo vedevo proprio una cosa lontana. È quello che poi cerco di fare anche con la scuola, di far vedere che comunque il cinema, soprattutto oggi, è alla portata un po' di tutti, proprio perché se puoi immaginare qualche cosa puoi farlo, un po' citando Disney, è assolutamente fattibile. Anche con quando vado a fare lezioni nelle scuole con la scrittura, i ragazzi già, i bambini soprattutto sognano, quindi già stanno a metà dell'opera ed è fantastico.
0: Bello, bellissimo. Laura invece?
2: Allora, tu? Ci sto un po' pensando. Allora, sicuramente la timidezza è il primo passo che tutti hanno quando sono piccoli, questo non lo metto in dubbio, però a differenza di Roberta, che già conoscevo questo mondo grazie a lei, perché comunque anche mio fratello sono cresciuta con loro, anche per la differenza di età, comunque,
0: che non si sa qual è, come la dite?
2: Sottolineiamo, piano piano poi facciamo piccoli spoiler. No, io credo di essere anche abbastanza ambiziosa. Cioè, una cosa che la volevo. Roberta può anche confermare.
3: Sì, è vero.
2: Sì, io notavo questa anche differenza anche con i miei coetanei, devo essere sincera, perché vedendo anche mia sorella molto ambiziosa, mia madre, comunque il contesto in cui abitavo e vivo ancora, mi differenziava. E quindi la bambina che ero sicuramente ha realizzato quello che oggi faccio, quindi ha realizzato i suoi sogni.
0: Bello, bello, però tu comunque a differenza di... No, a differenza, perché lei magari l'ha dovuto scoprire, l'ha
2: lei
0: portato
2: ha dovuto
0: in
2: scoprire,
0: casa.
2: Io ecco, l'ho dovuto studiare, capire un po', perché io sono anche fatta un po' così, cioè una cosa se la devo fare, devo prima studiare il contesto, devo prima valutarlo.
0: Capire se ti sta bene.
2: Se sta bene, no. Non vado.
3: E anche invece... migliorarla, perché lei ha portato poi una sorta di innovazione.
2: Sì, io sono laureata in questo settore.
0: Lei, ecco, il per momento esempio... chiave, no? Il punto esatto. Chiave, sì. Qual è stato nel tuo ingresso e nel capire che sarebbe stata poi quella la tua strada? Oltre a essere accanto a tua
2: sorella. Ma a me è stato un colpo di fulmine, non c'è niente da fare. Io mi ricordo quando andavo sui primi set... io ero innamorata del set, io non, cioè, mi respiravo.
0: Volevi restare lì?
2: Sì, non me ne andavo, io mettevo sempre vicino al regista e aiutavo anche, mi facevo per segretaria di edizione.
0: Guarda, poi lei già sapeva tutti i ruoli, perché avendo
2: tutto, io aiutavo, mi mettevo, andavo vicino al computer, posso aiutare, posso fare, quindi per me è stato un colpo di fiume, ho detto questo deve essere nella mia vita, cioè questo devo fare.
0: Ecco, insomma, dopo aver capito questo, all'inizio è sempre più un sogno o più fatica. Qual è stato il primo ostacolo vero che avete incontrato poi dopo aver capito che
3: Sempre nell'ambito
0: andava fatto, sì.
2: Vabbè, Roberta prima credo che è stato il fatto proprio di un periodo, un contesto dove la mentalità non ha minima idea.
0: Hai dovuto combattere
2: quel concetto di immaginario collettivo della gente, sì, che non aveva ancora idea di quanto comunque era importante la formazione sotto il profilo cinematografico, teatrale, il concetto proprio di recitazione.
3: No, diciamo la formazione non veniva presa in considerazione.
0: Cioè volevano fare tutti gli attori.
3: Volevano fare gli attori però soprattutto quando aveva a che fare con i genitori. L'attore però è un hobby.
0: Okay,
3: che sì, poi deve studiare, deve lavorare, eccetera, eccetera. Quindi invece adesso la differenza di cui ti parlavo prima, quello è stato l'ostacolo più grande, perché entrare nella forma mentis delle persone, diciamo, di investire anche dei soldi, perché comunque essendo anche privati tra virgolette, i ragazzi comunque devono fare anche un investimento anche di tempo.
0: Esatto.
3: Allora diciamo il genitore dice: ma perché deve togliere questo tempo allo studio se magari deve fare l'avvocato o il dottore? Perché l'attore non è un mestiere, è un hobby. Quindi diciamo questo è stato l'ostacolo più grande, entrare in immaginario collettivo. Poi effettivamente le produzioni che sono venute successivamente hanno fatto un po' esplodere questa cosa, e pensare anche, come diceva pure prima Laura, che non c'è solo l'attore, ma ci sono tante maestranze che formano, e quindi è proprio un vero mestiere, e come tutti i mestieri bisogna studiare.
0: Assolutamente, sì. Quando parli di quando sono venute le produzioni, nel senso che si sono affidate a voi per fare dei casting?
3: No, diciamo che ci sono diversi passaggi su questo.
0: Sì.
3: No, assolutamente sì, diciamo che quando hanno iniziato a girare più cose a Napoli, la gente vedeva anche l'evoluzione della città con i camion, con gli attori, con le storie girate e ambientate a Napoli, e allora là hanno iniziato a capire che magari poteva essere un investimento fatto bene. E poi sicuramente anche noi, grazie a tutta la rete fatta in questi anni, quando ci sono delle produzioni imminenti ci chiamano, sia per la ricerca di ruoli, ma anche spesso noi mandiamo i ragazzi a fare i tirocini sui set.
0: Bellissimo, ecco quella parte che appunto dicevo all'inizio, che oltre con la formazione e alla direzione che potete dare ai vostri ragazzi, ai giovani, ai bambini, anche ai più grandini, è proprio quella dell'inserimento sul lavoro, no? Che è una fondamentale,
3: sì,
0: no? Fondamentalmente è davvero importante. Se oggi vi guardate indietro e guardate quella ragazza che è partita, vi riconoscete oggi nelle donne che siete diventate?
3: Vabbè, un po', diciamo, c'è sempre quell'umiltà e anche quell'emozione che comunque distingueva da piccola, perché ho sempre avuto quella predisposizione anche nell'aiutare gli altri, che a volte un po' questa cosa mi ha anche penalizzata.
2: Lei è il poliziotto buono, io il poliziotto.
0: Meno male, però
2: cattivo.
0: Almeno vi compensate.
3: Sì, assolutamente. Sì. Necessario, a volte proprio per alcune
0: dico
3: cose.
0: Aiutami. Dico,
3: Laura, vai tu. So che io magari.
0: Vedi,
3: buona.
0: Almeno avete questo
3: sì, è fondamentale.
0: Sì, vi distinguete per questo, perché vi compensate. Quindi se ci sono casini, cose da risolvere o cose normali, vai.
3: Io.
0: Dipende,
3: quindi se c'è una cosa diplomatica, vado io.
0: Ok.
3: Se c'è una cosa proprio che io basta, va là.
0: Va là. Quindi se la cattiva della severa.
2: No, dai, vabbè, però comunque sì, nel senso, troppa bontà. Non dico che fa male, perché credo che la gentilezza è vince ogni cosa, però troppo morbida sotto vari punti di vista, credo in qualsiasi ambito non va bene.
0: No. Poi voi avete esperienza negli anni, accumulate anche, ecco, rapporti più importanti, meno importanti,
2: esatto,
0: con i genitori,
2: dipende,
0: con i ragazzi, con le produzioni, e vi strutturano sicuramente sempre di più. Quindi sì, quando c'è da cacciare la famosa cazzimma, l'amma cacciata. Allora
2: esatto,
0: noi ci ascoltiamo.
2: È proprio il fatto della bambina.
0: Sì,
2: esatto, cioè.
0: Che poi con il tempo ha imparato. Ascoltiamoci Chiamma di Salda Vinci e torniamo qui tra pochissimo.

0: chiamami di Salda Vinci e qua insomma tra poco non so cosa succede. Meno male che non ci vedono e non ci ascoltano quando abbiamo i microfoni spenti. Allora ragazzi, ci tuffiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e vi chiedo un proverbio napoletano che vi appartiene. Guarda, io lo sapevo che lo devo dire sempre, le devo preparare. Invece noi a noi piacciono le cose improvvisate.
1: Allora, che ci rappresenta?
0: Sì, che vi ha cresciuto, che in un certo senso vi lega da piccolini, non so, vi hanno insegnato i vostri nonni, i vostri genitori, fatte le leggende, cioè quelle cose che si dicono. Sì. O che voi dite ai vostri
2: Ma non mi viene,
0: ai vostri allievi.

0: significato.
1: Vabbè, vi do tempo di pensare.
0: Dai, grazie.
1: Parto da te, grazie. Dimmi la tradizione, Laura, così tu pensi il proverbio. Che è napoletana, che a casa tua non è mai mancata.
0: Una tradizione?
1: Senti, noi non siamo napoletane. Noi non siamo napoletane.
2: Siamo super napoletane, però così su due piedi, perché le facciamo sempre. Allora, sai, uno non ci riflette.
1: Esatto,
2: che
1: perché viviamo nella nostra tradizione, quindi anche riunirsi a tavola, nel weekend stare con i parenti.
2: Il weekend sempre. Ma rispondo io a posto di Laura. Poi
0: sì, incontro con, sempre con la famiglia. È una tradizione, questo sì, assolutamente.
1: E invece un piatto napoletano che per voi sa di radici? In assoluto.
3: Il ragù.
1: Il ragù. O la pizza.
0: No, oddio. Allora, la
1: perché
0: pizza
1: l'altro
0: è...
1: abbiamo fatto l'incontro in accademia. Ragazze, una pizza.
0: Allora, pizza è... Non dico che è scontato, ma credo che a tutti piace. Però proprio che marca abbia pure.
2: Vabbè, io è sabato la pizza e la domenica il ragù. Che...
1: Queste. E invece c'è...
0: Cioè... parlare provola.
1: Pure devo non... dire...
0: Ma ci sono anche i secondi, la parmigiana di melanzane, vogliamo.
1: Mozzarella.
0: Mozzarella. Ragazzi, mi sta avendo fame. Comunque, no, piatto con il ragù, dai, va bene.
1: Anche io.
0: Con le polpette.
1: Invece, andiamo, togliamo la tavola da mezzo. Okay. Andiamo sull'immaginazione. Vi chiedo se avete un suono, un rumore, una voce di Napoli che sentite parte delle vostre radici.
2: Allora, io sicuramente il mare.
0: Madonna,
2: anticipo.
0: E allora, so anche il luogo io.
2: Esatto, perché diciamo è sempre stata una parte di me, di noi, penso che sia la stessa cosa. E il rumore del mare che è l'unica cosa che mi fa rilassare, mi fa concentrare, e quando c'ho qualcosa che non va devo andare là. Proprio perché
0: è terapeutico.
2: Soprattutto noi. Io per esempio, quando lei ancora non c'era, perché lo diciamo,
0: ecco,
2: noi abbiamo
0: spoiler.
2: 17 anni di differenza.
1: Ma siete matte? Io pensavo 10, ma no, 17.
2: Ah. Infatti a volte ci prendiamo mamma e figlia, però vabbè.
1: No.
0: Una volta.
1: Però
0: volta
1: non dico... più, ma penso adesso non più.
0: No.
1: Bene,
2: però io nei primi anni della mia vita ho vissuto a Ercolano sul mare. E quindi proprio il mio primo istinto, il mare.
1: Tuo primo amore?
0: Io Mare Chiaro tutta la vita a Napoli. È proprio un posto che mi rilassa.
1: E riuscite oggi ad andare? Ecco, con tutti. Sì. Ma che
0: la bellezza anche del nostro mondo cinematografico, che ci fa scoprire dei luoghi dove la gente non può accedere. E uno dei posti è stare a questi luoghi come vicino a Mare Chiaro. Io sono stata in una conca privata.
1: Questo per girare qualcosa. Però... ovviamente uno con
0: mi
1: lavoro.
0: Mi sono portata il costume, devo dire la verità. Ho fatto
1: mentre loro facevano i vari ciak.
0: Esatto. Ho fatto un tuffetto, devo dire la verità. Questi sono i piccoli segreti del mestiere.
1: E vabbè, ragazzi,
0: un
1: costume. Dobbiamo unire l'utile al dilettevole. Perché c'è tempo.
2: Ma noi ci dobbiamo divertire.
0: Ma quello è bellissimo. È un mondo magico.
2: Beh, quando uno ama il suo lavoro, effettivamente, come si dice, non lavora neanche un giorno. Quindi cerchiamo sempre di prendere il bello e di far respirare anche agli altri questa energia. Infatti a volte quando dicono, ma che bello quando si viene qua, che energia, proprio perché noi ci stiamo bene.
0: E infatti un altro odore è il set per me.
1: Bello, vero?
0: È proprio un odore, si attiva automaticamente una magia.
1: E quindi voi avete vissuto anche il set?
0: Sì.
1: Soprattutto per i vostri attori, ecco, che poi sono arrivati a come Rapolli o come Salvatore Esposito, insomma l'avete seguiti poi dopo, perché non è da tutti, nel senso uno forma e poi dopo le strade un po', però voi ci tenete tanto anche ad accompagnare e seguire fino al set.
0: Mi seguiamo sempre.
2: Assolutamente sì. Salvatore mi ricordo che il primo suo set era emozionatissimo, giravano vicino a noi, quindi finiva di girare delle scene e lui veniva a trovare e mi raccontava quello che faceva. Adesso non viene più. Qualche messaggino ogni tanto, però Maria Sole invece pure ci viene sempre.
0: No, Maria
2: a trovare
0: sempre.
2: Quando sta a
1: Napoli.
2: Che
1: bella,
2: lei
1: è straordinaria.
2: Sì. Diciamo che i nostri ragazzi, devo dire la verità, Laura.
0: Ma li cresciamo, i ragazzi.
2: È proprio un.
0: Ma anche Luca Lobrano.
2: Esatto,
0: d'emozione. No, ma li cresciamo i ragazzi. Loro
2: e quando
0: entrano,
2: possiamo?
0: Sì. Passiamo anche se sono noi che andiamo a trovarli, perché poi ci rendiamo conto che loro comunque sono impegnati. Una volta che poi entrano nel set, quando devono fare gli orari di convocazione, è difficile, questo non lo possiamo sottovalutare.

0: però se non riescono, siamo anche stesso noi a trovare, oppure loro.
1: Che bello però, è un
0: a
1: rapporto
0: farci visita
1: che,
0: a sorpresa, sì,
1: che
0: sì,
1: si instaura bene. Poi voi insomma siete sempre anche attive, ci siamo viste al Comic Con a Napoli, avevate comunque l'unica scuola, poi tra l'altro l'unica scuola. Accademia era la vostra, lì dove avete tenuto masterclass, incontri.
0: Sì, quest'anno è stato bellissimo.
1: Siete una forza della natura.
0: Grazie.
1: No, veramente.
2: Ma perché cerchiamo sempre di fare qualcosa anche di nuovo, perché il Comic Con, per esempio, non c'era mai stata una cosa dedicata ai cosplay e la recitazione, quando poi effettivamente i cosplay in quel momento
0: sono attori.
1: Esatto.
0: Anzi, bravissimi, perché fanno tutto da sole, fanno tutto un procedimento, uno studio del personaggio, pur di farlo alla perfezione,
1: e ci riescono
0: dal costume, dal trucco, quello c'è. Ci sono tutti i passaggi che noi insegniamo ai nostri ragazzi, che effettivamente già lo fanno i ragazzi che interpretano il loro cosplay.
1: Quindi avete
0: lo studio del personaggio, anche come deve essere il loro tone della voce,
1: la voce.
2: La postura
0: ma tutte le battute a memoria.
1: Cosa avete fatto voi in quelle giornate? Le vogliamo raccontare qualcosa di simpatico?
0: Sono stati 4 giorni, ogni giorno dedicato a un tema diverso, sempre però sulla recitazione, e poi ci sono state anche masterclass dedicate al make-up cinematografico e trucchi sugli effetti speciali, che è importantissimo,
1: belli,
0: per
1: tutti,
0: sangue, cicatrici.
2: Ma ci sono state quelle più affollate pure rispetto
1: a... Perché non ce ne sono make-up art, vogliono fare tutte le influencer, invece ci vogliono truccare tutte le...
0: Sì,
1: da
0: abbiamo ammazzato
1: invece
0: un po' di persone.
1: Quanto è importante, vedi, le maestranze di questo genere, che forse ne sono poche. Anche coprire semplici tatuaggi. Mi è capitato.
0: Oppure abbiamo,
1: cioè,
0: abbiamo fatto,
1: importanti,
0: abbiamo fatto sia copertura di tatuaggi, ma anche applicazione di tatuaggi, perché comunque sul set richiedono.
1: Può succedere, no? Che...
0: Ah, come no? Per esempio, se devi interpretare dei personaggi tipo Mare Fuori, vogliamo interpretare
1: Suburra, che
0: Suburra,
1: ne so, anche Alessandro
0: Comurra,
1: aveva.
0: Che sono tutte persone tatuate e loro devono applicare delle tecniche di tatuaggio. Per esempio, la nostra docente dicono: ma se tu applichi un tatuaggio, non si deve vedere l'inchiostro nero, perché sennò si capisce che è fresco. Invece no, tu devi applicare dei prodotti, perché un tatuaggio consumato non è nero.
1: Non è lucido.
0: Quindi tutte queste tecniche sono belle da scoprire, infatti poi si vede effettivamente il risultato.
2: Noi abbiamo fatto con Rosa Falco, poi c'è stata Annalisa Ciarabella che ha fatto lo studio del costume, infatti ha portato il cappello, ha detto questo cappello
0: di One Piece,
2: senza dire niente ovviamente. Sapete tutti che se faccio vedere questo voi andate direttamente al personaggio. Anche l'importanza del costume, se tu dici,
0: per esempio,
2: impermeabile,
0: anche un mantello,
2: mantello
0: lungo, lucido, cosa ti ricorda?
2: Matrix.
0: Quindi comunque l'importanza anche del costume, perché noi quando chiediamo ai nostri ragazzi, quando fanno i safe tape, che sarebbero dei piccoli provini, prima di mandare al regista,
1: immagina,
0: ho detto, come ti immagini, perché stai facendo la tua proposta, secondo te il personaggio, perché nero su bianco non esiste, oltre alla recitazione.
1: Poi il self tape ti arriva una scena X,
0: ti spiega 4 righe, tu devi capire come è fatto questo personaggio, che tu devi dar vita. Quindi oltre all'imparare il tipo di emozione, come è vestito questo personaggio, come è truccato, come ce l'hai i capelli, secondo te ha la cravatta, senza cravatta, oppure c'è la camicia, senza giacca, oppure anche una benzinaia, sì, ti devi immaginare per esempio ricchini giganti a cerchio, quindi si attiva.
1: È
0: anche
1: bellissimo,
0: perciò è importante.
2: Infatti è come che abbiamo cercato di portare sempre con tutti i nostri docenti, perché poi sono venuti quasi tutti, Davide Scafa,
1: ciao Davide.
2: Diego Sommariva, Roberta Geremicca, Francesca Bergamo. E quindi abbiamo fatto assaggiare ragazzi del comico un po' quello che noi facciamo tutti i giorni a scuola, perché effettivamente, come diceva Laura, nel corso di recitazione tu impari le tecniche, la gestione delle emozioni, la respirazione, la dizione, eccetera eccetera, però poi l'obiettivo è quello poi di andare davanti alla macchina da presa
1: e fare tutto insieme, e infatti quella è la difficoltà. Ci fermiamo ancora un attimo e vi regalo, ragazzi, Walter Ricci con Na Samba e Caffè, tanto ritmo, tanti colori, e torniamo qui a Napoli senza confini.

0: Eccoci tornate, siamo qui tutte e tre schierate e pronte, allacciatevi le cinture con Roberta e Laura in arta per il momento vero o falso. Allora ragazze, facciamo così, ve ne chiedo, parto da Robby, ti chiedo: il talento si può affinare ma non si può insegnare, vero o falso?
1: Vero.
0: Vi è capitato di riconoscere una futura promessa del cinema già dal provino, dal primo provino?
1: Vero.
0: La determinazione conta più della fortuna nel mondo dello spettacolo?
1: Vero.
0: Diciamo che devono viaggiare un po'
1: parallelamente.
0: Però
1: la determinazione è fondamentale. Perché puoi avere anche talento e mancare di determinazione, quel talento va sprecato.
0: Assolutamente. E Laura, Napoli oggi è una delle città più importanti per il cinema e per le serie TV.
2: Assolutamente vero.
0: Avete mai consigliato a qualcuno di cambiare strada perché il cinema non era il suo mondo?
1: Gliel'abbiamo fatto capire.
2: Esatto, ne faremo il concetto di
0: questa per esempio la parte
2: no, più. No. Però io credo che è una selezione naturale, lo capiscono stesso loro.
1: Piano piano
0: poi ci arrivano.
1: Sì.
0: No? E quindi vi evitano questo lavoraccio.
1: Questo mestiere è bello perché poi possono fare tante cose. Mm. Nel senso, non è detto che poi devi fare l'attore, ma puoi essere anche un ottimo imprenditore e parlare bene in pubblico, oppure vuoi fare la presentatrice, vuoi fare radio, vuoi fare altre cose che non ti mettono davanti alla macchina da presa. Cioè, quando uno viene a scuola capisce anche che cosa vuole fare e come si fa, e magari non è portato per loro.
0: Esatto.
1: Quindi noi li indirizziamo su altre strade, ma molto delicatamente.
0: È vero. Invece, vi è mai emozionato? Cioè, vi emoziona ancora quando un vostro allievo ottiene un ruolo importante?
2: Le lacrime.
0: Sempre. Come la prima volta.
2: Quando arriva la notizia.
1: Urli e pianti,
2: abbracci, non di tutto.
0: Invece avete sentito più volte la frase: mia madre dice che sono portato per fare l'attore. Tematica genitori.
2: Tocchiamo genitori, ti prego, vai, sono pronta.
0: Vai.
1: Sì, è molto, molto spesso, ma non vengono loro a dirtelo, vengono le mamme a dirti: mio figlio mi hanno detto che mio figlio è molto portato. Alcune sono totalmente convinte, a volte si scontri anche spesso con persone che magari costringono a fare anche una cosa al ragazzo che non vogliono fare, e lì siamo molto categorici: se il ragazzo non lo vuole fare, perché farlo continuare? E altre invece che magari sono più diplomati e dicono: credo che mio figlio abbia un talento, vedete voi.
0: Meglio. Che ne pensi, Laura? Hai dovuto fare a botte, però vedertela un po'.
2: No, assolutamente.
0: Per dire.
2: No, ho capito benissimo il tuo concetto. Come abbiamo detto prima, i ragazzi di oggi hanno un linguaggio completamente diverso. Quindi di conseguenza influenzano anche i genitori. Ci sono, sì, è vero, genitori che entrano e dicono: mio figlio deve fare l'attore. E io dico: me lo auguro. Ve lo auguro con tutto il nostro cuore, però dobbiamo prima vedere le basi. Io ultimamente ho avuto un colloquio con un ragazzo, ovviamente accompagnato dai genitori, perché è giusto che i miei genitori vengano a sapere di tutto, perché devono essere consapevoli di quello che
1: con i minori, con
0: anche
1: i minori.
0: Perché è minore,
2: esatto, soprattutto per i minori. E non lo dicono adesso, però piano piano cercano sempre in qualche modo di dire: mio figlio però ha fatto questo, ha fatto quello, ha fatto questo. Ma io non voglio sminuirli assolutamente, però io sempre con i piedi per terra, sempre dicendo: se suo figlio vuole fare questo mestiere oppure vuole scoprire questo mondo, deve comunque farlo
0: e
2: con determinazione.
0: Deve impegnare.
2: Ci sono genitori che sì, vengono spediti, ma invece ci sono altri genitori che vengono a scuola perché vogliono far migliorare il ragazzo, indipendentemente da quello che vogliono fare.
0: Oppure avrebbero voluto fare loro gli attori.
2: Sì, bravo.
1: Ce ne sono tanti, vari target. Sì. Però diciamo, il genitore proprio spesso vengono anche soprattutto i piccolini per far uscire un po' fuori dalla timidezza.
0: Ecco, questo sì. Quindi, è molto giusto e terapeutico.
2: Questo è terapeutico,
0: no?
2: Molto terapeutico. Siamo contenti perché la soddisfazione più grande nostra quando i ragazzi escono da scuola, indipendentemente dall'età, vediamo proprio che sono cambiati. Cioè, questa per noi è una grande vittoria, vuol dire che il nostro lavoro lo stiamo facendo bene. Quando invece spingono, dicono: ah, ma non mi ha chiamato nessuno, ma come? Ma come
0: perché
2: mai
0: non
2: ha avuto?
0: Non ha
2: perché mio figlio non ha avuto nessun casting? Io dico: ma perché là devi spiegare con molta delicatezza diversi aspetti, perché è un mondo non è particolare, cioè un ruolo c'è. Quello.
1: Noi siamo molto onesti, quindi non è che facciamo partecipare quasi tutti. Cioè, quando ci arriva un provino, facciamo proprio la scelta anche in base alle caratteristiche che ci danno. È inutile mandare tutti quanti. Se mi chiedono un bambino biondo con gli occhi azzurri o un ragazzo alto con determinate caratteristiche, gliene mando 1/2 che comunque e gli altri magari aspettano
0: il proprio momento,
1: esatto.
0: No?
1: Sì,
0: ma quindi fondamentalmente, oltre ad essere un'accademia, anche per chi ci ascolta, perché comunque vi state aprendo, stiamo facendo scoprire la vostra realtà, siete anche una sorta di management, un'agenzia.
2: Sì,
0: quindi parallelamente un'accademia.
2: Sì.
0: Ecco,
2: e diciamo
0: perfetto.
2: Che la differenza delle altre agenzie è che noi seguiamo i ragazzi dall'inizio. Il nostro obiettivo è anche quello di portarli, però vogliamo seguirli, sai, come la bicicletta, all'inizio ci sono le rotelle e noi siamo quelli che spingiamo cercando di togliere le rotelle.
0: È diversissimo.
2: Questo
0: rispetto
2: è il nostro
0: obiettivo,
2: accompagnarli. Poi iniziano andare in bicicletta senza le rotelle, possono andare, però all'inizio è difficile perché comunque stai facendo entrare in un mondo completamente diverso,
1: quindi nuovo,
2: quindi noi siamo il loro braccetto dicendo: non ti preoccupare, il primo step è questo, il secondo step è questo, e poi riesci poi andare da solo, ben venga. Cioè, se questo è il nostro obiettivo principale, perché i ragazzi è vero, abbiamo tanti talenti, però non hanno la minima idea di come comportarsi, quindi non solo insegniamo,
1: li facciamo formare e poi diciamo anche per esempio come presentarsi a un casting, come curare le loro pagine social, perché diciamo nel momento in cui tu hai l'obiettivo di fare questo mestiere, devi curare tutto, non solo lo studio, cioè tutta la tua immagine.
0: Esatto.
2: Come si legge un contratto, cosa bisogna aspettarsi anche su un set, come comportarsi all'interno di un set. Comunque sono tante dinamiche che servono per affrontare le prime esperienze.
0: E c'è un aneddoto talmente folle che vi potete raccontare, magari che è capitato proprio a uno dei vostri attori. Che avete dovuto anche forse sistemare dei casini o qualcosa che è successo di molto
1: folle,
2: folle per fortuna no.
1: Per fortuna no,
0: vedi?
1: Le abbiamo educate talmente bene, figurati che quando loro vengono a fare il corso di recita, soprattutto i più grandi, perché i più piccoli paradossalmente sono quelli là più disciplinati i più grandi che fanno sempre ritardo eccetera eccetera, gli abbiamo messo proprio un regolamento che quando arrivano al corso alle 3, se arrivano alle 3:01 non
0: fuori
1: entrano
2: fuori.
1: Fuori,
2: perché
0: giusto.
2: Se fanno un minuto di ritardo in produzione, la produzione costa.
0: Ma anzi, si devono anticipare.
1: Assolutamente sì. Quindi arrivano tutti quanti un quarto d'ora di ritardo. E chi invece fa un minuto di ritardo sta 2 ore in segreto.
2: Direzione con me. Ma infatti, i ragazzi li abbiamo traumatizzati perché vengono un'ora prima della lezione.
1: Quindi, quando noi ci chiamano per fare, vanno sicuri, perché i nostri ragazzi, pure i bambini, sono educatissimi. Per esempio, hanno fatto l'amica geniale. E mi ricordo che le mamme erano disperate perché dovevano girare in pieno estate con i cappotti. Con le cose, sto morendo, sto sudando. Perché poi, mentre i bambini fanno, noi facciamo fare magari pure le comparse ai genitori per ottimizzare.
0: Certo, ma pure anche per regalare a loro una gioia. Penso tutti vogliono fare un'esperienza.
2: È l'amica geniale, abbiamo avuto la protagonista.
1: La bambina
0: chi?
1: Perduta. Maria Vittoria Miorin.
0: Ah, vedi?
1: Che fa la figlia di Lila.
0: E poi lei continua a studiare da voi?
1: Sì, continua. Okay. Vabbè, adesso si è data un po' più alla danza, perché poi può cambiare la passione. E quindi adesso
2: i bambini sono un po' più liberi, diciamo, perché
0: hanno modo pure di sperimentare, devono capire.
2: Anzi, speriamo che loro fanno di tutto e di più pur di fare qualcosa nel settore artistico, comunque, settima arte.
0: Allora,
2: tutto.
0: A Allora, ci ascoltiamo insieme Pino Daniele, I So Pazz. Vi piace il grande Pino?
2: A proposito di Pino Daniele, che sta uscendo qualcosa.
0: Adesso ne parliamo, perché ho visto finalmente qualcosa sui social. Erano un po' di mesi che stavamo attendendo.
2: Sì, esatto.
0: Poi avete qualcuno e ora ce lo raccontate. Pino Daniele, I So Pazz, e torniamo qui tra pochissimo.

0: Iso pazzo di Pino Daniele, siamo qui a Napoli senza confini con Laura e Roberta in Arta. E a proposito del nostro grande, maestoso, immenso Pino, che tra pochissimo uscirà finalmente il suo lungometraggio, un'opera meravigliosa, e mi dovete raccontare qualcosa su questo progetto. Ditemi pure.
1: Vabbè, noi ci siamo in parte, vero Laura?
2: Sì, sì.
0: Perché ci sono ben tre attori, cioè
1: due attori.
0: Avere due attori su un progetto,
1: vabbè,
0: ragazzi, tanta roba.
1: Siamo felici perché come tra le protagoniste c'è Maria Solepollio, che fa la moglie, la prima moglie di Pino Daniele, interpreta lei. E poi abbiamo Maria Stella Foschetto pure, che ha fatto la sorella di Pino Daniele nel film. Quindi non vediamo proprio l'ora. Peraltro noi abitiamo al centro storico, a pochi passi da dove è nato Pino Daniele, quindi siamo profondamente emozionati e stiamo anche lavorando al centro storico proprio per dedicare un palco per
0: Bellissimo.
1: Pino Daniele proprio lì con... Perché io poi mi movimento anche per il
0: certo.
1: mio quartiere.
0: E quindi
1: Pino Daniele è proprio nel cuore.
0: Qual è l'aneddoto,
1: l'aneddoto
0: Laura?
1: Per Martone.
2: Per Martone.
0: Ne so qualcosa.
2: Sì, sì, sì, sì. Abbiamo fatto un po' da Pippo Baudo in questo caso.
1: Sì,
2: perché quando ci hanno chiesto un bambino di 5
1: in realtà
2: anni.
1: Non ce l'hanno chiesto. Vero Laura?
2: In realtà sono venuti
1: A Natale ci è arrivato un pacco quasi in anticipo di regalo. Ci ha chiamato un nostro caro amico che salutiamo, che è Alex Marano.
2: Ciao.
1: E ha detto: Roberta, Laura, io devo fare i casting
2: per questo film.
1: Per questo film devo vedere dei bambini, perché maestro Martone sta cercando il protagonista del suo film, che dovrà affiancare Tony Servillo nel film che hanno girato adesso, che si chiama Lo Scherzetto. E quindi stiamo facendo i casting da settembre, era dicembre.
0: E non l'abbiamo trovato.
1: No, nel senso dovevano trovare, perché
2: stavano facendo proprio i casting.
1: Ci hanno chiesto la sala.
2: Sala per fare i provini per gli ultimi callback riguardo ai bambini, ed erano abbastanza impauriti, perché comunque avere a che fare con bambini molto piccoli sul set è rischioso, e quindi ne parlare
1: ci hanno descritto
2: com'è questo bambino, no, è perché deve essere un bambino abbastanza sveglio, deve rappresentare 4 anni, però comunque deve avere intorno ai 5-6 anni, vabbè, comunque abbiamo un po' parlato, abbiamo studiato un po' questo bambino e noi ce l'abbiamo.
0: E vi è accesa, si è accesa.
1: Io ho detto: guarda, che io ho un bambino proprio perfetto, ma sono ancora in tempo a mandartelo, perché so che siete avanti nei casting. Di solito quando sono avanti nei casting
0: sono già alla fase finale di callback.
1: Sì, esatto, vanno direttamente con il regista, e diciamo noi abbiamo perso tutta quella parte iniziale. Ho detto:
2: scouting, no?
1: Mandamelo, vediamo, però non ti assicuro niente, perché siamo proprio alla fine, dobbiamo scegliere tra questi 4-5 bambini. Allora io glielo mando. E lui dice: vabbè, allora fai una cosa, fallo venire nei giorni del provino, che mi ricordo era proprio la domenica prima di Natale, che era il 23 dicembre.
2: Stavamo comprando un altro po' di capitone a scuola.
1: Sì, allora, io chiamo il genitore di questo bambino e dico: guarda, nel caso dovesse essere scelto, devi girare 8 settimane, eccetera, eccetera. E quindi sono un po' impauriti, parlando sempre di chi magari non frequenta questo mondo, stare poi dietro a un bambino, il genitore comunque deve essere molto presente sul set.
2: Sì, è obbligato.
1: E giustamente io lì non ho diciamo insistito, perché comunque so che i genitori fanno dei lavori molto particolari, per cui la mamma è professoressa di matematica, il papà è chirurgo, e quindi
0: belli impegnati.
1: Succede che il bambino non viene al provino e Martone
2: ci convoca con una in silenzio, in fila, sembrava di stare in polizia, non lo so, ho commesso qualche crimine, no? C'era Martone al centro, Tony Servillo, la produzione, tutti in fila, muti.
1: Noi entriamo con i riflettori sulla faccia.
2: Esatto.
1: La ricordo
2: stesso
1: questa
2: scuola
1: scena.
2: Nostra poi.
0: Poi da voi.
1: A casa nostra
2: praticamente.
1: Io ancora incredula, perché ero con la febbre a 39. E mia sorella mi diceva: non puoi andare a casa, cioè Tony Servillo a scuola.
2: Devi da voi un pacchetto.
0: Vicine pur di restare.
2: Sì, là è iniziata la...
1: E Martone diceva seriamente:
3: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
5: Ci sono sogni che nascono davanti a uno schermo, ma che diventano realtà solo quando qualcuno decide di credere nel talento degli altri. Ci sono luoghi dove la passione incontra la preparazione, dove un'idea prende forma, una voce trova spazio e un giovane artista scopre che il proprio futuro può davvero cominciare da lì. Oggi entriamo in quel mondo fatto di creatività, studio, coraggio e opportunità. Un mondo in cui il cinema non è soltanto spettacolo, ma crescita, formazione e possibilità. Perché dietro ogni attore, ogni regista, ogni professionista c'è dello spettacolo. C'è sempre qualcuno che ha saputo accendere una scintilla e trasformarla in un percorso. Oggi vi porto in questa visione e, soprattutto, amore per il talento.
0: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto nel mondo che anch'io amo tantissimo, sono appassionata, lo adoro, è del cinema, è dell'accademia, la formazione, tutto ciò che lega, ecco, un singolo attore, un talento a proseguire, soprattutto formarsi, perché è la cosa più importante. E quindi oggi vi ho portato angeli, davvero, posso dirlo, tutto al femminile la puntata, perché sono donne, Roberta Inarta e Laura Inarta. Ciao, benvenute a Rai Radio Lab Napoli e microfoni di Napoli Senza Confini.
1: Ciao a tutti e grazie a te per essere qui oggi, è un'emozione fortissima. Ciao,
0: guarda,
1: Fabiola.
0: Mi sono emozionata, ragazze, perché vi conosco, so insomma la passione che vi lega, quello che fate ogni giorno, soprattutto per i vostri ragazzi e per la vostra scuola, perché voi avete un'accademia molto importante qui sul territorio campano, l'Accademia del Cinema di Napoli. E lo dico perché Laura lo ripete sempre, Roberta è l'ideatrice, la fondatrice, sorella maggiore, mentre Laura poi ha seguito questa sua passione.
1: Sì, infatti siamo una squadra fortissima, lo dico sempre. A me è venuta sicuramente l'intuizione, ma la scuola funziona ed è ancora qui oggi dopo quasi 18 anni proprio perché siamo una bella energia, una grande squadra tra docenti, me e Laura che ci coordiniamo, e come ti dicevo anche prima è un divertimento oltre che una passione, e come hai spiegato tu cresciamo un po' dei talenti, e quindi è emozionante anche quello che hai detto perché è proprio quello che facciamo, mi ha fatto quasi commuovere.
0: Ma poi ti posso dire, guarda, uno non se ne rende mai conto, no? Perché fa, lavora, va avanti, si sveglia, corre. Poi quando ha un attimo, ecco, di riflessione, tipo stare qui ai microfoni e parlarne, oppure quel piccolo periodo di vacanza che è sempre, che ogni anno, che ogni anno si cresce, e se sono sempre, insomma, meno i giorni di vacanza e di relax, perché poi in un certo senso il lavoro è quello che nobilita l'uomo, è quello che ti fa stare bene, poi soprattutto se riesci a fare quello che
2: determina anche come persona.
0: Allora ragazze, vi faccio conoscere meglio ai nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli e leggiamo qualcosa insieme di voi, così abbiamo modo anche di discutere quello che avete creato e quello che avete fatto, perché non è poco.
2: Ok, grazie.
0: Laura e Roberta Inarta sono due sorelle che hanno scelto di trasformare una passione per il cinema e per la formazione in una vera e propria missione. Da anni rappresentano un punto di riferimento per chi sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo, della televisione, della produzione audiovisiva. E poi avete anche degli aneddoti bellissimi con registi, attori pazzeschi che poi li raccontate. Il loro nome è legato, appunto, come vi dicevo, alla Scuola di Cinema di Napoli, una realtà nata con l'obiettivo di offrire ai giovani una formazione concreta, professionale e soprattutto collegata direttamente al mondo del lavoro, che non è sempre semplice, no?
2: Assolutamente.
0: Ecco, che è importantissimo, e poi ne parliamo. Alla guida di questo progetto, come abbiamo detto, c'è Roberta Inarta, direttrice della scuola, e insomma negli anni avete costruito una rete di collaborazioni anche con produzioni, professionisti e istituzioni. Accanto a lei c'è Laura, la sorella minore Inarta, che segue l'organizzazione, il coordinamento e lo sviluppo di numerosi studenti, professionisti e grandi protagonisti del cinema italiano. Insomma, ragazzi, avete fatto un lavoro straordinario che ad oggi, comunque, dopo 16 anni, penso un po' di soddisfazioni ve le siete portate a casa, no?
1: Assolutamente. Abbastanza. Sì.
0: Vai, chi mi racconta qualcosa di vero in quello che poi ho letto?
1: Assolutamente. Allora, devo dire che noi non ce ne accorgiamo neanche, perché, come hai detto tu, un po' è frenetico. Però effettivamente poi, se ti metti lì a riflettere, da noi sono usciti tanti talenti come Salvatore Esposito, che ha fatto Jenny Savastano, Luca Lubrano, Mario Solepoglio, che sono dei nomi che un po' tutti conosciamo, ma anche dietro la macchina da presa, perché comunque abbiamo formato makeup artist che adesso sono diventati caporeparti,
2: registi,
1: esatto,
2: attori.
1: E quindi proprio questa rete che abbiamo formato anche a livello di produzione sono ritornati come caporeparti, come registi, e quindi è continuata questa, diciamo, collaborazione, per cui, come hai detto tu anche nella presentazione, i ragazzi studiano ma anche poi hanno delle opportunità di lavoro. Ovviamente, quello che diciamo sempre, da noi si vengono a formare, poi se c'è la possibilità noi siamo sempre più felici.
0: E io vi chiedo invece, proprio a proposito di questa vostra missione, quando avete capito che il vostro sogno non era solo fare cinema ma creare un luogo di incontro per aiutare a realizzare invece i sogni degli altri, no?
1: Certo.
0: Vai, Robby.
2: No, Roberta.
0: Laura, no, perdonami.
2: Tesoro, quando abbiamo capito, diciamo che la Campania, Napoli, è piena di talenti, solo che alcuni non le considerano, non lo sanno. E fondare la scuola, sicuramente l'obiettivo è quello di formare sotto il profilo artistico attoriale o diverso come filmmaker, makeup artist, perché noi, oltre a quello che facciamo davanti alla telecamera, insegniamo anche
0: non lo sapevo
2: dietro
0: questo.
2: La telecamera, esatto, sì, perché come ha detto Roberta, cerchiamo di far conoscere tutte le maestranze di questo mondo che nessuno ha la minima idea di quello che c'è dietro. Ma come anche ogni settore, come la radio, qualsiasi lavoro. E la scuola permette di far vedere il talento che hanno, indipendentemente da quello che poi vogliono fare da grandi, perché comunque questo è quello che noi puntiamo. Sicuramente cerchiamo, auguriamo che faranno qualcosa nel settore cinematografico, però questo non è detto. L'importante è che loro escono e abbiano più conoscenza di se stessi per portare poi avanti quello che vogliono nella vita.
0: Infatti voi fate un lavoro straordinario, anche perché l'attore è davvero
2: difficile,
0: complesso, problematico, insicuro, sì, di base, no? Che poi, avendo voi come punti di riferimento i vostri docenti dell'Accademia, che comunque avete una bella squadra, ecco, un lavoro straordinario, perché riuscite poi a trovare e far ritrovare ai giovani quel senso di poter essere anche
2: con la voglia,
0: sì, anche giusti per quel mondo, perché è difficile lavorare con i ragazzi, perché voi avete dei bambini
1: fino a adolescenti, ma anche,
0: adulti.
1: Sì, diciamo che sono tre mondi completamente diversi, soprattutto affrontando anche le varie epoche. Abbiamo visto che
2: ogni anno cambia il linguaggio.
1: Io sono vecchietta, quindi vedo comunque la differenza da quando, diciamo, è nata la scuola ad oggi.
0: E quanti anni avevate? Eravate giovanissime.
1: Allora, noi abbiamo un po' di anni di differenza, eh?
0: Non si vede. Complimenti.
1: Sì, io, diciamo, la scuola è nata nel 2007 all'epoca, e lei poi è risubentrata dopo la sua laurea.
2: Lei ha seguito le sue ombre. Io sono sempre stata nell'angolino ad ascoltare, a guardare, senza dire mai niente. Poi piano piano ho assorbito e adesso so praticamente tutto.
0: Bene. Sì, sì, avuto un'ottima coach, un'ottima
2: per me casa.
0: Mentore, no?
2: Sì, esatto.
0: E tu da sola poi hai fondato questa scuola?
1: Allora, diciamo che è stata tutto una cosa per caso, la scuola di cinema, perché io praticamente sono laureata in sociologia, indirizzo comunicazione e mass media. Durante l'università facevo la rappresentanza studenti, facevo organizzazione di eventi, facevo tutto. E quindi, quando mi sono laureata, io volevo fare organizzatrice di eventi. Poi accompagnai un giorno una mia amica a fare un provino a Roma e mi portò in questa scuola di cinema di Roma e dissi: ah, che bello, esiste una scuola di cinema a Roma.
0: Perché noi magari giù, esatto, prima era un po' diverso,
1: sì,
0: era
1: meno proprio questa mentalità. Proprio, infatti, all'inizio, quando io sono entrata in questa scuola, il direttore stava licenziando la sua assistente e io ero andata là invece per cercare il lavoro. C'avevo tutti i curriculum.
0: No, fantastico.
2: Non esistevano i curriculum.
0: Io sono degli anni 90 e qualcosa cartaceo l'ho portato ai miei 20 anni, ti devo dire la verità.
1: Esatto, io infatti ero fresca laureata, che era il 2007, sono così tanto vecchio. Però diciamo che lì io sono subentrata subito a questa poveretta che era andata via.
0: E quindi hai preso tu il posto di lavoro?
1: Praticamente sì, perché facendo io organizzatrice di eventi all'università organizzavo questo festival che si chiamava Lavoro in Corto da Grande Sarò Film.
0: Che bello!
1: E quindi il mio direttore all'epoca lesse tutto il curriculum e vide questa cosa dell'organizzazione di questo evento e disse: allora sì, facciamo così, facciamo la prova di un mese, vieni qua 3 volte a settimana. E io iniziai ad andare, ovviamente. I primi impatti erano quelli della segretaria, eccetera, eccetera, eccetera, e vedevo che tutta la gente veniva da Napoli. La maggior parte degli studenti erano i docenti erano napoletani. Scusate, ma perché?
0: Non apriamo a Napoli? Che lungimiranza, guarda, sei stata bravissima.
1: Coraggiosa. Sì, al mio direttore all'epoca, e lui subito. Siccome io poi a Napoli avevo un sacco di contatti, perché facendo la rappresentante all'università, infatti la prima inaugurazione venne un sacco di gente. E da là non
0: che brava, un applausone, bravi, viva le donne, viva la forza, viva il coraggio. Guarda, non la sapevo questa storia, infatti mi sono permessa di approfondire e chiedere, sì, che sì. Ero molto curiosa. Allora, noi ci fermiamo un attimino e poi torniamo qui con le super sorelle in Arta a Napoli Senza Confini e vi lascio ascoltare intanto Carosone e ci abbiamo Bruno una pastiglia come lui. E poi torniamo qui tra poco.

0: piglia da una pastiglia, zanzanza, arte, musica, note, carosone straordinario. Sono qui in compagnia ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli con Roberta e Laura in arte. Allora, il nostro viaggio continua e adesso però ci tuffiamo un po' nel vostro passato e vi chiedo: che bambina eravate e che ambiente avevate intorno?
1: Bam!
0: Ah. Lei tu, okay, capirei tutta figa perché
2: che facciamo praticamente tutti i giorni con i nostri ragazzi.
0: Allora, infatti, visto che voi siete bravi ormai, ecco, ad accompagnare, a seguire i sogni, cercate di ritrovare quelle bambine che eravate e quel sogno che portavate, che ha fatto sì poi che diventasse realtà oggi con la vostra realtà.
3: Allora, io inizio sempre io. Allora, io ero una bambina timidissima. Cioè, pure a scuola proprio mi facevo rossa alla prima parola che dovevo dire. Quindi il mio sogno era proprio quello di vincere questa timidezza e in qualche modo fare un lavoro che mi portasse poi alla sicurezza in me stessa e farla avere anche agli altri. E diciamo, un po' ci sono dentro
0: ti
3: quella
0: scuola. Ti comprendo,
3: sì.
0: Anche io avevo vergogna anche di alzare la mano.
3: Sì,
0: eh.
3: Sì, pure io.
0: Cioè, poi ho detto, devo fare un lavoro di autostima. Poi ci siamo riuscite da sole, poi
3: certo.
0: Non lo so. A
3: sì,
0: vari metodi,
3: tante difficoltà anche a scuola, così, e quindi sono state tante piccole cose che però mi hanno formata e mi hanno fatto crescere. Sì, questa è la bambina che ero, diciamo.
0: E portava già dentro il sogno del cinema, dello spettacolo, è nato poi dopo?
3: Questo è nato dopo, perché probabilmente non lo conoscevo neanche, non sapevo proprio l'esistenza, lo vedevo proprio una cosa lontana. È quello che poi cerco di fare anche con la scuola, di far vedere che comunque il cinema, soprattutto oggi, è alla portata un po' di tutti, proprio perché se puoi immaginare qualche cosa puoi farlo, un po' citando Disney, è assolutamente fattibile. Anche quando vado a fare lezioni nelle scuole con la scrittura, i ragazzi già, i bambini soprattutto sognano, quindi già stanno a metà dell'opera ed è fantastico.
0: Bello, bellissimo. Laura invece?
2: Allora,
0: tu?
2: Ci sto un po' pensando. Allora, sicuramente la timidezza è il primo passo che tutti hanno quando sono piccoli, questo non lo metto in dubbio, però a differenza di Roberta, che già conoscevo questo mondo grazie a lei, perché comunque anche mio fratello sono cresciuta con loro, anche per la differenza di età, comunque,
0: che non si sa qual è, voi me la dite,
2: sottolineiamo piano piano, poi facciamo piccoli spoiler. No, io credo di essere anche abbastanza, ero abbastanza ambiziosa, cioè una cosa che la volevo. Roberta può anche confermare.
3: Sì, è vero.
2: Sì, io notavo questa anche differenza anche con i miei coetanei, devo essere sincera, perché vedendo anche mia sorella molto ambiziosa, mia madre, comunque il contesto in cui abitavo e vivo ancora, mi differenziava. E quindi la bambina che ero sicuramente ha realizzato quello che oggi faccio, quindi ha realizzato i suoi sogni.
0: Bello, bello, però tu comunque a differenza di... No, a differenza, perché lei magari l'ha dovuto scoprire e l'ha
2: lei
0: portato
2: ha dovuto
0: in
2: scoprire,
0: casa.
2: Io ecco, l'ho dovuto studiare, capire un po', perché io sono anche fatta un po' così, cioè una cosa se la devo fare, devo prima studiare il contesto, devo prima valutarlo.
0: Capire se ti sta bene.
2: Se ti sta bene, no. No, non vado.
3: Perché invece... migliorarla? Perché lei ha portato poi una sorta di innovazione.
2: Sì, io sono laureata in questo settore.
0: Lei, ecco, il per momento esempio... chiave, no? Il punto esatto. Chiave, sì. Qual è stato per nel tuo ingresso e nel capire che sarebbe stata poi quella la tua strada? Oltre a essere
2: a
0: accanto
2: a me è stato
0: a
2: un colpo
0: sorella.
2: Di fulmine, non c'è niente da fare. Io mi ricordo quando andavo sui primi set... io ero innamorata del set, io non, cioè, mi respiravo.
0: Volevi restare lì?
2: Sì, non me ne andavo, io mettevo sempre vicino al regista e aiutavo anche, mi facevo per segretaria di edizione.
0: Guarda, poi lei già sapeva tutti i ruoli, perché
2: tutto,
0: avendo capito
2: tutto, sì. Io aiutavo, mi mettevo, andavo vicino al computer, posso aiutare, posso fare, quindi per me è stato un colpo di fulmine. Là ho detto, questo deve essere nella mia vita, cioè questo devo fare.
0: Ecco, insomma, dopo aver capito questo, all'inizio è sempre più un sogno o più fatica. Qual è stato il primo ostacolo vero che avete incontrato poi dopo aver capito che
3: Sempre nell'ambito
0: andava fatto, sì.
2: Vabbè, Roberta prima credo che è stato fatto proprio in un periodo, in un contesto dove la mentalità non ha minima idea.
0: Hai dovuto combattere con la inculcare
2: quel concetto di immaginario collettivo della gente, sì, che non aveva ancora idea di quanto comunque era importante la formazione sotto il profilo cinematografico, teatrale, quello, il concetto proprio di recitazione.
3: No, diciamo la formazione non veniva presa in considerazione.
0: Cioè volevano fare tutti gli attori.
3: Volevano fare gli attori, però soprattutto quando aveva a che fare con i genitori. L'attore però è un hobby.
0: Okay,
3: che sì, poi deve studiare, deve lavorare, eccetera, eccetera. Quindi invece adesso la differenza di cui ti parlavo prima, quello è stato l'ostacolo più grande, perché entrare nella forma mentis delle persone, diciamo, di investire anche dei soldi, perché comunque essendo anche privati tra virgolette, i ragazzi comunque devono fare anche un investimento anche di tempo,
0: esatto,
3: allora diciamo il genitore diceva: perché deve togliere questo tempo allo studio se magari deve fare l'avvocato o il dottore? Perché l'attore non è un mestiere, è un hobby. Quindi diciamo questo è stato l'ostacolo più grande, entrare in immaginario collettivo. Poi effettivamente le produzioni che sono venute successivamente hanno fatto un po' esplodere questa cosa, e pensare anche, come diceva pure prima Laura, che non c'è solo l'attore, ma ci sono tante maestranze che formano, e quindi è proprio un vero mestiere, e come tutti i mestieri bisogna studiare.
0: Assolutamente, sì. Quando parli di quando sono venute le produzioni, nel senso che si sono affidate a voi per fare dei casting?
3: No, diciamo che ci sono diversi passaggi su questo.
0: Sì.
3: No, assolutamente sì, diciamo che quando hanno iniziato a girare più cose a Napoli, la gente vedeva anche l'evoluzione della città, con i camion, con gli attori, con le storie girate e ambientate a Napoli, e allora là hanno iniziato a capire che magari poteva essere un investimento fatto bene. E poi sicuramente anche noi, grazie a tutta la rete fatta in questi anni, quando ci sono delle produzioni imminenti ci chiamano, sia per la ricerca di ruoli, ma anche spesso noi mandiamo i ragazzi a fare i tirocini sui set.
0: Bellissimo, ecco quella parte che appunto dicevo all'inizio, che oltre con la formazione e alla direzione che potete dare ai vostri ragazzi, ai giovani, ai bambini, anche ai più grandini, è proprio quella dell'inserimento sul lavoro, no? Che è fondamentale,
3: sì,
0: no? Fondamentalmente è davvero importante. Se oggi vi guardate indietro e guardate quella ragazza che è partita, vi riconoscete oggi nelle donne che siete diventate?
3: Vabbè, un po', diciamo, c'è sempre quell'umiltà e anche quell'emozione che comunque distingueva da piccola, perché ho sempre avuto quella predisposizione anche nell'aiutare gli altri, che a volte un po' questa cosa mi ha anche penalizzata.
2: Lei è il poliziotto buono, io il poliziotto.
0: Meno male, però
2: cattivo.
0: Almeno vi compensate.
3: Sì, assolutamente.
0: Sì.
3: Necessario, a volte proprio per alcune
0: dico
3: cose.
0: Dico aiutami.
3: Laura, vai tu. So che io magari.
0: Vedi,
3: buona.
0: Almeno avete questo
3: sì, è fondamentale.
0: Sì, vi distinguete per questo, perché vi compensate. Quindi se ci sono casini, cose da risolvere o cose da fare, vai.
3: Io.
0: Quindi
3: se c'è una cosa tipo diplomatica, vado io.
0: Ok.
3: Se c'è una cosa proprio che io basta, va là.
0: Va là. Quindi sei la cattiva della
2: sera. No, dai, esageriamo. Però comunque sì, nel senso, troppa bontà. Non dico che fa male, perché credo che la gentilezza è vince ogni cosa, però troppo morbida sotto vari punti di vista, credo in qualsiasi ambito non va bene.
0: Poi voi avete esperienza negli anni, accumulate anche, ecco, rapporti più importanti, meno importanti,
3: esatto,
0: con i genitori,
3: dipende,
0: con i ragazzi, con le produzioni, e vi strutturano sicuramente sempre di più. Quindi
3: sì,
0: quando c'è da cacciare la famosa cazzimma, l'amma cacciata. Allora
3: esatto,
0: noi ci ascoltiamo,
3: è proprio il fatto della bambina.
2: Sì,
3: esatto, cioè,
0: che poi con il tempo ha imparato. Ascoltiamoci Chiamma di Salda Vinci e torniamo qui tra pochissimo.

0: chiamami di Salda Vinci e qua insomma tra poco non so cosa succede. Meno male che non ci vedono e non ci ascoltano quando abbiamo i microfoni spenti. Allora ragazzi, ci tuffiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e vi chiedo un proverbio napoletano che vi appartiene. No, io lo sapevo che lo devo dire sempre, le devo preparare. Invece noi a noi piacciono le cose improvvisate.
1: Allora, che ci rappresenta?
0: Sì, che vi ha cresciuto, che in un certo senso vi lega da piccoline, non so, vi hanno insegnato i vostri nonni, i vostri genitori, fatte le leggende, cioè quelle cose che si dicono. Sì. O che voi dite ai vostri.
2: Ma non mi viene,
0: ai vostri.
2: Però...
0: allievi.
1: Oddio, veramente.
0: Difficilissimo.
1: Difficilissimo, perché i proverbi napoletani poi sono belli precisi.
0: Se sbagli,
1: qualcosa perde il significato.
0: Vabbè, vi do tempo di pensare.
1: Dai, grazie.
0: Parto da te, grazie. Dimmi una tradizione, Laura, così tu pensi al proverbio. Che è napoletana, che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione?
0: Senti, noi non siamo napoletane,
1: noi non siamo napoletane,
2: siamo super napoletane, però così su due piedi, perché le faccio...

0: Invece un piatto napoletano che per voi sa di radici, in assoluto.
1: Il ragù.
0: Il ragù. O la pizza.
2: No, oddio. Allora, la
0: perché
2: pizza
0: l'altro
2: è...
0: abbiamo fatto l'incontro in accademia, ragazze, una pizza.
2: Pizza è, non dico che è scontato, ma credo che a tutti piace, però proprio che marca abbia pure.
1: Vabbè, io è sabato la pizza e la domenica il ragù. Che...
0: Queste. E invece c'è
2: cioè... patate e provola.
0: Devo non... dire.
2: Ma ci sono anche i secondi, la parmigiana di melanzane, vogliamo. No.
0: Mozzarella.
2: Mozzarella. Ragazzi, mi sta avendo fame. Comunque, no, piatto con il ragù, dai, va bene.
0: Anche io.
2: Con le polpette.
0: Invece, andiamo, togliamo la tavola da mezzo. Okay. Andiamo sull'immaginazione. Vi chiedo se avete un suono, un rumore, una voce di Napoli che sentite parte delle vostre radici.
1: Allora, io sicuramente il mare.
2: Madonna, infatti... ci.
1: E allora, so anche il luogo io. Esatto, perché diciamo è sempre stata una parte di me, di noi, penso che sia la stessa cosa. E il rumore del mare che sì. È l'unica cosa che mi fa rilassare, mi fa concentrare e quando c'ho qualcosa che non va devo andare là. Proprio perché...
2: È terapeutico.
1: Soprattutto sì, sì. Noi... abbiamo, io per esempio quando lei ancora non c'era, perché lo diciamo,
2: e
1: noi abbiamo
2: spoiler.
1: 17 anni
0: no!
1: Di differenza.
0: Ma siete matte, io pensavo 10, ma no, 17.
1: Ah. Infatti a volte ci prendiamo mamma e figlia, però vabbè,
0: no!
2: una volta.
0: Però a
2: volte
0: ma non dico... più, ma penso adesso non più.
2: No.
0: Bene,
1: però io nei primi anni della mia vita ho vissuto a Ercolano sul mare. E quindi proprio il mio primo istinto, il mare.
0: Tuo primo amore?
2: Io mare chiaro tutta la vita a Napoli. È proprio un posto che mi rilassa.
0: E riuscite oggi ad andare, ecco, con
2: sì,
0: tutti.
2: Sì. Ma
0: cioè, italiane,
2: la bellezza anche del nostro mondo cinematografico che ci fa scoprire dei luoghi dove la gente non può accedere. E uno dei posti è stare a questi luoghi come vicino a Mare Chiaro. Io sono stata in una conca privata.
0: Questo per girare qualcosa. Però, ovviamente uno con
2: la sono portata il costume, devo dire la verità. Ho fatto
0: mentre loro facevano la diciamo.
2: Esatto. Ho fatto un tuffetto, devo dire la verità. Questi sono i piccoli segreti del mestiere.
0: E vabbè, ragazzi,
2: dobbiamo
0: unire l'utile al dilettevole. Perché
1: certo.
0: C'è tempo.
1: Ma noi
0: no.
1: Ci dobbiamo divertire.
2: Ma quello è bellissimo. È un mondo magico.
1: Beh, quando uno ama il suo lavoro, effettivamente, come si dice, non lavora neanche un giorno. Quindi cerchiamo sempre di prendere il bello e di far respirare anche agli altri questa energia. Infatti a volte quando dicono ma che bello quando si viene qua, che energia, proprio perché noi ci stiamo bene.
2: E infatti un altro odore è il set per me.
0: Bello, vero?
2: È proprio un odore, si attiva automaticamente una magia.
0: E quindi voi avete vissuto anche il set?
2: Sì.
0: Soprattutto per i vostri attori, ecco, che poi sono arrivati a come Rapoglio, come Salvatore
1: sì.
0: Esposito, insomma l'avete seguiti poi dopo, perché non è da tutti, nel senso
1: no, allora,
0: uno forma e poi dopo
2: sì,
0: no,
2: sì,
0: le
2: sì,
0: strade un po', però voi ci tenete tanto anche ad accompagnare e seguire fino al set,
2: seguiamo
0: no?
2: Sempre.
1: Assolutamente sì. Salvatore mi ricordo che il primo suo set era emozionatissimo, giravano vicino a noi, quindi finiva di girare delle scene e lui veniva a trovare e mi raccontava quello che faceva. Adesso non viene più. Qualche messaggino ogni tanto. Però Maria Sole invece pure ci viene sempre a trovare
2: sempre.
1: Quando sta a
0: Napoli.
1: Che
0: bella lei, straordinaria.
1: Sì. Diciamo che i nostri ragazzi, devo dire la verità, Laura.
2: Ma li cresciamo, ragazzi.
1: È proprio un.
2: Ma anche Luca Lobrano.
1: Esatto,
2: un'emozione. No, ma li cresciamo i ragazzi. Loro
1: e quando
2: entrano,
1: possiamo?
2: Sì. Passiamo anche se sono noi che andiamo a trovarli, perché poi ci rendiamo conto che loro comunque sono impegnati. Una volta che poi entrano nel set, quando devono fare gli orari di convocazione, è difficile, questo non lo possiamo sottovalutare. Però se non riescono, siamo anche se sono noi a trovare, oppure loro.
0: Che bello, però è un
2: rapporto
0: che,
2: sorpresa, sì,
0: che
2: sì.
0: Si instaura bene. Poi voi, insomma, siete sempre anche attive. Ci siamo viste al Comic Con
1: sì.
0: A Napoli. Avevate comunque l'unica scuola, poi tra
1: sì,
0: l'altro, l'unica accademia era la vostra, lì dove avete tenuto masterclass, incontri.
2: Sì,
0: e
2: sì, quest'anno è stato bellissimo.
0: Siete una forza della natura,
2: sì, grazie.
0: No, veramente.
1: Perché cerchiamo sempre di fare qualcosa anche di nuovo, perché il Comic Con, per esempio, non c'era mai stata una cosa dedicata ai cosplay e la recitazione, quando poi effettivamente i cosplay in quel momento
2: sono attori.
1: Sono attori.
0: Esatto.
2: Anzi, bravissimi.

0: perché fanno tutto da solo, fanno tutto un procedimento, uno studio del personaggio pur di farlo alla perfezione,
1: e ci riescono.
0: E ci riescono dal costume, dal trucco, quello c'è. Ci sono tutti i passaggi che noi insegniamo ai nostri ragazzi, che effettivamente già lo fanno i ragazzi che interpretano il loro cosplay.
1: Quindi avete
0: lo studio del personaggio, anche come deve essere il loro tone della voce.
1: La voce,
2: la postura,
0: ma tutte le battute a memoria.
1: Ma... cosa avete fatto voi in quelle giornate? Le vogliamo raccontare qualcosa di simpatico?
0: Sono stati 4 giorni, ogni giorno dedicato a un tema diverso, sempre però sulla recitazione, e poi ci sono state anche masterclass dedicate al make-up cinematografico e trucchi sugli effetti speciali, che è importantissimo,
2: belli,
0: per
2: tutti,
0: sì, sangue, cicatrici.
2: Ma ci sono state quelle più affollate pure rispetto
1: perché non ce ne sono make-up artist, vogliono fare tutte le influencer, invece ci vogliono truccare tutte le
0: sì,
1: da
0: sì,
1: set.
0: Abbiamo ammazzato
1: invece
0: un po' di persone.
1: Quanto è importante, vedi, le maestranze di questo genere, che forse ne sono poche, anche coprire semplici tatuaggi, mi è capitato,
0: oppure abbiamo,
1: cioè,
0: abbiamo
1: in set
0: fatto,
1: importanti,
0: abbiamo fatto sia copertura di tatuaggi ma anche applicazioni di tatuaggi, perché comunque sul set richiedono
1: può succedere, no? Che...
0: ah, come no? Per esempio, se devi interpretare dei personaggi tipo Mare Fuori, vogliamo interpretare
1: Suburra, che ne so, anche Alessandro
0: Comurra,
1: aveva,
0: che sono tutte persone tatuate, e loro devono applicare delle tecniche di tatuaggio. Per esempio, la nostra docente dicono: ma se tu applichi un tatuaggio non si deve vedere l'inchiostro nero, perché sennò si capisce che è fresco. Invece no, tu devi applicare dei prodotti, perché un tatuaggio consumato non è nero,
1: non è lucido, non è lucido.
0: Quindi tutte queste tecniche sono belle da scoprire, infatti poi si vede effettivamente il risultato,
1: la
0: differenza, le prote,
2: le abbiamo fatto con Rosa Falco, poi c'è stata Annalisa Ciarabella che ha fatto lo studio del costume, infatti ha portato il cappello, ha detto questo cappello
0: di One Piece,
2: senza dire niente ovviamente. Sapete tutti che se faccio vedere questo voi andate direttamente al personaggio. Anche l'importanza del costume, tu dici,
0: per esempio, anche un mantello
2: mantello
0: lungo lucido, cosa ti ricorda?
2: Matrix.
0: Quindi comunque l'importanza anche del costume, perché noi quando chiediamo ai nostri ragazzi, quando fanno i safe tape che sarebbero dei piccoli provini, prima di mandare al regista
1: ho detto
0: come ti immagini, perché stai facendo la tua proposta, secondo te il personaggio, perché nero su bianco non esiste, oltre
1: sì,
0: alla recitazione,
1: poi il self-tape ti arriva una scena X,
0: una scena spiega X due. Ti spiega 4 righe, tu devi capire come è fatto questo personaggio, che tu devi dar vita, quindi oltre all'imparare il tipo di emozione, come è vestito questo personaggio, come è truccato, come ce l'hai i capelli, secondo te ha la cravatta, senza cravatta, oppure c'è la camicia, senza giacca, oppure anche una benzinaia, sì, ti devi immaginare, per esempio ricchini giganti a cerchio, quindi si attiva
1: è
0: anche
1: bellissimo,
0: è
1: bellissimo,
0: importante.
2: Infatti al comico abbiamo cercato di portare sempre con tutti i nostri docenti, perché poi sono venuti quasi tutti, Davide Scafa,
1: ciao Davide.
2: Diego Sommariva, Roberta Geremicca, Francesca Bergamo. E quindi li abbiamo fatto assaggiare ragazzi del comico un po' quello che noi facciamo tutti i giorni a scuola, perché effettivamente, come diceva Laura, nel corso di recitazione tu impari le tecniche, la gestione delle emozioni, la respirazione, la dizione, eccetera eccetera, però poi l'obiettivo è quello poi di andare davanti alla macchina da presa
1: e fare tutto insieme, e infatti quella è la difficoltà. Ci fermiamo ancora un attimo e vi regalo, ragazzi, Walter Ricci con Una Samba e Caffè, tanto ritmo, tanti colori, e torniamo qui a Napoli senza confini.

0: Eccoci tornate, siamo qui tutte e tre schierate e pronte, allacciatevi le cinture con Roberta e Laura in arta per il momento vero o falso. Allora ragazze, facciamo così, ve ne chiedo, parto da Robby, ti chiedo: il talento si può affinare ma non si può insegnare, vero o falso?
1: Vero.
0: Vi è capitato di riconoscere una futura promessa del cinema già dal provino, dal primo provino?
1: Vero.
0: La determinazione conta più della fortuna nel mondo dello spettacolo?
1: Vero.
0: Diciamo che devono viaggiare un po'
1: parallelamente.
0: Però
1: la determinazione è fondamentale. Perché puoi avere anche talento e mancare di determinazione, quel talento va sprecato.
0: Assolutamente. E Laura, Napoli oggi è una delle città più importanti per il cinema e per le serie TV.
2: Assolutamente vero.
0: Avete mai consigliato a qualcuno di cambiare strada perché il cinema non era il suo mondo?
1: Gliel'abbiamo fatto capire.
2: Esatto, ne faremo il concetto di
0: questa per esempio la parte.
2: No. Però, io credo che è una selezione naturale, lo capiscono stesso loro.
1: Piano piano, sì.
0: Piano piano poi ci arrivano.
1: Sì.
0: No? E quindi vi evitano questo lavoraccio.
1: Questo mestiere è bello perché poi possono fare tante cose. Mm. Nel senso, non è detto che poi devi fare l'attore, ma puoi essere anche un ottimo imprenditore e parlare bene in pubblico. Oppure vuoi fare la presentazione,
2: personale.
1: Fare radio. Vuoi fare altre cose che non ti mettono davanti alla macchina da presa. Cioè, quando uno viene a scuola capisce anche che cosa vuole fare e come si fa, e magari non è portato per la
0: Esatto.
1: cosa. Quindi noi indirizziamo su altre strade, ma molto delicatamente.
0: È vero. Invece, vi è mai emozionato? Cioè, vi emoziona ancora quando un vostro allievo ottiene un ruolo importante?
2: Le lacrime.
0: Sempre. Come la prima volta.
2: Wow, quando arriva la notizia.
1: Urli e pianti,
2: abbracci, non di tutto.
0: Invece avete sentito più volte la frase: mia madre dice che sono portato per fare l'attore. Tematica sì. Genitori.
2: Tocchiamo genitori, ti prego, vai, sono pronta. Sì,
0: vai.
1: Sì, è molto, molto spesso, ma non vengono loro a dirtelo, vengono le mamme a dirti: mio figlio è mi hanno detto che mio figlio è molto portato. Alcune sono totalmente convinte, a volte si scontri anche spesso con persone che magari costringono a fare anche una cosa al ragazzo che non vogliono fare, e lì siamo molto categorici: se il ragazzo non lo vuole fare, perché farlo continuare? E altre invece che magari sono più diplomati e dicono: credo che mio figlio abbia un talento, vedete voi.
0: Meglio. Che ne pensi, Laura? Hai dovuto fare a botte, però vedertela un po'.
2: No, assolutamente.
0: Per dire.
2: No, ho capito benissimo il tuo concetto. Come abbiamo detto prima, i ragazzi di oggi hanno un linguaggio completamente diverso. Quindi di conseguenza influenzano anche i genitori. Ci sono, sì è vero, genitori che entrano e dicono: mio figlio deve fare l'attore. E io dico: me lo auguro. Ve lo auguro con tutto il nostro cuore, però dobbiamo prima vedere le basi. Io ultimamente ho avuto un colloquio con un ragazzo, ovviamente accompagnato dai genitori, perché è giusto che i miei genitori vengano a sapere di tutto, perché devono essere consapevoli di quello che
1: con i minori, con i
0: anche
1: minori.
0: Perché è minore,
2: esatto, soprattutto per i minori. E non lo dicono adesso, però piano piano cercano sempre in qualche modo di dire: mio figlio però ha fatto questo, ha fatto quello, ha fatto questo. Ma io non voglio sminuirle assolutamente, però io sempre con i piedi per terra, sempre dicendo: se suo figlio vuole fare questo mestiere oppure vuole scoprire questo mondo, deve comunque farlo
0: e
2: con determinazione.
0: Deve impegnare.
2: Ci sono genitori che sì, vengono spediti, ma invece ci sono altri genitori che vengono a scuola perché vogliono far migliorare il ragazzo, indipendentemente da quello che vogliono fare,
0: oppure avrebbero voluto fare loro gli attori.
2: Sì, bravo. Esatto.
1: Ce ne sono tante, vari target, sì. Però diciamo il genitore proprio spesso vengono anche soprattutto i piccolini per far uscire un po' fuori dalla timidezza.
0: Ecco, questo sì. È molto giusto e terapeutico.
2: Questo è terapeutico, no? Molto terapeutico. Siamo contenti perché la soddisfazione più grande nostra quando i ragazzi escono da scuola, indipendentemente dall'età, vediamo proprio che sono cambiati. Cioè, questa per noi è una grande vittoria, vuol dire che il nostro lavoro lo stiamo facendo bene. quando invece spingono, dicono: ah, ma non mi ha chiamato nessuno, ma come
1: perché
2: mai non ha avuto
1: non ha part...
2: perché mio figlio non ha avuto nessun casting? Io dico ma perché là devi spiegare con molta delicatezza diversi aspetti, perché è un mondo non è particolare, cioè un ruolo c'è quello.
1: Vabbè, noi siamo molto onesti, quindi non è che facciamo partecipare quasi tutti, cioè quando ci arriva un provino facciamo proprio la scelta anche in base alle caratteristiche che ci danno. È inutile mandare tutti quanti. Se mi chiedono un bambino biondo con gli occhi azzurri o un ragazzo alto con determinate caratteristiche, ne mando 1/2 che comunque
2: esatto.
1: E gli altri magari aspettano
0: il proprio momento,
1: esatto.
0: No?
1: Sì,
0: ma quindi fondamentalmente, oltre ad essere un'accademia, anche per chi ci ascolta, perché
2: sì,
0: comunque vi state aprendo, stiamo facendo scoprire la vostra realtà, siete anche una sorta di management, un'agenzia.
2: Sì,
0: quindi parallelamente un'accademia.
2: Sì.
0: Ecco,
2: e diciamo
0: perfetto,
2: che la differenza delle altre agenzie è che noi seguiamo i ragazzi dall'inizio. Il nostro obiettivo, sì, è anche quello di portarli, però vogliamo seguirli. Sai come la bicicletta? All'inizio ci sono le rotelle e noi siamo quelli che spingiamo cercando di togliere le rotelle.
0: È diversissimo.
2: Questo
0: rispetto
2: è il nostro
0: che...
2: obiettivo, accompagnarli. Poi iniziano ad in bicicletta senza le rotelle, possono andare, però all'inizio è difficile perché comunque stai facendo entrare in un mondo completamente diverso,
1: quindi nuovo,
2: quindi noi siamo il loro braccetto dicendo: non ti preoccupare, il primo step è questo, il secondo step è questo, e poi sì, riesci poi andare da solo, ben venga, cioè, se questo è il nostro obiettivo
0: sì,
2: principale, perché i ragazzi sì, è vero, abbiamo tanti talenti, però non hanno la minima idea di come comportarsi, quindi non solo li formiamo
1: formare sì, e poi diciamo anche per esempio come presentarsi a un casting, come curare le loro pagine social, perché diciamo nel momento in cui tu hai l'obiettivo di fare questo mestiere, devi curare tutto, non solo lo studio, cioè tutta la tua immagine.
0: Esatto.
2: Come si legge un contratto,
1: esatto.
2: Cosa bisogna aspettarsi anche su un set, come comportarsi all'interno di un set. Comunque sono tante dinamiche che servono per affrontare le prime esperienze.
0: E c'è un aneddoto talmente folle che vi potete raccontare, magari che è capitato proprio a uno dei vostri attori. Che avete dovuto anche forse sistemare dei casini o qualcosa che è successo di molto
1: folle
2: per fortuna no.
1: Per fortuna no.
0: Vedi?
1: Le abbiamo educate talmente bene, figurati che quando loro vengono a fare il corso di recitazione, soprattutto i più grandi, perché i più piccoli paradossalmente sono quelli là più disciplinati, i più grandi che fanno sempre ritardo eccetera eccetera, gli abbiamo messo proprio un regolamento che quando arrivano al corso alle 3, se arrivano alle 3:01 non entrano fuori.
2: Perché
0: giusto,
2: se fanno un minuto di ritardo in produzione, la produzione costa.
0: Ma anzi, si devono anticipare.
1: Assolutamente sì. Quindi arrivano tutti quanti un quarto d'ora di ritardo. E chi invece fa un minuto di ritardo sta 2 ore in direzione con me.
2: Ma infatti, i ragazzi li abbiamo traumatizzati perché vengono un'ora prima della lezione.
1: Quindi, quando noi ci chiamano per fare, vanno sicuri, perché i nostri ragazzi, pure i bambini, sono educatissimi. Per esempio, hanno fatto l'amica geniale e mi ricordo che le mamme erano disperate perché dovevano girare in pieno estate con i cappotti, con le cose, sto morendo, sto sudando, perché poi mentre i bambini fanno, noi facciamo fare magari pure le comparse ai genitori per ottimizzare,
0: certo, ma pure anche per regalare a loro una gioia,
1: sì,
0: penso
1: sì,
0: tutti vogliano fare
1: un'esperienza.
0: No?
2: L'amica geniale, abbiamo avuto la protagonista
1: bambina
0: chi?
1: Perduta, Maria Vittoria Miorin,
0: vedi?
1: Che fa la figlia di Lila,
0: e poi lei continua a studiare da voi?
1: Sì, continua, okay. Vabbè, adesso si è data un po' più alla danza perché poi può cambiare la passione,
0: sì,
1: e quindi adesso
2: i bambini sono un po' più liberi, diciamo, perché
0: hanno modo pure di sperimentare,
2: devono
0: capire.
2: Anzi, speriamo che loro fanno di tutto di più pur di fare qualcosa nel settore artistico, comunque, settima arte.
0: Allora, ci ascoltiamo insieme Pino Daniele, Iso Paz. Vi piace il grande Pino?
2: A proposito di Pino Daniele, che sta uscendo qualcosa.
0: Adesso ne parliamo, perché ho visto finalmente qualcosa sui social. Erano un po' di mesi che stavamo attendendo.
2: Sì, esatto.
0: Poi avete qualcuno e ora ce lo raccontate. Pino Daniele, Iso Paz, e torniamo qui tra pochissimo.

0: Iso Pazzo di Pino Daniele, siamo qui a Napoli Senza Confini con Laura e Roberta Inarta. E a proposito del nostro grande, maestoso, immenso Pino, che tra pochissimo uscirà finalmente il suo lungometraggio, un'opera meravigliosa, e mi dovete raccontare qualcosa su questo progetto. Ditemi pure.
1: Vabbè, noi ci siamo in parte, vero Laura?
2: Sì, sì.
0: Perché ci sono ben tre attori, cioè
1: due attori.
0: Avere due attori su un progetto,
1: vabbè,
0: ragazzi,
1: siamo,
0: tanta roba.
1: Siamo felici perché come tra le protagoniste c'è Maria Solepoglio, che fa la moglie, la prima moglie di Pino Daniele, interpreta lei. E poi abbiamo Maria Stella Foschetto pure, che ha fatto la sorella di Pino Daniele nel film. Quindi non vediamo proprio l'ora. Peraltro noi abitiamo al centro storico, a pochi passi da dove è nato Pino Daniele, quindi siamo profondamente emozionati e stiamo anche lavorando al centro storico proprio per dedicare un palco per Pino Daniele proprio lì, con perché io poi mi movimento anche per il mio quartiere
0: e quindi qual è Pino Daniele si trova nel cuore. Qual è l'aneddoto?
1: L'aneddoto
0: Laura?
1: Per Martone.
2: Per Martone.
0: Ne so qualcosa.
2: Sì. Abbiamo fatto un po' da Pippo Baudo in questo caso, perché quando ci hanno chiesto un bambino di 5
1: anni. In realtà non ce l'hanno chiesto, vero Laura?
2: In realtà sono venuti
1: a Natale, ci è arrivato un pacco quasi in anticipo di regalo. Ci ha chiamato un nostro caro amico che salutiamo, che è Alex Marano.
2: Ciao.
1: E ha detto: Roberta, Laura, io devo fare i casting
2: per questo film.
1: Per questo film devo vedere dei bambini, perché il maestro Martone sta cercando il protagonista del suo film, che dovrà affiancare Tony Servillo nel film che hanno girato adesso, che si chiama Lo Scherzetto. E quindi stiamo facendo i casting da settembre, era dicembre.
0: E non l'abbiamo trovato.
1: No, nel senso, dovevano trovare, perché
2: stavano facendo proprio i casting.
1: Ci hanno chiesto la sala.
2: Sala per fare i provini per gli ultimi callback riguardo ai bambini, ed erano abbastanza impauriti, perché comunque avere a che fare con bambini molto piccoli sul set è rischioso, e quindi ne parlare.
1: Ci hanno descritto, ma com'è
2: questo bambino? No, è perché deve essere un bambino abbastanza sveglio, deve rappresentare 4 anni, però comunque deve avere intorno ai 5-6 anni. Vabbè, comunque abbiamo un po' parlato, abbiamo studiato un po' questo bambino e noi ce l'abbiamo.
0: E vi è accesa, si è accesa.
1: E io ho detto: guarda, che io ho un bambino proprio perfetto, ma sono ancora in tempo a mandartelo, perché so che siete avanti nei casting. Di solito, quando sono avanti nei casting,
0: sono già pure alla fase finale di callback.
1: Sì, esatto. Vanno direttamente con il regista, e diciamo, noi abbiamo perso tutta quella parte iniziale, ho detto
2: scouting, no?
1: Mandamelo, vediamo, però non ti assicuro niente, perché siamo proprio alla fine, dobbiamo scegliere tra questi 4-5 bambini. Allora io glielo mando e lui dice: vabbè, allora fai una cosa, fallo venire nei giorni del provino, che mi ricordo era proprio la domenica prima di Natale, che era il 23 dicembre.
2: Stavamo comprando un altro po' di capitoni a scuola.
1: Io chiamo il genitore di questo bambino e dico: guarda, nel caso dovesse essere scelto, devi girare 8 settimane, eccetera, eccetera. E quindi sono un po' impauriti, parlando sempre di chi magari non frequenta questo mondo. Stare poi dietro a un bambino, il genitore comunque deve essere molto presente sul set,
2: sì, è obbligato,
1: e giustamente io lì non ho diciamo insistito, perché comunque so che i genitori fanno dei lavori molto particolari, per cui comunque la mamma è professoressa di matematica, il papà è chirurgo, e quindi
0: belli impegnati.
1: Succede che il bambino non viene al provino e Martone
2: ci convoca
0: con una
2: in silenzio, in fila, sembrava di stare in polizia, non lo so, commesso qualche crimine, no? C'era Martone al centro, Tony Servillo, la produzione, tutti in fila muti.
1: E noi entriamo con i riflettori sulla faccia.
2: Esatto.
1: La ricordo
2: stesso
1: questa
2: scuola
1: scena.
2: Nostra poi.
0: Poi da voi.
2: A casa nostra praticamente.
1: Io ancora incredula, perché ero con la febbre a 39. E mia sorella mi diceva: non puoi andare a casa, cioè Tony Servillo a scuola.
2: Devi da voi un pacchetto.
0: Vicine pur per stare.
2: Sì, là è iniziata la...
1: E Martone diceva, seriamente, proprio così, fa un minuto di silenzio e fa: questo bambino, ci indica il cellulare, questo bambino
0: dov'è?
1: E io No, ma non è potuto
2: poi
1: venire.
2: Arrivo entro io, no, ma perché il bambino? Allora, praticamente,
0: però provvedo subito.
2: Si provvedo subito, no, perché no?
1: Allora vedi Laura e dietro lui, Roberta chiama subito la mamma con questa faccia, questo me la
2: no, perché non rispondeva il padre, giustamente, essendo come chirurgo, quindi stava operando. Credo.
1: Poi c'è l'aneddoto che praticamente nel film, nella sceneggiatura, la protagonista è una matematica. Io devo parlare assolutamente con la madre perché ho bisogno dei consigli.
0: Che parapara.
1: Esatto, alla fine sono riusciti
2: allora,
1: a venire.
2: Allora, quello è tutto è nato perché sempre vuoi parlare, nel senso, parlando io, parlina molto automatica. No, ma perché la mamma è matematica? In che senso matematica? No, ma perché no? La mamma è matematica.
0: Impegnata.
2: Scusami, la mamma è matematica. Allora, sai quando uno
0: collega
2: i fili. Tutto, ho detto non è possibile, è lui, perché la protagonista, la mamma del bambino è matematica, quindi
1: abbiamo chiesto.
2: Collegando il tutto, ho detto non ci credo, è tutto così, quindi sì, vabbè, con la scusa si di ammorbidire anche un po' la mamma, gli ha detto appunto mi servono dei consigli, che veramente poi è successo, cioè nel senso la mamma sul set gli aiutava a scrivere l'espressione sulla lavagna per la scenografia,
1: ha prestato
2: perché
1: i libri,
2: ha prestato libri, gli attestati, i diplomi.
0: Però morale della favola è stato preso,
2: meraviglioso, lui meraviglioso,
1: non si è mai
2: stancato, tutti i giorni perfetto, memoria perfetta. Infatti, ma come è possibile? Dove l'avete trovato?
0: Guarda, sì, vabbè, cioè, ma
2: poi io l'accompagnavo.
1: L'abbiamo accompagnato
2: sempre sul set.
1: Siamo stati sempre sul set.
2: C'è stato un amore a prima vista anche con Tony e Lorenzo, con il maestro. È bello perché comunque lui ha detto: io sembra di lavorare con un attore con le mie stesse anni di esperienza.
0: Guarda, che bello! Cioè, ma anche questo è importante, no? Il vostro lavoro, quello
2: assurda,
0: di riuscire
2: assurda,
0: un po' a trovare i talenti e indirizzarli nei progetti giusti, no? Anche questo. Ragazzi, allora siamo arrivati al momento più importante di Napoli senza confini, perché tra poco ci salutiamo e vi chiedo di scegliere una parola napoletana senza tradurla e portarla in giro per il mondo, perché è bella così com'è. Come il proverbio, mo si fermano una
1: napoletana.
0: Avete parlato per un'ora e mezzo. Dai, una parola napoletana.
1: O solo mia.
0: Ah, Laura. Dai.
1: Vai, no.
0: Solo mia.
1: Solo me, perché porto sempre il sole nel
0: cuore.
1: È
0: vero, siete due ragazze, due donne super solari e intraprendenti, quindi continuate così e in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Ti ho dato del tempo là, dai.
1: No, non mi arriva.
0: Non gli arrivi niente, non gli arriva niente.
2: Sicuramente spegniamo i microfoni e poi sentiamo mi viene in mente. Sempre così.
0: E allora io vi ringrazio.
1: Anche io sono mio,
0: coro. Ah, ecco, l'abbiamo trovata. Io vi ringrazio tantissimo per essere state qui, in bocca al lupo per tutto, e poi mi raccomando scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli senza confini. Ciao ragazzi, un abbraccio.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.
3: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
4: Ero piccolo, nessuno mi ha detto che se sognavo grande poi da grande ero lento. Certo, poi ho studiato, guardo, almeno lui è stato onesto. Mi sono sempre trovato meglio con l'800 che a parlare con te, che non mi leggi mai dentro, che guardi, guardi, guardi, ma poi dici sei spento. Allora forse non ci vedi, forse stai poco attento, perché se dico

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

la nemica e l'amore, battecevano cuore senza cuore.

Sulla carta lei fa love me back, poi dammi un break. Il divano c'ha sopra la colla, quando lei vuole fare la lotta i ricordi diventano colpa. C'ho la testa che il cielo a Londra e beh, mi sembro pazzo che ancora mi strappo solo a ricucirmi e manchi un sacco. Ma eravamo cane e gatto coi vestiti.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Se pensate che il percorso per diventare una stella della nostra televisione sia sempre lineare, vi sbagliate. Immaginate una ragazza campana, nata ad Avellino, che decide di volare nei Paesi Bassi per laurearsi in scienze politiche e studi russi. Fa un tirocinio al Parlamento europeo, ha una grande attitudine nel parlare lingue, anzi, nasce bilingue. Tutte caratteristiche che sembrano predestinarla alla diplomazia internazionale. Ma il destino è sempre dietro l'angolo ad aspettarci con qualche sorpresa. E allora ad un certo punto decide di ascoltare un'amica, fare un workshop di recitazione, entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia e stravolgere totalmente la sua vita. Da quel momento non si è più fermata. Il pubblico l'ha amata e acclamata come la dolce e timida Enrica Colombo nelle prime 3 stagioni del Commissario Ricciardi su Rai 1, ruolo che le valso una prestigiosa candidatura ai Nastri d'Argento. Ma l'abbiamo vista splendere anche in ruoli intensi e modernissimi, dalle tinte noir dei Bastardi di Pizzo Falcone al debutto globale su Netflix con La vita bugiarda degli adulti, fino a progetti internazionali come il film horror Deliver Us. Una versatilità rara che ha trovato la sua consacrazione definitiva poche settimane fa, vestendo i panni della metodica e affascinante protagonista di Roberta Valente, Notaio in Sorrento. Un talento cristallino del nostro cinema e della nostra televisione, Maria Vera Ratti. Restate con noi perché ci stiamo per collegare telefonicamente con lei per conoscerla più da vicino.

0: Oggi a Diretta Live incontriamo uno dei volti più amati e intensi della nostra fiction. L'abbiamo seguita nel commissario Ricciardi, l'abbiamo vista sfidare cliché mimetizzando la sua bellezza in ruoli complessi e cerebrali. Adesso è stata la protagonista assoluta della serie di Rai 1, Roberta Valente, notaio Sorrento. Abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi in collegamento telefonico Maria Vera Ratti. Ciao Maria Vera, grazie di essere qui con noi, ci senti? Benvenuta.
1: Ciao, grazie a te.
0: Noi siamo veramente felici, ti abbiamo ammirato tantissimo in questa serie, siamo stati attaccati al televisore. Volevo sapere un po' della tua storia, perché anche un po' la tua storia assomiglia un po' alla trama di un film, perché nasci ad Avellino, cresci a Napoli, poi ti laurei in scienze politiche, fai studi russi in Olanda addirittura, fai tirocinio al Parlamento europeo e poi c'è stato un momento preciso a Bruxelles in cui hai capito che la tua strada era un palco e non la diplomazia. Ti ricordi questo momento?
1: Sì, vabbè, diciamo che io credo che almeno la mia generazione, parlo per me, diciamo che la scuola non è che mi abbia fatto capire bene che cosa volessi fare. Avevo capito che c'erano delle inclinazioni, delle attitudini, però una carriera artistica non era proprio contemplabile. E quindi, niente, sì, è stato un percorso un po', diciamo, di confusione, dove io non sapevo bene che cosa volevo fare, e fortunatamente poi per caso mi sono ritrovata a fare incontri che mi hanno portato a seguire poi la strada che ho scelto.
0: Ma come mai hai scelto di fare l'attrice? Cosa ti piace di questo mestiere?
1: Guarda, mi trovavo, come ti dicevo prima, in un momento in cui non sapevo bene che cosa volessi fare nella vita. Mi ero trovata per caso all'università a fare uno spettacolo universitario, una cosa proprio amatoriale, e mi ero sentita improvvisamente felice, cioè mi sentivo al posto giusto, mi sentivo che stavo facendo una cosa che era come se accendesse dentro di me una sorta di senso. Quindi dopo la laurea ho fatto questo corso un po' per gioco, un po' per capire, dove invece è un corso molto valido, molto serio, e lì ho capito che doveva diventare la mia vita e che finalmente stavo facendo una cosa seria, finalmente mi sentivo al posto giusto e finalmente avevo proprio un senso di come muovermi in questo ambiente, in questo settore, e che cosa volevo dalla vita.
0: Il tuo debutto in TV avviene con un ruolo molto complesso, quello di Nina Costello in Rosi Abate. Che ricordai di quel primo set così importante e cosa ti ha insegnato per il futuro e per quello che stai facendo oggi?
1: Beh, avevo 23-24 anni e facevo un adolescente, era un ruolo di un adolescente complesso, sì, perché era una persona un po' tormentata, però comunque per me non è stato difficile, c'era un cast con Giulia Michelini, che comunque è un'attrice veramente che io stimo tanto, molto brava, che faceva questo lavoro da tanto tempo, quindi ha saputo insegnarmi tante cose proprio rispetto anche alla gestione delle giornate di un determinato tipo anche di lavoro che richiede una prontezza, una velocità, un'immediatezza, eccetera. E sì, no, è stata un'esperienza molto piacevole, devo dire.
0: Ti ricordi il tuo primo provino?
1: Ero emozionata ma non ero spaventata, e quindi devo dire i primi provini soprattutto ero molto curiosa, quindi li vivevo in maniera costruttiva, non in maniera paralizzante. Sì, all'inizio proprio c'è quella spontaneità, quella curiosità, quell'ottimismo anche del principiante che mi ha portato fortuna.
0: Di solito come scegli un copione?
1: Ma allora, diciamo che quando, a parte che non è che è una cosa che sì, almeno a me adesso non è che mi succede che mi arrivano 20 copioni e devo scegliere quale preferisco. Tendenzialmente ci sono dei progetti, io ad oggi almeno li scelgo nel 85% dei casi, scelgo i provini da fare piuttosto che i copioni. Alcuni magari sono in forse e quindi li faccio anche per capire, per conoscere il regista, per andare un pochino in fondo rispetto a quello che vogliono raccontare. E poi sì, mi è capitato anche che mi hanno mandato dei copioni che magari alcuni ho detto sì, altri ho detto no, però è una cosa abbastanza, almeno parlo per me, abbastanza rara. E dipende da quanto io penso che c'è una parte di me sulla quale posso fare leva, perché in quella parte di me abita quel personaggio, no? Cioè, se questa cosa non avviene, se non c'è, io dico non voglio ritrovarmi poi a fare una cosa dove sono limitata, no? E la mia fantasia, la mia sensibilità non si sposa bene con quello che racconto.

0: Di solito interpreti dei personaggi in cui hai un grande controllo delle tue emozioni, anche se sei bravissima dietro a questa austerità a far percepire tutto il magma emotivo che si muove dentro di te. Nella vita invece come ti senti?
1: Non lo so, allora io in generale preferisco non indurre né, diciamo, marcare troppo nel lavoro le emozioni, cioè penso, non mi piace strizzare l'occhio al pubblico, quindi quello è un fatto di mio gusto. E anche per esempio adesso quest'ultimo personaggio, che è un personaggio sicuramente sulle righe, ho cercato di mantenere in un linguaggio diverso comunque il mio gusto. Nella vita, vabbè, la vita dipende dal momento che sto vivendo, sì. Non sono sicuramente anche nella vita una che, insomma, che fa finta di piangere quando in realtà non c'è niente da piangere.
0: Tu parli correttamente, cioè correntemente quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e russo.
1: Allora, no, questa cosa la dicono tutti, ma non è vera. Io parlo inglese e italiano bene, cioè li parlo come se fossero la mia prima lingua, entrambe le lingue. Spagnolo e francese posso capire e farmi capire, va bene, cioè c'è un livello, diciamo, accettabile. Russo ho un livello abbastanza base, perché all'università ho studiato storia, cultura politica russa e poi anche russo ho dato degli esami, quindi è proprio un livello base, so leggere l'alfabeto, ma non è che posso, ecco, dare un esame a voce in russo piuttosto che leggermi un libro in russo, cioè no, un po'.
0: Noi siamo qui a Rai Radio Live Napoli e in un'intervista tu hai dichiarato anche di amare molto la radio, che è legata anche molto ai tuoi ricordi dei viaggi in macchina per andare a scuola, e che anche oggi ascolti molti podcast. Quali sono i tuoi preferiti? Quali sono quelli che ti catturano di più quando appunto sei in viaggio o in un momento di pausa dal set?
1: Allora, mi piace un sacco il podcast di Alex Cooper che si chiama Call Her Daddy, e poi mi piace il caffè, oddio adesso però non lo fa più, l'ha interrotto, si chiama Emma Chamberlain, che è una youtuber che mi fa molto ridere e fa un podcast che parla un pochino della sua visione del mondo e mi piace molto, però adesso l'ha interrotto. E poi guarda, sono abbastanza aperta, cioè se ne trovo uno per caso che mi interessa, un argomento che mi interessa, lo ascolto.
0: Invece tu ti definisci anche un'ascoltatrice musicale eclettica, sì, che tende a vivere proprio relazioni di fusione totale con gli artisti che scopri. Chi c'è adesso nella tua playlist in questo momento?
1: Ma guarda, ti dico la verità, cioè io, allora, a parte che sono abbastanza democratica sulla musica, non sono per niente snob, posso ascoltare una band indie che è la mia band preferita da quando ero adolescente, ma perché c'è un legame adolescenziale, che sono gli Yorkville River, posso ascoltare dei giganti della musica e posso ascoltarmi neomelodici e posso ascoltarmi, come in questo momento, Anna Montana, perché sono un po' nostalgica, mi sto riascoltando la playlist di Disney Channel. Quindi, e anche quando preparo i personaggi io faccio una playlist per ogni personaggio e ci sono delle canzoni che mi evocano quell'emozione, possono essere anche delle canzoni molto, diciamo, semplici, molto mainstream, oppure alcune un pochino più sottili, più elaborate, però sono abbastanza, cioè non so, non conosco, non so niente di musica e vado a sentimenti, sì.

0: Ritornando a Roberta Notaio, Roberta Valenti, notaio di Sorrento, e appunto è una notaia metodica che applica le regole, pianifica tutto. Tu invece nella vita so che anche, oltre appunto a questa passione per le lingue, dipingi, fotografi, appunto sei un'attrice, sei un flusso praticamente continuo di stimoli, di emozioni. Come sei riuscita a contemperare le due anime in questo personaggio? Ti sei trovata a tuo agio?
1: C'erano di Roberta delle cose che mi facevano molto ridere e quindi le ho cavalcate, e quei sottotesti, quel modo di guardare il mondo ha un po' dato forma al personaggio. Quindi sì, io sono disordinata, non sono metodica, sono disordinata, sono abbastanza istintiva come persona, però come tutti gli esseri umani ho delle rigidità, magari non legate all'ordine, magari sono più rigidità mentale, no? più dei dogmi, diciamo, e quello stesso atteggiamento magari che ho rispetto a determinate cose l'ho riportato su altre, ma è stata abbastanza istintiva, non è stata mentale o pensata la cosa. Ho solo guardato il mondo attraverso i suoi occhi e fatto leva su delle mie attitudini.
0: Tu sei bellissima ed evidente, nonostante ogni tanto cercano di mortificarti dentro i siti un po' rigidi e austeri. Però a volte nel mondo dello spettacolo la bellezza può essere anche una gabbia. Nel tuo percorso però sembra che tu l'abbia sempre usata anche per, non so, come una tirata da trasformare. Cioè quando interpreti si vede che in realtà qualunque personaggio sia, appunto da quello più austero come nel commissario Ricciardi o Roberta o negli altri tuoi personaggi, dai più importanza al temperamento, all'anima, alla testa dei ruoli che interpreti. Ma nella vita personale che rapporto hai con lo specchio quando ti prepari, non so, un ruolo? Quanto ti diverte sparire dietro abiti austeri o struccarti per un ruolo d'epoca?
1: Ho sempre temuto molto di poter essere considerata, perché mi rendo conto che possa essere percepita come canonica sotto dei punti di vista, e mi sono resa conto abbastanza presto, quando ho iniziato, che molti ruoli da bella erano ruoli noiosi, molti, non tutti, però esistono, cioè diciamo lo stereotipo della ragazza, della ragazza bella per eccellenza, potevano veramente essere ruoli dove non c'è tanto spazio, mi interessano le persone. Posso essere una bella ragazza, sono fortunata se mi trucco, se mi aggiusto, posso essere una bella ragazza, però nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni io mi considero una persona normale. Non mi vesto male come Roberta, però sto sempre in jeans e non sono una ragazza che punta sull'estetica costantemente. Ci sono donne che lo fanno e che vivono vite felici e appaganti. A me è una situazione in cui mi ha sempre fatto stare un pochino scomoda quando sono troppo in tiro, a meno che non è una serata, allora a quel punto uno si diverte, se la gode, si trucca, si mette i tacchi.
0: È quasi un altro modo di recitare.
1: Sì, è un gioco, però nella quotidianità no. Oltre a essere una ragazza, diciamo, si è prima persone. E quindi alle volte il mondo ti incasella in una serie di stereotipi. Ci sono anche tante fortune e tanti privilegi che vengono con l'essere canonica, però ci sono anche tante cose nelle quali magari non mi identificavo, e quindi diciamo che ho calamitato all'inizio della mia carriera, fortunatamente, dei ruoli dove non sono brutta, sono una ragazza normale, perché il mio lavoro è mettere in scena la vita, raccontare gli esseri umani, e gli esseri umani alcuni sono particolarmente canonici, altri sono normali, altri meno. Quindi sono stata fortunata. Poi io l'ho fatto, diciamo, un ruolo da, li ho fatti dei ruoli dove ero, diciamo, più
0: femme fatale.
1: Sì, li ho fatti, però non, nel senso, se il personaggio è interessante, ok. Non mi preoccupo in scena che il personaggio sia bella o no, mi preoccupo che sia a fuoco, che ci sia un costumista che ha le idee chiare dei reparti che seguono e che ci sia un'idea rispetto alla persona che sto raccontando. Quella è la mia preoccupazione, e se deve essere bella, anche quello è importante. Se deve essere una donna che magari fa della sua estetica un'ancora di salvezza, è importantissimo a quel punto che ce l'abbia quell'estetica, sennò è poco chiaro e fuori fuoco. E quindi a quel punto anche io ci lavoro, anche io magari mi impegnerò per raccontare quella storia ma anche banalmente, che ne so, andando in palestra o sentendomi più bella o sentendomi più a mio agio nella, in quel tipo di estetica, e viceversa se invece faccio una ragazza come Roberta, che fondamentalmente Roberta si guarda e non si piace, e quella cosa deve trasparire. Quindi sì, no, non è una priorità per me essere considerata una bellona, ecco.

0: Hai progetti nel cassetto, che programmi futuri che puoi iniziare a raccontare?
1: C'è un bel progetto, però non posso ancora parlarne, anche perché sono proprio in fase di definizione di alcuni punti, quindi non posso ancora proprio parlarne, però è un bel progetto.
0: E con Napoli che rapporto hai? So che adesso vivi a Roma, quando torni che sensazione ti fa?
1: Ma guarda, quando ci torno per lavoro mi fa tanto piacere, mi piace tanto, è bello, mi sento a casa ma non mi sento imprigionata.
0: Benissimo, noi ti ringraziamo tantissimo del tempo che ci hai dedicato, anche perché grazie, so che sei estremamente impegnata e quindi ci hai fatto un grande regalo.
1: Grazie.
0: E appunto il talento vero, quello che tu non ha bisogno di specchiarsi, però ci stai dando tanto con la tua anima, il tuo intelletto, la tua capacità interpretativa, il tuo impegno, e penso che veramente tu sia un esempio non solamente di artista ma anche di persona molto importante per tutti noi, e siamo molto felici e ti auguriamo veramente un successo sempre crescente, perché te lo meriti e noi siamo i tuoi primi fan e ti seguiremo in tutte le tue evoluzioni, in tutti i tuoi personaggi, in tutti i vestiti in cui ti calerai. E grazie veramente di cuore.
1: Grazie di cuore a te.
0: Ciao. Buona giornata.
1: Buona
0: ciao.
1: Buona giornata. Ciao.
2: Diretta live.
3: Pari stanotte abbraccia me, ma sento fragile stasera. Ara poco e dammo bene, che solo tu sai ra, che sta minaccia nucleare, gli aerei supersonici e nave guerra in mezzo mare.

Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Oggi in studio abbiamo il privilegio di ospitare una persona davvero fuori dagli schemi, un artista poliedrico capace di unire discipline apparentemente lontane in un unico travolgente percorso creativo. È maestro d'armi, performer, regista teatrale e da oggi anche regista cinematografico. Il suo viaggio parte da lontano, a soli 5 anni sui tappeti delle arti marziali tradizionali cinesi. Una strada fatta di rigore e sacrificio che lo ha portato a diventare campione italiano ed europeo di Kung Fu. Ma il suo talento non si ferma al ring. C'è un'altra anima che pulsa dentro di lui, quella del palcoscenico. Dopo essersi perfezionato a Londra, nel tempio del musical di Piccadilly Circus, dal 2006 ha firmato la regia di produzioni teatrali straordinarie da Peter Pan a Rapunzel. Oggi tutta questa fisicità, questo ritmo e questa capacità di raccontare storie approdano finalmente sul grande schermo. Il nostro ospite firma il suo debutto al cinema con Barrus, un'opera prima potente e intensa prodotta da Leonista Film. In questo lungometraggio non si è limitato a stare dietro la macchina da presa, ha scritto la sceneggiatura e ha prestato il volto al protagonista, Marco Barrus, un ex marine che torna in una Napoli autentica, viva e senza filtri, e si trova a combattere nelle arene clandestine. Ma attenzione, perché non si tratta del solito film d'azione. Barrus è un grido di denuncia sociale, un'opera profondamente etica che accende i riflettori su un sistema corrotto, sulle famiglie sfruttate e sugli invisibili della nostra società. Vi sarete chiesti chi è il nostro ospite? Ve lo rivelo subito, è Fabio Busiello. Restate con noi per ascoltare la sua storia.

0: Abbiamo scelto proprio Enzo Vaitabile per introdurre un artista poliedrico, un attore, regista, performer, maestro d'armi, e abbiamo qui con noi il Fabio Busiello. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Piacere, piacere di conoscervi, piacere tutto mio.
0: Allora, hai iniziato con le arti marziali sin da piccolissimo. Com'è nata questa tua passione?
1: Beh, è nata, forse sono nato già così, perché me lo sentivo dentro, lo spirito proprio di affrontare questo tipo di disciplina. E poi alla fine le arti marziali che mi hanno insegnato sono uno stile di vita, perché sono di origine orientale, no? Cinesi. Quindi parliamo di Shaolin, di Shuang Kang Fu Kung, stili abbastanza particolari, quindi non è i classici stili di arti marziali che troviamo oggi.
0: Infatti molto spesso si associa l'arte marziale comunque ad un corpo a corpo, ad un combattimento, però a volte è più un combattimento quasi mentale, di anni di incontri, però c'è anche questo grande rispetto per l'altra persona, questa attenzione ai movimenti del proprio corpo, questo rapporto proprio con il corpo e con la mente che si fondono in un'unica filosofia, poi come dicevi tu, di vita, soprattutto il Kung Fu, io penso, di cui tu sei maestro campione europeo e anche mondiale, io penso che sia soprattutto una filosofia, un modo di approcciare proprio l'esistenza.
1: Sì, infatti adesso parecchi associano le arti marziali come un semplice combattimento tra due persone, un prendersi, buttarsi a terra, colpirsi. In realtà è proprio questo, questi stili così particolari, il combattimento si decide con la mente. Prima ci si guarda, ci si osserva, quindi c'è tutta una preparazione mentale alla disciplina e alla preparazione, poi dall'attacco. L'attacco è l'ultima cosa, la difesa, l'attacco, quelle che sono le tecniche da combattimento, ma è tutta una preparazione prima. È una sensazione particolare quando sei poi in combattimento con il tuo avversario.
0: Tu di solito come ti prepari ad un incontro? Come ti preparavi? Perché adesso poi racconteremo tutto il tuo percorso, che si è snodato in maniera diversa, però partendo proprio dagli inizi, per conoscerti proprio in tutti i tuoi momenti di vita.
1: Sì, allora io ho iniziato con il karate, poi passai al Kung Fu grazie alla conoscenza di un grande maestro che arrivò in Italia, che è Edmondo Capocelatro, che era decimo danno, una figura abbastanza, diciamo, particolare per questi stili. E lui ci preparava di notte sulla spiaggia, ci allenava mentalmente, fisicamente, a freddo. Non facevamo un allenamento di palestra, quindi facevamo un allenamento particolare per prepararci al combattimento.

0: contro l'avversario, ma in primis a combattere contro noi stessi, ad essere pronti ad affrontarci, a toglierci un po' tutte quelle insicurezze, quelle paure, per poi arrivare a quel giorno e fare quel combattimento che alla fine era come, ecco, festeggiare poi il Natale il 25 dicembre.
1: Parallelamente, diciamo, alle arti marziali c'è il teatro. Sì. E soprattutto in particolare il musical, di cui tu sei stato sempre grande estimatore, sia c'hai lavorato come protagonista ma anche come regista, sei presente infatti a partire da Tre metri sopra il cielo, il musical, Peter Pan, Pinocchio, Rapunzel, Sarò re, All Shook Up, Elvis Presley Tribute Musical. Adesso invece sei pronto a firmare la sceneggiatura, anzi hai già firmato la sceneggiatura e sei anche protagonista di questo nuovo film Barrus, in cui interpreti proprio questo personaggio bellissimo, molto sfaccettato, molto umano, intenso di Marco Barrus. Come ti è venuta l'idea di questo soggetto?
0: Allora, il teatro è stato tutto un percorso, perché poi alla fine, ecco, le arti marziali cinesi e la danza sono molto molto consone tra loro, quindi c'è una connessione, e quindi il musical, poi quello americano, vabbè, ci sono tanti titoli che abbiamo portato, alcuni li ho fatti da regista, alcuni li ho interpretati, ma perché mi andava proprio di farli, però c'è stata sempre l'idea di portare in scena prima o poi un film. Stavo aspettando la maturità mia fisica, la maturità mentale per poterlo portare, per poterlo raccontare. Mi doveva uscire la storia di quello che volevo raccontare. Questo personaggio è particolare perché è un personaggio che tutti possono rivedersi all'interno di questo Marco Barrus, perché è il classico personaggio forte ma che resiste, che non vince sempre ma ha tante sconfitte e si rialza. È un personaggio che affronta l'amicizia, l'amore, affronta i successi, gli vengono tolte tante cose e lui ha sempre la forza di rialzarsi, perché ha capito che comunque la vita va vissuta giorno dopo giorno, quindi anche i no servono per riuscire ad andare avanti, perché è proprio il no che ti fa capire dove stai sbagliando o che dovevi cambiare direzione. E quindi vivrà delle belle avventure sia nel combattimento clandestino, per poi fare questo combattimento finale che è il suo, diciamo, è la sua unica possibilità che ha.
1: Quindi, diciamo, non è un film d'azione to court, anche se ci sarà moltissima azione, e poi appunto tu sei un campione di arti marziali e quindi in questo potrai anche trasmettere tutta la tua conoscenza e la tua prestanza fisica. Però è un personaggio, come dicevi tu, molto intenso, molto sfaccettato, di grande sensibilità, perché poi, diciamo, il suo momento di riscatto nasce proprio dal difendere un senza tetto, e quindi attraverso poi lo sport diventa, diciamo, il vero eroe positivo, quello che raccoglie soldi per creare una fondazione per aiutare i senza tetto, quando il progetto di vita diventa anche solidarietà, fare comunità, aiutare l'altro. Forse in questo poi il significato, il vero senso della vita è quello che dà veramente valore alla nostra esistenza, non tanto i successi o le cadute, ma quanto fare qualcosa per gli altri. In questo penso che sia la cosa più bella.
0: Assolutamente sì, sì, è così, e non è proprio, ecco, improntato sull'azione. Ci sono dei combattimenti assolutamente, sia di strada sia ufficiali, ma c'è tutta una storia dietro del personaggio che riesce a trovare delle strade, riesce ad aiutare e ad aiutarsi, quindi è proprio questo il messaggio che vuole lasciare, quindi esattamente quello che hai detto.

0: questo personaggio è, io direi che è il vero eroe positivo, il vero eroe dell'oggi. Adesso non vogliamo svelare troppo, però io credo che pur facendo vedere quali, quelli che sono i lati negativi della società, alla fine lasci un messaggio estremamente positivo, soprattutto per i giovani.
1: Assolutamente, è così.
0: Come si svolge il tuo processo di scrittura?
1: Allora,
0: ti immaginavi che avrei un giorno saresti diventato anche scrittore, anche sceneggiatore?
1: No, no, certamente c'è stata, ci sono state delle prove. Io ho cercato di incontrare scrittori, autori che potessero aiutarmi a creare qualcosa, però vedevo che comunque loro cercavano sempre di fare qualcosa di già esistente o qualcosa di quasi impossibile, è qualcosa di astratto, perché oggi c'è la Marvel, ci sono tante realtà americane che dobbiamo renderci conto che sono altre realtà. A volte fare un film semplice ti può lasciare molto di più, specialmente se vuoi raccontare una storia come questa. Deve essere reale, deve essere una storia fatta di dialogo, fatta di musica, fatta di momenti, non solo di effetti speciali, di azione, perché queste cose qua poi ci pensano altre produzioni, ci pensano gli americani. Ormai abbiamo la Marvel, la Disney, che è qualcosa di eccezionale, quindi è impossibile a volte paragonarsi a queste realtà. Quindi questo film nasce con il fatto di voler raccontare la storia vera di qualcuno, e l'ho scritta un po' alla volta, ti dico la verità, non l'ho scritta così, l'ho scritta pensandoci in base a alcune cose accadute realmente, alcuni episodi che mi sono successi nella vita, alcune
0: cose.
1: Quindi
0: è leggermente che ho... autobiografico?
1: Qualcosina sì, qualcosina sì. La parte dei combattimenti sì, la parte anche delle amicizie sì, la parte dello stile di vita anche molto biografico, perché poi chi scrive un film su se stesso è normale, un po' come ha fatto Sylvester Stallone con Rocky, si è scritto Rocky su se stesso, quindi è ovvio che uno cerca di mettere anche la sua empatia, il suo personaggio, il modo come parla, come cammina, quello che farebbe, come porta la moto, come affronta
0: come pensieri sono pensieri che ti appartengono, o in qualche modo in quel punto tu hai cercato di astrarti e di creare un personaggio diverso da quello che sei realmente?
1: Alcune cose mi rispecchiano molto, altre no. Ovviamente le cose che mi rispecchiano molto sono le cose che ho potuto mettere nel film, quelle che invece ho dovuto mettere per far sì che la storia
0: funzionasse,
1: continua e funziona, quella ovviamente non so se l'avrei fatta nella vita, però è così.
0: È stato girarlo, hai incontrato difficoltà? Quali ci sono stati dei momenti particolari che conserverai per sempre e che vuoi raccontarci?
1: Allora, tutte le scene che già abbiamo girato sono state sempre difficili girare quando giri un film, perché io che ho lavorato molto in teatro, abbiamo fatto molti musical, abbiamo fatto tante prove, realizzare lo spettacolo zero per poi andare in scena così buona la prima, senza fermarci mai, un film che viene interrotto quasi sempre perché la telecamera deve girare, l'operatore deve mettersi in un'altra posizione, devono cambiare gli obiettivi, devono mettersi d'accordo con le luci, le inquadrature, specialmente quando abbiamo girato le scene di combattimento sono state complicate, perché io monto un combattimento in un modo, il regista poi con il cameraman e il direttore della fotografia lo vede in un altro, quindi non è semplice riuscire a beccare tutti i punti, tutte le cose, il freddo, il tempo, quando chiedi permessi in strada che non ce la fai con il tempo, quindi vai fuori, la pioggia che arriva all'improvviso, qualcuno che si intromette, quindi tutte queste difficoltà qua che trovi.
0: Ma ti è mai capitato nella vita reale, col fatto che tu fossi così bravo, un campione di arti marziali, che qualcuno ti abbia voluto in qualche modo coinvolgere in circoli del genere, in circuiti del genere?
1: Sì, capitano spesso, quando poi incomincio a fare le gare ci sono situazioni del genere, però ci sono state anche organizzazioni tanto tempo fa, si chiamavano, le organizzavano sulle spiagge, gli davano un nome, organizzavano questi tipi di combattimenti, ma ci sono ancora oggi che fanno questi tipi di combattimenti, sono di scommesse che combattono due persone senza regole, senza federazioni, senza nessun, diciamo, tutela, no? Non ci sono medici, non c'è un'assistenza, non c'è un'assicurazione, sono solo due persone che si sfidano uno contro l'altro con delle persone intorno che scommettono, e così, sono illegali ovviamente, ma ci sono, le fanno ancora, ne fanno tante.

0: parteciperà con te? Parliamo del cast di questo film. Come, cosa ti ha guidato nella scelta degli attori? Le scelti tu, ti sei lasciato guidare? Come, e chi sono?
1: Allora, la scelta degli attori è stata fatta, diciamo, con molta cura. Ci sono tanti attori nuovi, emergenti, attori che comunque hanno il volto giusto per far sì che possa funzionare, come calibratori, scommettitori, attrici che interpretano la parte di infermiere, medici, vari personaggi che troviamo all'interno del film. Poi, come uno dei protagonisti del film è Gianluca Di Gennaro, che è il migliore amico del protagonista, che lo aiuta molto in questa diciamo avventura. Poi abbiamo avuto anche uno dei grandi attori di Suburra, che ha interpretato un personaggio che ha preparato a combattere, a portarlo nella parte della lotta più originale, che è la box, perché il personaggio di Marco Barus fa le arti marziali clandestine, quindi sono un po' arti marziali sporche. E quando viene chiamato per fare il campionato del mondo lo devi fare di box, quindi devi imparare a boxare e non ci riesce, e l'attore che l'ha preparato è Claudio Camilli. Poi c'è stato anche Alex Belli, che ha fatto un personaggio che mette insieme un po' delle federazioni, e tanti altri che vedremo poi all'interno del film.
0: Cosa vorresti che rimanesse a chi venga a vedere il tuo film? Cioè, se le persone uscendo dal cinema, cosa devono sentire? Cosa gli deve rimanere sulla pelle, nel cuore?
1: Allora, sicuramente alcune frasi scritte nel film, che sono momenti che ti lasciano pensare, soprattutto il fatto che tutti, in qualsiasi campo, non solo nel campo della lotta ma anche in altri campi, possono sempre avere un'ultima possibilità e devono sempre infierire e provarci fino alla fine, perché tutti noi c'è il momento che toccheremo il fondo e poi ci dobbiamo rialzare. Quindi devono uscire da lì dicendo: ce la posso, sono in queste condizioni anch'io, ho passato anch'io questo, però io ho cambiato strada, no, ci devo provare, mo ci provo un'altra volta a tornare su quello che facevo. Perché ti fa capire proprio che la vita è una, la vita passa per tutti, e che a volte l'errore nostro è quello là di aspettare sempre il domani e ci perdiamo il presente, sempre. Allora ti fa capire che devi vivere quel momento stesso. Non devi aspettare sempre di viverlo, perché tutto passa, una volta che è passato è passato.
0: La colonna sonora del tuo film, di Barus?
1: Allora, la colonna sonora del mio film sono musiche di autori scritte proprio apposta per il film, che parliamo dell'orchestral, perché il film è molto improntato sulla preparazione fisica, l'allenamento, i momenti, diciamo, di riflessione, quindi abbiamo tanti temi musicali fatto con l'orchestra, e sono dei musicisti molto bravi. Che sono un gruppo di Napoli e di Roma, e poi stiamo scegliendo alcuni autori di Napoli, come già è stato contattato Franco Ricciardi con la sua agente Anna per parlare di alcune musiche del film.
0: Allora, noi ti auguriamo veramente tantissimo successo con questo film, che appunto rappresenta, secondo me, una pietra miliare importante della tua carriera, e dall'impegno personale sei entrato anche in una dimensione di impegno civile. E questo è molto bello, perché io penso che l'arte abbia sempre questo, debba uscire dalla sfera personale per trasmettere qualcosa alla società, qualcosa che resti, come dicevi tu, di quei film in cui può essere anche una frase semplice, non è che bisogna essere troppo intellettuali, ma quelle cose che arrivano direttamente al cuore, così come un pugno, così come però anche una carezza. E quindi io ti ringrazio tanto, ringraziamo Fabio Busiello di essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: E a presto sui grandi e piccoli schermi con Barus.
1: Grazie.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

tuos que tuoi che parlano direttamente ora parola canga tenano sulla parola amore.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono sogni che nascono davanti a uno schermo, ma che diventano realtà solo quando qualcuno decide di credere nel talento degli altri. Ci sono luoghi dove la passione incontra la preparazione, dove un'idea prende forma, una voce trova spazio e un giovane artista scopre che il proprio futuro può davvero cominciare da lì. Oggi entriamo in quel mondo fatto di creatività, studio, coraggio e opportunità. Un mondo in cui il cinema non è soltanto spettacolo, ma crescita, formazione e possibilità. Perché dietro ogni attore, ogni regista, ogni professionista c'è dello spettacolo. C'è sempre qualcuno che ha saputo accendere una scintilla e trasformarla in un percorso. Oggi vi porto in questa visione e, soprattutto, amore per il talento. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto nel mondo che anch'io amo tantissimo, sono appassionata, lo adoro, è del cinema, è dell'accademia, la formazione, tutto ciò che lega, ecco, un singolo attore, un talento a proseguire, soprattutto formarsi, perché è la cosa più importante. E quindi oggi vi ho portato angeli, davvero, posso dirlo, tutto al femminile la puntata, perché sono donne, Roberta Inarta e Laura Inarta. Ciao, benvenute a Rai Radio Live Napoli, ai microfoni di Napoli Senza Confini.
3: Ciao a tutti e grazie a te per essere qui oggi, è un'emozione fortissima. Ciao,
2: guarda,
3: Fabiola.
2: Mi sono emozionata, ragazze. Grazie, perché per vi l'invito. Conosco, so insomma la passione che vi lega, il quello che fate ogni giorno, soprattutto per i vostri ragazzi e per la vostra scuola, perché voi avete un'accademia molto importante qui sul territorio campano, l'Accademia del Cinema di Napoli. E lo dico perché Laura lo ripete sempre, Roberta è l'ideatrice, la fondatrice, sorella maggiore, mentre Laura poi ha seguito questa sua passione.
3: Sì, infatti siamo una squadra fortissima, lo dico sempre, mi è venuta sicuramente l'intuizione, ma la scuola funziona ed è ancora qui oggi dopo quasi 18 anni proprio perché siamo una bella energia, una grande squadra tra docenti, me e Laura che ci coordiniamo, e come ti dicevo anche prima è un divertimento oltre che una passione, e come hai spiegato tu cresciamo un po' dei talenti, e quindi è emozionante anche quello che hai detto, perché è proprio quello che facciamo, mi hai fatto quasi commuovere.
2: Ma poi ti posso dire, guarda, uno non se ne rende mai conto, no? Perché fa, lavora, va avanti, si sveglia, corre. Poi quando ha un attimo, ecco, di riflessione, tipo stare qui ai microfoni e parlarne, oppure quel piccolo periodo di vacanza che è sempre, che ogni anno, che ogni anno si cresce, e se sono sempre, insomma, meno i giorni di vacanza e di relax, perché poi in un certo senso il lavoro è quello che nobilita l'uomo, è quello che ti fa stare bene, poi soprattutto se riesci a fare quello che
4: ami. Anche come persona.
2: Allora ragazze, vi faccio conoscere meglio ai nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli e leggiamo qualcosa insieme di voi, così abbiamo modo anche di discutere quello che avete creato e quello che avete fatto, perché non è poco.
4: Ok, grazie.
2: Laura e Roberta Inarta sono due sorelle che hanno scelto di trasformare una passione per il cinema e per la formazione in una vera e propria missione. Da anni rappresentano un punto di riferimento per chi sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo, della televisione, della produzione audiovisiva. E poi avete anche degli aneddoti bellissimi con registi, attori pazzeschi che poi li raccontate. Il loro nome è legato, appunto, come vi dicevo, alla Scuola di Cinema di Napoli, una realtà nata con l'obiettivo di offrire ai giovani una formazione concreta, professionale e soprattutto collegata direttamente al mondo del lavoro, che non è sempre semplice, no?
4: Assolutamente.
2: Ecco, che è importantissimo, e poi ne parliamo. Alla guida di questo progetto, come abbiamo detto, c'è Roberta Inarta, direttrice della scuola, e insomma negli anni avete costruito una rete di collaborazioni anche con produzioni, professionisti e istituzioni. Accanto a lei c'è Laura, la sorella minore Inarta, che segue l'organizzazione, il coordinamento e lo sviluppo di numerosi studenti, professionisti e grandi protagonisti del cinema italiano.
5: Insomma, ragazzi, avete fatto un lavoro straordinario che ad oggi, comunque, dopo 16 anni, penso un po' di soddisfazioni ve le siete portate a casa, no?
3: Assolutamente. Abbastanza. Sì.
5: Vai, chi mi racconta qualcosa di vero in quello che poi ho letto?
3: Assolutamente. Allora, devo dire che noi non ce ne accorgiamo neanche, perché, come hai detto tu, un po' è frenetico, però effettivamente poi, se ti metti lì a riflettere, da noi sono usciti tanti talenti come Salvatore Esposito, che ha fatto Jenny Savastano, Luca Lubrano, Mario Solepoglio, che sono dei nomi che un po' tutti conosciamo, ma anche dietro la macchina da presa, perché comunque abbiamo formato make-up artist che adesso sono diventati caporeparti,
6: registi,
3: esatto,
6: attori.
3: E quindi proprio questa rete che abbiamo formato anche a livello di produzione sono ritornati come caporeparti, come registi, e quindi è continuata questa, diciamo, collaborazione, per cui, come hai detto tu anche nella presentazione, i ragazzi studiano ma anche poi hanno delle opportunità di lavoro. Ovviamente, quello che diciamo sempre, da noi si vengono a formare, poi se c'è la possibilità noi siamo sempre più felici.
5: E io vi chiedo invece, proprio a proposito di questa vostra missione, quando avete capito che il vostro sogno non era solo fare cinema ma creare un luogo di incontro per aiutare a realizzare invece i sogni degli altri, no?
3: Certo.
5: Vai, Robby.
6: No, Roberta.
5: Laura, no, perdonami.
6: No, quando abbiamo capito, diciamo che la Campania, Napoli, è piena di talenti, solo che alcuni non le considerano, non lo sanno. E fondare la scuola, sicuramente l'obiettivo è quello di formare sotto il profilo artistico attoriale o diverso, come filmmaker, make up artist, perché noi, oltre a quello che facciamo davanti alla telecamera, insegniamo.
5: Vedi, ad esempio,
6: anche
5: non lo sapevo,
6: dietro
5: questo.
6: La telecamera, esatto, sì, perché, come ha detto Roberta, cerchiamo di far conoscere tutte le maestranze di questo mondo che nessuno ha la minima idea di quello che c'è dietro. Ma come anche ogni settore, come la radio, qualsiasi lavoro. E la scuola permette di far vedere il talento che hanno, indipendentemente da quello che poi vogliono fare da grandi, perché comunque questo è quello che noi puntiamo. Sicuramente cerchiamo, auguriamo che faranno qualcosa nel settore cinematografico, però questo non è detto. L'importante è che loro escono e abbiano più conoscenza di se stessi per portare poi avanti quello che vogliono nella vita.
5: Infatti voi fate un lavoro straordinario, anche perché l'attore è davvero
6: difficile,
5: complesso, problematico, insicuro. Di base, no? Che poi, avendo voi come punti di riferimento i vostri docenti dell'Accademia, che comunque avete una bella squadra, ecco, un lavoro straordinario, perché riuscite poi a trovare e far ritrovare ai giovani quel senso di poter essere anche
6: con la voglia,
5: sì, anche giusti per quel mondo, perché è difficile lavorare con i ragazzi, perché voi avete dei bambini.
6: Fino ad adolescenti,
5: ma anche adulti.
6: Sì, diciamo che sono tre mondi completamente diversi, soprattutto affrontando anche le varie epoche. Abbiamo visto che
3: ogni anno cambia linguaggio.
6: Generazioni. Cambia linguaggio.
3: Io sono vecchietta, quindi vedo comunque la differenza da quando, diciamo, è nata la scuola ad oggi.
5: E quanti anni avevate? Eravate giovanissime.
3: Allora, noi abbiamo un po' di anni di differenza, eh?
5: Non si vede. Complimenti.
3: Sì, io, diciamo, la scuola è nata nel 2007 all'epoca, e lei poi è subentrata dopo la sua laurea.
6: Io ho, diciamo,
3: lei era
6: seguito le sue ombre. Io sono sempre stata nell'angolino ad ascoltare, a guardare, senza dire mai niente. Poi piano piano ho assorbito e adesso so praticamente tutto.
5: Bene, hai avuto un'ottima coach, un'ottima mentore, no?
6: Sì, esatto.
5: E tu da sola poi hai fondato questa scuola?
3: Allora, diciamo che è stata tutto una cosa per caso, la scuola di cinema, perché io... praticamente sono laureata in sociologia, indirizzo comunicazione e mass media. Durante l'università facevo la rappresentante studente, facevo organizzazione di eventi, facevo tutto. E quindi, quando mi sono laureata, io volevo fare organizzatrice di eventi. Poi accompagnai un giorno una mia amica a fare un provino a Roma, e mi portò in questa scuola di cinema di Roma e dissi: ah, che bella, esiste una scuola di cinema a Roma.
5: Perché noi magari giù, esatto, prima era un po' diverso,
3: sì, era meno proprio questa mentalità. Proprio infatti all'inizio, quando io sono entrata in questa scuola, il mio direttore stava licenziando la sua assistente e io ero andata là invece per cercare il lavoro, c'avevo tutti i curriculum.
5: No, fantastico,
6: i curriculum cartacei.
5: Io sono degli anni 90 e qualcosa cartaceo l'ho portato ai miei 20 anni, ti devo dire la verità.
3: Esatto, io infatti ero fresca laureata, che era il 2007, sono così tanto vecchio. Però diciamo che lì io sono subentrata subito a questa poveretta che era andata via.
5: E quindi hai preso tu il posto di lavoro?
3: Praticamente sì, perché facendo io organizzatrice di eventi all'università organizzavo questo festival che si chiamava Lavoro in Corto da Grande Sarò Film.
5: Che bello!
3: E quindi il mio direttore all'epoca lesse tutto il curriculum e vide questa cosa dell'organizzazione di questo evento e disse: allora sì, facciamo così, facciamo la prova di un mese, vieni qua 3 volte a settimana. E io iniziai ad andare, ovviamente i primi impatti erano quelli della segretaria eccetera, eccetera eccetera, e vedevo che tutta la gente veniva da Napoli, la maggior parte degli studenti erano i docenti erano napoletani. Ho detto: scusate,
5: ma perché?
6: Perché non apriamo a Napoli?
5: Che lungimiranza, guarda, sei stata bravissima.
3: Sì, e coraggiosa, sì. Io l'ho proposto al mio direttore all'epoca e lui subito, siccome io poi a Napoli avevo un sacco di contatti, perché facendo la rappresentante all'università, infatti la prima inaugurazione venne un sacco di gente. E da là non è venuto.
5: Che brava, un applausone, bravi, viva le donne, viva la forza, viva il coraggio. Guarda, non la sapevo questa storia, infatti mi sono permessa di approfondire e chiedere, sì, che sì, ero molto curiosa. Allora, noi ci fermiamo un attimino e poi torniamo qui con le super sorelle in Arta a Napoli Senza Confini e vi lascio ascoltare intanto Carosone e ci abbiamo Bruno una pastiglia come lui. E poi torniamo qui tra poco.

0: piglia da una pastiglia, zanzanza, arte, musica, note, carosone straordinario. Sono qui in compagnia ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli con Roberta e Laura in arte. Allora, il nostro viaggio continua e adesso però ci tuffiamo un po' nel vostro passato e vi chiedo: che bambina eravate e che ambiente avevate intorno?
1: Ah. Lei tu, ok, capire tutta figa perché
2: facciamo praticamente tutti i giorni con i nostri ragazzi.
0: Allora, infatti, visto che voi siete bravi ormai, ecco, ad accompagnare, a seguire i sogni, cercate di ritrovare quelle bambine che eravate e quel sogno che portavate, che ha fatto sì poi che diventasse realtà oggi con la vostra realtà.
3: Allora, io inizio sempre io. Allora, io ero una bambina timidissima. Cioè, pure a scuola proprio mi facevo rossa alla prima parola che dovevo dire. Quindi il mio sogno era proprio quello di vincere questa timidezza e in qualche modo fare un lavoro che mi portasse poi alla sicurezza in me stessa e farla avere anche agli altri. E diciamo, un po' ci sono dentro quella scuola.
0: Ti comprendo, anche io avevo vergogna anche di alzare la mano.
3: Sì, sì, pure io.
0: Cioè, poi ho detto, devo fare un lavoro di autostima, poi ci siamo riuscite da sole, poi
3: certo.
0: Non lo so. A
3: sì,
0: vari metodi,
3: tante difficoltà anche a scuola, così, e quindi sono state tante piccole cose che però mi hanno formata e mi hanno fatto crescere. Sì, questa è la bambina che ero, diciamo.
0: E portava già dentro il sogno del cinema, dello spettacolo, è nato poi dopo?
3: Questo è nato dopo, perché probabilmente non lo conoscevo neanche, non sapevo proprio l'esistenza, lo vedevo proprio una cosa lontana. È quello che poi cerco di fare anche con la scuola, di far vedere che comunque il cinema, soprattutto oggi, è alla portata un po' di tutti, proprio perché se puoi immaginare qualche cosa puoi farlo, un po' citando Disney, è assolutamente fattibile. Anche quando vado a fare lezioni nelle scuole con la scrittura, i ragazzi già, i bambini soprattutto, sognano, quindi già stanno a metà dell'opera ed è fantastico.
0: Bello, bellissimo. Laura invece?
2: Allora, tu? Ci sto un po' pensando. Allora, sicuramente la timidezza è il primo passo che tutti hanno quando sono piccoli, questo non lo metto in dubbio, però a differenza di Roberta, che già conoscevo questo mondo grazie a lei, perché comunque anche mio fratello sono cresciuta con loro, anche per la differenza di età, comunque,
0: che non si sa qual è, come la dite?
2: Sottolineiamo, piano piano poi facciamo piccoli spoiler. No, io credo di essere anche ero abbastanza ambiziosa, cioè una cosa che la volevo. Roberta può anche confermare.
3: Sì, è vero.
2: Sì, io notavo questa anche differenza anche con i miei coetanei, devo essere sincera, perché vedendo anche mia sorella molto ambiziosa, mia madre, comunque il contesto in cui abitavo e vivo ancora, mi differenziava. E quindi la bambina che ero sicuramente ha realizzato quello che oggi faccio, quindi ha realizzato i suoi sogni.
0: Bello, bello, però tu comunque a differenza di... No, a differenza, perché lei magari l'ha dovuto scoprire e l'ha
2: lei
0: portato
2: ha dovuto
0: in
2: scoprire,
0: casa.
2: Io ecco, l'ho dovuto studiare, capire un po', perché io sono anche fatta un po' così, cioè una cosa se la devo fare, devo prima studiare il contesto, devo prima valutarlo.
0: Capire se ti sta bene.
2: Se sta bene, no. No, non vado.
3: E anche migliorarla, perché lei ha portato poi una sorta di innovazione.
2: Sì, io sono laureata in questo settore.
0: Lei, ecco, il per momento esempio... chiave, no? Il punto esatto. Chiave, sì. Qual è stato nel tuo ingresso e nel capire che sarebbe stata poi quella la tua strada? Oltre a essere accanto a
2: me è stato un colpo
0: sorella.
2: Di fulmine, non c'è niente da fare. Io mi ricordo quando andavo sui primi set... io ero innamorata del set, io non, cioè, mi respiravo.
0: Volevi restare lì?
2: Sì, non me ne andavo, io mettevo sempre vicino al regista e aiutavo anche, mi facevo per segretaria di edizione.
0: Guarda, poi lei già sapeva tutti i ruoli, perché avendo capito
2: tutto, io aiutavo, mi mettevo, andavo vicino al computer, posso aiutare, posso fare, quindi per me è stato un colpo di fulmine. Là ho detto, questo deve essere nella mia vita, cioè questo devo fare.
0: Ecco, insomma, dopo aver capito questo, all'inizio è sempre più un sogno o più fatica. Qual è stato il primo ostacolo vero che avete incontrato poi, dopo aver capito che
3: sempre nell'ambito
0: andava fatto, sì.
2: Vabbè, Roberta prima credo che è stato fatto proprio in un periodo, in un contesto dove la mentalità non ha minima idea.
0: Hai dovuto combattere con la inculcare
2: quel concetto di immaginario collettivo della gente, sì, che non aveva ancora idea di quanto comunque era importante la formazione sotto il profilo cinematografico, teatrale, quello, il concetto proprio di recitazione.
3: No, diciamo la formazione non veniva presa in considerazione.
0: Cioè volevano fare tutti gli attori.
3: Volevano fare gli attori, però soprattutto quando aveva a che fare con i genitori. L'attore però è un hobby.
0: Okay,
3: che sì, poi deve studiare, deve lavorare, eccetera, eccetera. Quindi invece adesso la differenza di cui ti parlavo prima, quello è stato l'ostacolo più grande, perché entrare nella forma mentis delle persone, diciamo, di investire anche dei soldi, perché comunque essendo anche privati tra virgolette, i ragazzi comunque devono fare anche un investimento anche di tempo,
0: esatto,
3: allora diciamo il genitore dice ma perché deve togliere questo tempo allo studio, se magari deve fare l'avvocato o il dottore, perché l'attore non è un mestiere, è un hobby. Quindi diciamo questo è stato l'ostacolo più grande, entrare in immaginario collettivo. Poi effettivamente le produzioni che sono venute successivamente hanno fatto un po' esplodere questa cosa, e pensare anche, come diceva pure prima Laura, che non c'è solo l'attore, ma ci sono tante maestranze che formano, e quindi è proprio un vero mestiere, e come tutti i mestieri bisogna studiare.
0: Assolutamente, sì. Quando parli di quando sono venute le produzioni, nel senso che si sono affidate a voi per fare dei casting?
2: No, diciamo che ci sono diversi passaggi su questo.
0: Sì.
3: No, assolutamente sì, diciamo che quando hanno iniziato a girare più cose a Napoli, la gente vedeva anche l'evoluzione della città, con i camion, con gli attori, con le storie girate e ambientate a Napoli, e allora là hanno iniziato a capire che magari poteva essere un investimento fatto bene. E poi sicuramente anche noi, grazie a tutta la rete fatta in questi anni, quando ci sono delle produzioni imminenti ci chiamano, sia per la ricerca di ruoli, ma anche spesso noi mandiamo i ragazzi a fare i tirocini sui set.
0: Bellissimo, ecco quella parte che appunto dicevo all'inizio, che oltre con la formazione e alla direzione che potete dare ai vostri ragazzi, ai giovani, ai bambini, anche ai più grandini, è proprio quella dell'inserimento sul lavoro, no? Che è fondamentale,
2: sì,
0: no? Fondamentalmente è davvero importante. Se oggi vi guardate indietro e guardate quella ragazza che è partita, vi riconoscete oggi nelle donne che siete diventate?
3: Vabbè, un po', diciamo, c'è sempre quell'umiltà e anche quell'emozione che comunque distingueva da piccola, perché ho sempre avuto quella predisposizione anche nell'aiutare gli altri, che a volte un po' questa cosa mi ha anche penalizzato.
2: Lei è il poliziotto buono, io il poliziotto.
0: Meno male, però
2: cattivo.
0: Almeno vi compensate.
3: Sì, assolutamente.
0: Sì.
3: Necessario, a volte proprio per alcune
0: cose.
3: Dico,
0: aiutami.
3: Laura, vai tu. So che io magari.
0: Vedi, almeno avete questo
3: sì, è fondamentale.
0: Sì, vi distinguete per questo, perché vi compensate. Quindi se ci sono casini, cose da risolvere o cose da fare, vai
3: io.
0: Dipende,
3: se c'è una cosa tipo diplomatica, vado io.
0: Ok.
3: Se c'è una cosa proprio che io basta,
0: va là. Mi sei la cattiva della
2: severa. No, dai, esageriamo. Però comunque sì, nel senso, troppa bontà. Non dico che fa male, perché credo che la gentilezza è vince ogni cosa, però troppo morbida sotto vari punti di vista, credo in qualsiasi ambito non va bene.
0: No. Poi voi avete esperienza, negli anni accumulate anche, ecco, rapporti più importanti, meno importanti,
2: esatto,
0: con i genitori,
2: dipende,
0: con i ragazzi, con le produzioni, e vi strutturano sicuramente sempre di più. Quindi
2: sì,
0: quando c'è da cacciare la famosa cazzimma, l'amma cacciata. Allora
2: esatto,
0: noi ci ascoltiamo.
2: È proprio il fatto della bambina.
0: Sì,
2: esatto, cioè.
0: Che poi con il tempo ha imparato. Ascoltiamoci Chiamma di Salda Vinci e torniamo qui tra pochissimo.

0: Chiamami di Salda Vinci e qua insomma tra poco non so cosa succede. Meno male che non ci vedono e non ci ascoltano quando abbiamo i microfoni spenti. Allora ragazzi, ci tuffiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e vi chiedo un proverbio napoletano che vi appartiene. Che vi ha creduto? No. Io lo sapevo che lo devo dire sempre, le devo preparare. Invece noi a noi piacciono le cose improvvisate.
1: Allora, che ci rappresenta?
0: Sì, che vi ha cresciuto, che in un certo senso vi lega da piccoline, non so, vi hanno insegnato i vostri nonni, i vostri genitori, fate le leggende, cioè quelle cose che si dicono. Sì. O che voi dite ai vostri.
2: Ma non mi viene,
0: ai vostri.
2: Però...
0: allievi.
1: Oddio, veramente.
0: Difficilissimo.
1: Difficilissimo, perché i proverbi napoletani poi sono belli precisi.
0: Se sbagli,
1: quindi, se sbagli qualcosa, perde il significato.
0: Vabbè, vi do tempo di pensare.
1: Dai, grazie.
0: Parto da te, grazie. Dimmi la tradizione, Laura, così tu pensi il proverbio. Che è napoletana, che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione?
0: Senti, noi non siamo napoletane. Noi non siamo
2: napoletane.
0: Siamo solo nate qua.
2: Siamo super napoletane. Però così su due piedi, perché le facciamo sempre. Allora sai, uno non ci riflette.
0: Esatto, perché viviamo nella nostra tradizione. Quindi anche riunirsi a tavola nel weekend, stare con i parenti.
2: Il weekend sempre. Ma rispondo io a posto di Laura. Poi
1: sì, incontro sempre con la famiglia. È una tradizione. Questo sì, assolutamente.
0: E invece un piatto napoletano che per voi sa di radici? In assoluto.
3: Il ragù.
0: O la pizza.
1: No, oddio. Allora,
0: perché
1: pizza
0: l'altro
1: è...
0: abbiamo fatto l'incontro in accademia. Ragazze, una pizza.
1: Pizza è... non dico che è scontato, ma credo che a tutti piace. Però proprio che marca.
2: Vabbè, io è sabato la pizza e la domenica il ragù.
0: Queste. E invece c'è.
1: Patate e provola.
0: Pure devo dire.
1: Ma ci sono anche i secondi, la parmigiana di melanzane, vogliamo.
0: Mozzarella.
1: Mozzarella. Ragazzi, mi sta avendo fame. Comunque, no, piatto con il ragù, dai, va bene.
0: Anche io.
1: Con le polpette.
0: Invece togliamo la tavola da mezzo. Okay. Andiamo sull'immaginazione. E vi chiedo se avete un suono, un rumore, una voce di Napoli che sentite parte delle vostre radici.
2: Allora, io sicuramente il mare.
1: Madonna, dimenticiamo. E allora, so anche il luogo io.
2: Esatto, perché diciamo è sempre stata una parte di me, di noi, penso che sia la stessa cosa. E il rumore del mare che è l'unica cosa che mi fa rilassare, mi fa concentrare, e quando c'ho qualcosa che non va devo andare là. Proprio perché
1: è terapeutico.
2: Soprattutto noi. Io per esempio, quando lei ancora non c'era, perché lo diciamo,
1: ecco,
2: noi
1: primi
2: abbiamo
1: spoiler.
2: 17 anni di differenza.
0: Ma siete matte? Io pensavo 10, ma no, 17.
2: Infatti a volte ci prendiamo mamma e figlia, però vabbè.
0: No.
1: Una volta.
0: Però
1: a volte
0: non dico... più, ma penso adesso non più.
1: No.
0: Bene,
2: però io nei primi anni della mia vita ho vissuto a Ercolano sul mare. E quindi proprio il mio primo istinto, il mare.
0: Tuo primo amore?
1: Io, Mare Chiaro. Mare Chiaro tutta la vita a Napoli. È proprio un

0: girato.
1: Questo per girare, qualcosa. Vedi, ovviamente uno con
2: la sono portata il costume, devo dire la verità. Ho fatto
1: mentre loro facevano i ladici,
2: esatto. Ho fatto un tuffetto, devo dire la verità. Questi sono i piccoli segreti del mestiere.
1: E vabbè, ragazzi, dobbiamo unire l'utile al dilettevole. Perché certo, c'è tempo.
2: Ma noi ci dobbiamo divertire.
3: Ma quello è bellissimo, è un mondo magico.
2: Beh, quando uno ama il suo lavoro, effettivamente, come si dice, non lavora neanche un giorno. Quindi cerchiamo sempre di prendere il bello e di far respirare anche agli altri questa energia. Infatti, a volte quando dicono, cioè, ma che bello quando si viene qua, che energia, proprio perché noi ci stiamo bene.
3: E infatti un altro odore è il set per me.
1: Bello, vero?
3: È proprio un odore, si attiva automaticamente una magia.
1: E quindi voi avete vissuto anche il set?
3: Sì.
1: Soprattutto per i vostri attori, ecco, che poi sono arrivati a come Rapolli o come Salvatore, sì, Esposito, insomma, l'avete seguiti poi dopo, perché non è da tutti, nel senso,
2: no, allora,
1: uno forma e poi dopo le strade un po', però voi ci tenete tanto anche ad accompagnare e seguire fino al set,
3: mi seguiamo,
1: no?
3: Sempre,
2: assolutamente sì. Salvatore mi ricordo che il primo suo set era emozionatissimo, giravano vicino a noi, quindi finiva di girare delle scene e lui veniva a trovare e mi raccontava quello che faceva. Adesso non viene più,
1: qualche messaggino ogni tanto, però
2: Maria Sole invece pure ci viene sempre,
3: no,
2: a trovare sempre. Quando sta a
1: Napoli,
2: che
1: bella lei,
2: sempre.
1: Straordinaria,
2: sì. Diciamo che i nostri ragazzi, devo dire la verità, Laura,
3: ma li cresciamo i ragazzi,
2: è proprio un...
3: ma anche Luca Lobrano,
2: esatto,
3: d'emozione. No, ma li cresciamo i ragazzi, loro
2: e quando
3: entrano,
2: possiamo,
3: sì, siamo anche se sono noi che andiamo a trovarli, perché poi ci rendiamo conto che loro comunque sono impegnati, una volta che poi entrano nel set, quando devono fare gli orari di convocazione, è difficile, questo non lo possiamo sottovalutare, però se non riescono, siamo anche se sono a trovare, oppure loro,
1: che bello, però è
3: un rapporto
1: che,
3: a sorpresa, sì,
1: che
3: sì,
1: si instaura bene. Poi voi insomma siete sempre anche attive, ci siamo viste al Comic Con,
2: sì,
1: a Napoli, avevate comunque l'unica scuola, poi tra,
2: sì,
1: l'altro l'unica accademia era la vostra, lì dove avete tenuto masterclass, incontri,
3: sì, e sì, quest'anno è stato bellissimo,
1: siete una forza della natura,
3: sì, grazie,
1: no, veramente.
2: Cerchiamo sempre di fare qualcosa anche di nuovo, perché il Comic Con per esempio non c'era mai stata una cosa dedicata ai cosplay e la recitazione, quando poi effettivamente i cosplay in quel momento
3: sono attori,
1: esatto,
3: anzi bravissimi, perché fanno tutto da soli, fanno tutto un procedimento, uno studio del personaggio pur di farlo alla perfezione,
2: e ci riescono
3: dal costume, dal trucco, quello, c'è, ci sono tutti i passaggi che noi insegniamo ai nostri ragazzi, che effettivamente già lo fanno i ragazzi che interpretano il loro cosplay,
1: quindi avete
3: lo studio del personaggio, anche come deve essere il loro tono della voce,
1: la voce,
2: la postura,
3: ma tutte le battute a memoria.
1: Ma... cosa avete fatto voi in quelle giornate? La vogliamo raccontare?
2: Come?
1: Qualcosa di simpatico?
3: Sono stati 4 giorni, ogni giorno dedicato a un tema diverso, sempre però sulla recitazione, e poi ci sono state anche masterclass dedicate al make-up cinematografico e trucchi sugli effetti speciali, che è importantissimo,
1: belli,
3: per
1: tutti,
3: sì, sangue, cicatrici,
1: stupendi.
2: Ma ci sono state quelle più affollate pure rispetto,
1: perché non ce ne sono make-up art, vogliono fare tutte le influencer, invece ci vogliono truccare tutte le,
3: sì,
1: da
3: sì, abbiamo ammazzato
1: invece
3: un po' di
1: quanto
3: persone,
1: è importante, vedi, le maestranze di questo genere, che forse ne sono poche, anche coprire semplici tatuaggi. Mi è capitato,
3: oppure
1: abbiamo fatto
3: sia copertura di tatuaggi, ma anche applicazione di tatuaggi, perché comunque sul set richiedono
1: può succedere, no, che
3: come no, per esempio se devi interpretare dei personaggi tipo Mare Fuori, vogliamo interpretare
1: Suburra, che
3: Suburra,
1: ne so, anche Alessandro
3: Comurra,
1: aveva,
3: che sono tutte persone tatuate e loro devono applicare delle tecniche di tatuaggio, per esempio la nostra docente dicono, ma se tu applichi un tatuaggio non si deve vedere l'inchiostro nero, perché sennò si capisce che è fresco. Invece no, tu devi applicare dei prodotti, perché un tatuaggio consumato non è nero.
1: Non è lucido.
3: Quindi tutte queste tecniche sono belle da scoprire, infatti poi si vede effettivamente il risultato.
2: Noi abbiamo fatto con Rosa Falco, poi c'è stata Annalisa Ciarabella che ha fatto lo studio del costume, infatti ha portato il cappello, ha detto questo cappello
3: di One Piece,
2: senza dire niente, ovviamente sapete tutti che se faccio vedere questo voi andate direttamente al personaggio. Anche l'importanza del costume, tu dici,
3: per esempio,
2: impermeabili
3: anche un mantello,
2: di pelo.

0: porta.
1: Mantello lungo, lucido, cosa ti ricorda? Matrix. Quindi comunque l'importanza anche del costume, perché noi quando chiediamo ai nostri ragazzi, quando fanno i safe tape, che sarebbero dei piccoli provini, prima di mandare al regista,
0: immagina,
1: ho detto come ti immagini, perché stai facendo la tua proposta, secondo te il personaggio, perché nero su bianco non esiste, oltre
0: sì,
1: alla recitazione.
0: Poi il self tape ti arriva una scena X,
1: una scena X due. Ti spiega quattro righe, tu devi capire come è fatto questo personaggio, che tu devi dar vita, quindi oltre all'imparare il tipo di emozione, come è vestito questo personaggio, come è truccato, come ce l'hai i capelli, secondo te ha la cravatta, senza cravatta, oppure c'è la camicia, senza giacca, oppure anche in una benzinaia, sì, ti devi immaginare per esempio ricchini giganti a cerchio, quindi si attiva
0: è
1: anche
0: bellissimo,
1: è importante.
2: Infatti è come abbiamo cercato di portare sempre con tutti i nostri docenti, perché poi sono venuti quasi tutti, Davide Scafa,
0: ciao Davide,
2: Diego Sommariva, Roberta Geremicca, Francesca Bergamo. E quindi li abbiamo fatto assaggiare ragazzi del comico un po' quello che noi facciamo tutti i giorni a scuola, perché effettivamente, come diceva Laura, nel corso di recitazione tu fai, impari le tecniche, la gestione delle emozioni, la respirazione, la dizione, eccetera eccetera, però poi l'obiettivo è quello poi di andare davanti alla macchina da presa
0: e fare tutto insieme, e infatti quella è la difficoltà. Ci fermiamo ancora un attimo e vi regalo, ragazzi, Walter Ricci con Na Samba e Caffè, tanto ritmo, tanti colori, e torniamo qui a Napoli senza confini.

0: Eccoci tornate, siamo qui tutte e tre schierate e pronte, allacciatevi le cinture con Roberta e Laura in arta per il momento vero o falso. Allora ragazze, facciamo così, ve ne chiedo, parto da Robby, ti chiedo: il talento si può affinare ma non si può insegnare, vero o falso?
1: Vero.
0: Vi è capitato di riconoscere una futura promessa del cinema già dal provino, dal primo provino?
1: Vero.
0: La determinazione conta più della fortuna nel mondo dello spettacolo?
1: Vero.
0: Diciamo che devono viaggiare un po'
1: parallelamente.
0: Però
1: la determinazione è fondamentale. Perché puoi avere anche talento e mancare di determinazione, quel talento va sprecato.
0: Assolutamente. E Laura, Napoli oggi è una delle città più importanti per il cinema e per le serie TV.
2: Assolutamente vero.
0: Avete mai consigliato a qualcuno di cambiare strada perché il cinema non era il suo mondo?
1: Gliel'abbiamo fatto capire.
2: Esatto, ne faremo il concetto di
0: questa per esempio la parte
2: No. Però io credo che è una selezione naturale, lo capiscono lo stesso loro.
1: Piano piano, sì.
0: Piano piano poi ci arrivano. Sì. No? E quindi vi evitano.
1: Beh,
0: questo,
1: diciamo,
0: lavoraccio.
1: Questo mestiere è bello perché poi possono fare tante cose. Mm. Nel senso, non è detto che poi devi fare l'attore, ma puoi essere anche un ottimo imprenditore e parlare bene in pubblico. Oppure vuoi fare la presentatrice,
0: personale.
1: Vuoi fare radio. Vuoi fare altre cose che non ti mettono davanti alla macchina da presa. Cioè, quando uno viene a scuola capisce anche che cosa vuole fare e come si fa, e magari non è portato per la cosa.
0: Esatto.
1: Quindi noi indirizziamo su altre strade, ma molto delicatamente.
0: È vero, è vero. Invece, vi è mai emozionato? Cioè, vi emoziona ancora quando un vostro allievo ottiene un ruolo importante?
2: Le lacrime.
0: Sempre, come la prima volta.
2: Quando arriva la notizia.
1: Urli e pianti,
2: abbracci, non di tutto.
0: Invece avete sentito più volte la frase: mia madre dice che sono portato per fare l'attore. Tematica genitori.
2: Tocchiamo genitori, ti prego, vai, sono pronta.
0: Vai.
1: Sì, è molto, molto spesso, ma non vengono loro a dirtelo, vengono le mamme a dirti: mio figlio mi hanno detto che mio figlio è molto portato. Alcune sono totalmente convinte, a volte si scontri anche spesso con persone che magari costringono a fare anche una cosa al ragazzo che non vogliono fare, e lì siamo molto categorici: se il ragazzo non lo vuole fare, perché farlo continuare? E altre invece che magari sono più diplomati e dicono: credo che mio figlio abbia un talento, vedete voi.
0: Meglio. Che ne pensi, Laura? Hai dovuto fare a botte, però vedertela un po'.
2: No, assolutamente.
0: Per dire.
2: No, ho capito benissimo il tuo concetto. Come abbiamo detto prima, i ragazzi di oggi hanno un linguaggio completamente diverso. Quindi di conseguenza influenzano anche i genitori. Ci sono, sì, è vero, genitori che entrano e dicono: mio figlio deve fare l'attore. E io dico: ve lo auguro. Ve lo auguro con tutto il nostro cuore, però dobbiamo prima vedere le basi. Io ultimamente ho avuto un colloquio con un ragazzo, ovviamente accompagnato dai genitori, perché è giusto che i miei genitori vengano a sapere di tutto, perché devono essere consapevoli di quello che
1: con i minori, con
0: anche
1: i minori.
0: Perché è minore,
2: esatto, soprattutto per i minori. E non lo dicono adesso, però piano piano cercano sempre in qualche modo di dire: mio figlio però ha fatto questo, ha fatto quello, ha fatto questo. Ma io non voglio sminuirli assolutamente, però io sempre con i piedi per terra, sempre dicendo: se suo figlio vuole fare questo mestiere oppure vuole scoprire questo mondo, deve comunque farlo.
0: E se deve impegnare.
2: Ci sono genitori che sì, vengono spediti, ma invece ci sono altri genitori che vengono a scuola perché vogliono far migliorare il ragazzo, indipendentemente da quello che vogliono fare.
0: Oppure avrebbero voluto fare loro gli attori.
2: Sì, bravo.
1: Ce ne sono tante, vari target. Sì. Però diciamo, il genitore proprio spesso vengono anche soprattutto i piccolini per far uscire un po' fuori dalla timidezza.
0: Ecco, questo sì. Quindi, è molto giusto e terapeutico.
2: Questo è terapeutico,
0: no?
2: Molto terapeutico. Siamo contenti perché la soddisfazione più grande nostra quando i ragazzi escono da scuola, indipendentemente dall'età, vediamo proprio che sono cambiati. Cioè, questa per noi è una grande vittoria, vuol dire che il nostro lavoro lo stiamo facendo bene. Quando invece spingono, dicono: ah, ma non mi ha chiamato nessuno, ma come mai
0: perché
2: non ha avuto
0: perché
2: mio figlio non ha avuto nessun casting? Io dico: ma perché là devi spiegare con molta delicatezza diversi aspetti, perché è un mondo non è particolare, cioè un ruolo c'è quello.
1: Vabbè, noi siamo molto onesti, quindi non è che facciamo partecipare quasi tutti, cioè quando ci arriva un provino facciamo proprio la scelta anche in base alle caratteristiche che ci danno. È inutile mandare tutti quanti. Se mi chiedono un bambino biondo con gli occhi azzurri o un ragazzo alto con determinate caratteristiche, ne mando 1/2 che comunque e gli altri magari aspettano
0: il proprio momento,
1: esatto.
0: No?
1: Sì,
0: ma quindi fondamentalmente, oltre ad essere un'accademia, anche per chi ci ascolta, perché comunque vi state aprendo, stiamo facendo scoprire la vostra realtà, siete anche una sorta di management, un'agenzia.
2: Sì,
0: quindi parallelamente un'accademia.
2: Sì.
0: Ecco,
2: e diciamo
0: perfetto.
2: Che la differenza delle altre agenzie è che noi seguiamo i ragazzi dall'inizio. Il nostro obiettivo, sì, è anche quello di portarli, però vogliamo seguirli. Sai come la bicicletta? All'inizio ci sono le rotelle e noi siamo quelli che spingiamo cercando di togliere le rotelle.
0: È diversissimo.
2: Questo
0: rispetto
2: è il nostro
0: che...
2: obiettivo, accompagnarli. Poi iniziano andare in bicicletta senza le rotelle, possono andare, però all'inizio è difficile perché comunque stai facendo entrare in un mondo completamente diverso,
1: quindi nuovo,
2: quindi noi siamo il loro braccetto dicendo: non ti preoccupare, il primo step è questo, il secondo step è questo, e poi sì, riesci poi andare da solo, ben venga, cioè se questo è il nostro obiettivo principale, perché i ragazzi sì, è vero, abbiamo tanti talenti, però non hanno la minima idea di come comportarsi, quindi non solo li formiamo
1: e poi diciamo anche per esempio come presentarsi a un casting, come curare le loro pagine social, perché diciamo nel momento in cui tu hai l'obiettivo di fare questo mestiere, devi curare tutto, non solo lo studio, cioè tutta la tua immagine.
0: Esatto.
2: Come si legge un contratto, cosa bisogna aspettarsi anche su un set, come comportarsi all'interno di un set. Comunque sono tante dinamiche che servono per affrontare le prime esperienze.
0: E c'è un aneddoto talmente folle che vi potete raccontare, magari che è capitato proprio a uno dei vostri attori. Che avete dovuto anche forse sistemare dei casini o qualcosa che è successo di molto folle
2: per fortuna no.
1: Per fortuna no.
0: Vedi?
1: Le abbiamo educate talmente bene, figurati che quando loro vengono a fare il corso di recitazione, soprattutto i più grandi, perché i più piccoli paradossalmente sono quelli là più disciplinati, i più grandi che fanno sempre ritardo eccetera eccetera, gli abbiamo messo proprio un regolamento che quando arrivano al corso alle 3, se arrivano alle 3:01 non
0: fuori
1: entrano
2: fuori.
1: Fuori.
2: Perché
0: giusto.
2: Se fanno un minuto di ritardo in produzione, la produzione costa.
0: Ma anzi, si devono anticipare.
1: Assolutamente sì. Quindi arrivano tutti quanti un quarto d'ora di ritardo. E chi invece fa un minuto di ritardo sta 2 ore in segreto.
2: Direzione con me. Ma infatti, ragazzi, li abbiamo traumatizzati perché vengono un'ora prima della lezione.
1: Quindi, quando noi ci chiamano per fare, vanno sicuri, perché i nostri ragazzi, pure i bambini, sono educatissimi. Per esempio, hanno fatto l'amica geniale e mi ricordo che le mamme erano disperate perché dovevano girare in piena estate con i cappotti. Con le cose, sto morendo, sto sudando. Perché poi mentre i bambini fanno, noi facciamo fare magari pure le comparse ai genitori per ottimizzare,
0: certo, ma pure anche per regalare a loro una gioia. Penso tutti vogliono fare un'esperienza.
2: È l'amica geniale, abbiamo avuto la protagonista.
1: La bambina
0: chi?
1: Perduta, Maria Vittoria Miorin.
0: Ah, vedi?
1: Che fa la figlia di Lila.
0: E poi lei continua a studiare da voi?
1: Sì, continua. Okay. Vabbè, adesso si è data un po' più alla danza perché poi può cambiare la passione.
2: I bambini sono un po' più liberi. diciamo, perché
0: hanno modo pure di sperimentare, devono capire.
2: Anzi, speriamo che loro fanno di tutto e di più pur di fare qualcosa nel settore artistico, comunque, settima arte.
0: Allora, allora, ci ascoltiamo insieme Pino Daniele, Iso Paz. Vi piace il grande Iso Pino?
2: A proposito di Pino Daniele, che sta uscendo qualcosa.
0: Adesso ne parliamo, perché ho visto finalmente qualcosa sui social. Erano un po' di mesi che stavamo attendendo.
2: Sì, sì, esatto.
0: Poi voi avete qualcuno e ora ce lo raccontate. Pino Daniele, Iso Paz, e torniamo qui tra pochissimo. Iso Paz.

0: Iso pazzo di Pino Daniele, siamo qui a Napoli senza confini con Laura e Roberta in Arta. E a proposito del nostro grande, maestoso, immenso Pino, che tra pochissimo uscirà finalmente il suo lungometraggio, un'opera meravigliosa, e mi dovete raccontare qualcosa su questo progetto. Ditemi pure.
1: Vabbè, noi ci siamo in parte, vero Laura?
2: Sì, sì.
0: Perché ci sono ben tre attori, cioè
1: due attori,
0: avere due attori su un progetto,
1: vabbè,
0: ragazzi, tanta roba.
1: Siamo felici perché come tra le protagoniste c'è Maria Solepollio, che fa la moglie, la prima moglie di Pino Daniele, interpreta lei. E poi abbiamo Maria Stella Foschetto pure, che ha fatto la sorella di Pino Daniele nel film. Quindi non vediamo proprio l'ora. Peraltro noi abitiamo al centro storico, a pochi passi da dove è nato Pino Daniele, quindi siamo profondamente emozionati e stiamo anche lavorando al centro storico proprio per dedicare un palco per Pino
0: Bellissimo.
1: Daniele proprio lì con... perché io poi mi movimento anche per il
0: certo.
1: mio quartiere e quindi
0: qual è
1: Pino Daniele si trova nel cuore.
0: Qual è l'aneddoto,
1: l'aneddoto
0: Laura?
1: È per Martone.
2: Per Martone.
0: Ne so qualcosa.
2: sì. Abbiamo fatto un po' da Pippo Baudo in questo caso,
1: sì,
2: perché quando ci hanno chiesto un bambino di 5
1: in realtà
2: anni.
1: Non ce l'hanno chiesto, vero Laura?
2: In realtà sono venuti
1: A Natale ci è arrivato un pacco quasi in anticipo di regalo. Ci ha chiamato un nostro caro amico che salutiamo, che è Alex Marano.
2: Ciao.
1: E ha detto: Roberta, Laura, io devo fare i casting
2: per questo film.
1: Per questo film devo vedere dei bambini, perché maestro Martone sta cercando il protagonista del suo film, che dovrà affiancare Tony Servillo nel film che hanno girato adesso, che si chiama Lo Scherzetto. E quindi stiamo facendo i casting da settembre, era dicembre.
0: E non l'abbiamo trovato.
1: No, nel senso, dovevano trovare, perché
2: stavano facendo proprio i casting.
1: Loro volevano la sala
2: per fare i provini per gli ultimi callback riguardo ai bambini, ed erano abbastanza impauriti, perché comunque avere a che fare con bambini molto piccoli sul set è rischioso, e quindi ne parlare
1: ci hanno descritto come
2: questo bambino, no, è perché deve essere un bambino abbastanza sveglio, deve rappresentare 4 anni, però comunque deve avere intorno ai 5-6 anni. Vabbè, comunque abbiamo un po' parlato, abbiamo studiato un po' questo bambino e noi ce l'abbiamo.
0: E vi si è accesa.
1: Ho detto: guarda, che io ho un bambino proprio perfetto, ma sono ancora in tempo a mandartelo, perché so che siete avanti nei casting. Di solito quando sono avanti nei casting
0: sono già alla fase finale di callback.
1: Vanno direttamente con il regista, e diciamo noi abbiamo perso tutta quella parte iniziale. Ho detto
2: scouting, no?
1: Mandamelo, vediamo, però non ti assicuro niente, perché siamo proprio alla fine, dobbiamo scegliere tra questi 4-5 bambini. Allora io glielo mando. E lui dice: vabbè, allora fai una cosa, fallo venire nei giorni del provino, che mi ricordo era proprio la domenica prima di Natale, che era il 23 dicembre.
2: Stavamo comprando un altro po' di capitone a scuola.
1: Sì, allora, io chiamo il genitore di questo bambino e dico: guarda, nel caso dovesse essere scelto, devi girare 8 settimane, eccetera, eccetera. E quindi sono un po' impauriti, parlando sempre di chi magari non frequenta questo mondo, stare poi dietro a un bambino, il genitore comunque deve essere molto presente sul set.
2: Sì, è obbligato.
1: E giustamente io lì non ho insistito, perché comunque so che i genitori fanno dei lavori molto particolari, per cui la mamma è professoressa di matematica, il papà è chirurgo. E quindi
0: belli impegnati.
1: Succede che il bambino non viene al provino e Martone
2: ci convoca con una tutti in silenzio in fila, sembrava di stare in polizia, non lo so, ho commesso qualche crimine, no? C'era Martone al centro, Tony Servillo, la produzione, tutti in fila muti.
1: Allora, come sono sulla faccia?
2: Esatto.
1: La ricordo
2: stesso
1: questa
2: scuola
1: scena.
2: Nostra, poi.
0: Poi da voi.
1: A casa nostra,
2: praticamente.
1: Io ancora incredula, perché ero con la febbre a 39. E mia sorella mi diceva: non puoi andare a casa, cioè Tony Servillo a scuola.
2: Devi da voi un pacchetto.
0: Medicine pur di restare.
2: Sì, là è iniziata la...
1: E Martone diceva, seriamente, proprio così, fa un minuto di silenzio e fa: questo bambino, ci indica il cellulare, questo bambino
0: dov'è?
1: E io No, ma non è potuto
2: poi
1: venire.
2: Arrivo entro io. No, ma perché il bambino? Allora, praticamente.
0: Però provvedo subito.
2: Si provvedo subito. No, perché no? Non
1: lo so. Allora vedi Laura e dietro lui. Roberta chiama subito la mamma con questa faccia. Questo me la
2: no, perché non rispondeva il padre, giustamente, essendo come chirurgo, quindi stava operando. Credo.
1: Poi c'è l'aneddoto che praticamente nel film, nella sceneggiatura, la protagonista è una matematica. Io devo parlare assolutamente con la madre perché ho bisogno dei consigli.
0: Che para.
1: Esatto. Sì, alla fine sono riusciti
2: allora,
1: a venire.
2: Però, allora, quello è tutto è nato perché sempre vuoi parlare, nel senso, parlando io, parlina molto automatica. No, ma perché la mamma è matematica? In che senso matematica? No, ma perché no? La mamma è matematica.
0: Impegnata.
2: Scusami, la mamma è matematica. Allora, sai quando uno
0: collega tutto,
2: ho detto non è possibile, è lui, perché la protagonista, la mamma del bambino è matematica, quindi
1: abbiamo chiesto.
2: Collegando il tutto, ho detto non ci credo, è tutto così, quindi sì, con la scusa... Così fa ammorbidire anche un po' la mamma e ha detto appunto mi servono dei consigli, che veramente poi è successo, cioè nel senso la mamma sul set gli aiutava a scrivere l'espressione sulla lavagna per la scenografia,
1: ha prestato i libri, gli attestati, i diplomi.
0: Però morale della favola è stato preso,
2: è stato meraviglioso, lui meraviglioso,
1: non si è mai stancato
2: tutti i giorni, perfetto, memoria perfetta. Infatti, ma come è possibile? Dove l'avete trovato?
0: Guarda, sì, vabbè, ma
2: poi io l'accompagnavo.
1: L'abbiamo accompagnato
2: sempre sul set.
1: Siamo stati sempre sul set.
2: Anche c'è stato un amore a prima vista anche con Tony e Lorenzo, con il maestro. È bello perché comunque lui ha detto: io sembra di lavorare con un attore con le mie stesse anni di esperienza.
0: Guarda, che bello! Cioè, ma anche questo è importante, no? Il vostro lavoro, quello
2: assurda,
0: di riuscire un po' a trovare i talenti e indirizzarli nei progetti giusti, no? Anche questo. Ragazzi, allora siamo arrivati al momento più importante di Napoli senza confini, perché tra poco ci salutiamo e vi chiedo di scegliere una parola napoletana senza tradurla e portarla in giro per il mondo, perché è bella così com'è. Come il proverbio, mo se fermano una
1: napoletana.
0: Avete parlato per un'ora e mezza. Dai, una parola napoletana.
1: O solo mia.
0: Ah! Laura,
1: dai. Vai, no.
0: O solo mia.
1: Solo me, perché porto sempre il sole nel
0: cuore. È vero, siete due ragazze, due donne super solari e intraprendenti, quindi continuate così e in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Ti ho dato del tempo là, dai.
2: No, non mi arriva.
0: Non gli arrivi, niente, non gli arriva.
2: Poi arriva. Sicuramente spegniamo i microfoni e poi sentiamo, mi viene in mente. Sempre così.
0: E allora io vi ringrazio.
2: Anche io sono mio,
0: coro. Ah, ecco, coro. L'ho trovata. Io vi ringrazio tantissimo per essere state qui, in bocca al lupo per tutti. E mi raccomando, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli senza confini. Ciao ragazzi, un abbraccio.
2: Ragazzi. Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Grazie.
3: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

settembre, giorni pallidi, un vecchio siede al parco e mentre dà a mangiare ai passeri pensa a Maria. Un uomo d'affari veste Armani ed entra in un tassì, lui pensa a domani che si fottano i nostalgici.

voglio di più. Ipocriti, ipocriti, ipocriti, se restate ipocriti, ipocriti, ipocriti. Io penso per me, intanto penso per me, perché voglio di più, voglio di più.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Chiudo gli occhi e mi ritrovo a superar la notte. Penso a quanto sarà bello risvegliarmi oltre, oltre tutto questo tempo che aprirà le porte, sfonda tutte le pareti che mi stan di fronte. E allora baciami, baciami stanotte, allora prendimi e andiamo sulla luna ancora, credimi che non avrò paura di volare su, di volare su. Qui sotto le coperte con il mio destino, la speranza di un domani totalmente nuovo, la partenza dei miei sogni chiusi all'angolo, andranno oltre questa strada.

Signorina, vengo da una città dove la strada ti serve più dei quaderni a quadretti, e neanche morto andrò mai via da là, che anche se è vero che perde, meglio che vincere senza più affetti. Io ti ringrazio di spiegarmi le cose, tipo l'IVA o l'amore, quanto costa al chilo il tuo cuore, la posizione nostra esatta dal sole, che dici posso pagare in parole. Fai tutto un conto il corpo con il cuore, magari inclusa l'informazione.

come vedi in fondo è tutto qua. Amarsi e alzarsi alle sette, spegnere le sigarette, dirsi va bene, ci vediamo là. Cercare un'ora le chiavi della giacca o cosa avevi ieri. Io ti ringrazio di sapere le cose, a parte l'IVA e l'amore, cosa conviene mangiare, la posizione che dobbiamo tenere in questo tipo di conversazione, gli errori che sarebbe meglio non fare in questa specie di storia d'amore.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Questa è la sigla del venerdì. Vi starete chiedendo, ma perché cambia qualcosa rispetto alla sigla che ascoltiamo nelle puntate degli altri giorni della settimana? Assolutamente no, è sempre stessa. Ma ci tenevo a sottolineare il fatto che oggi è venerdì, non tanto perché sta finendo questa settimana e si avvicina un altro weekend, cioè anche per questo motivo, ma soprattutto perché oggi sono usciti tanti nuovi singoli e album da Napoli e dintorni che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme in questa puntata e nelle prossime di Around the Naples, perché come ben sapete il venerdì si sveglia il mercato musicale e ci regala tanta nuova musica. Comunque buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Potete ascoltarci infatti attraverso la Radio DAB oppure attraverso l'app o il sito Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, venerdì 17 aprile, di Around Naples, un programma in cui parliamo principalmente di musica appunto da Napoli e dintorni. Come state? Vi state preparando anche a quest'altro weekend? Come ben sapete, come abbiamo detto oggi, l'argomento principale che tratteremo sarà le nuove release musicali e, visto che c'è tanta roba da dire perché oggi sono usciti tantissimi nuovi progetti, partiamo subito con la musica e lo facciamo ascoltando Stay, Giornate Sole.

A proposito di sole, la settimana scorsa è stata un po' più soleggiata rispetto a questa, in cui invece c'è stata qualche giornata con qualche precipitazione, un po' di vento. Parlo di questo non perché mi stia trasformando in un meteorologo, ma perché abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Ste, che si chiama proprio Giornate Sola, su Rai Radio Live Napoli, per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì 17 aprile, di Round Nipples con Silvio Martino. Ste ci regala delle fotografie molto interessanti e belle all'interno di questa canzone, soprattutto quella del mare. Ed è una canzone che naturalmente non parla solo di condizioni meteo, ma anche di serenità, di felicità, di staccare un attimo la spina dallo stress quotidiano del lavoro o dello studio. E lo stress sarà parte anche del primo nuovo brano che ascolteremo in questa puntata, perché oggi, come ogni venerdì, andiamo ad ascoltare e commentare insieme tante nuove release da Napoli e dintorni. Partiamo come sempre da Napoli. Perché dico che lo stress in qualche modo sarà parte della prima nuova canzone? Perché il primo singolo di cui andiamo a parlare, che andiamo ad ascoltare, si chiama Senza Stress, del nuovo brano di Dedè e Ciccio Merolla. Dedè è un interessantissimo artista dalla scena urban pop napoletana e italiana, che tra l'altro quest'anno ha partecipato anche alle nuove proposte di Sanremo 2026 a Sanremo Giovani. Abbiamo avuto modo di parlare con lui anche all'interno dello speciale Sanremo che abbiamo fatto quest'anno, proprio in diretta da casa Sanremo, noi di Rai Radio Rev Napoli, io Silvio Martino e Fabiola Ciminella. Insomma, Dedè è tornato in questo venerdì di aprile con questo nuovo singolo che ascoltiamo insieme, Dedè Ciccio Merolla, senza

signori, ma cosa hanno cucinato Dedè e Ciccio Merolla? Abbiamo ascoltato Senza Stress, il loro nuovo singolo, una delle tantissime release da Napoli di oggi, venerdì 17 aprile, e a giudicare dalla vibe di questo brano direi che hanno cucinato un piatto di mare, perché questa è una canzone che strizza l'occhio all'estate per quanto riguarda suoni e metafore utilizzate all'interno del testo del brano. Comunque una sinergia artistica grandissima quella tra Dedè e Ciccio Merolla. Complimenti anche a Dedè per aver scelto un brano nel perfetto stile del maestro Ciccio Merolla, che ha regalato al cantautore e all'artista urban pop napoletano una grande strofa, un grande ritornello molto aperto musicalmente parlando, che appunto ci regala, ci evoca delle immagini primaverili estive. Ci sono anche un paio di riferimenti molto importanti a proposito di testo all'interno delle parole che sono utilizzate. Insomma, complimenti a Dedè e a Ciccio Merolla, e complimenti anche al percorso che sta facendo Dedè. Come vi dicevo, ha partecipato quest'anno a Sanremo Giovani, nel frattempo ha droppato un altro singolo che si chiama Piccola, e oggi è tornato ancora nella scena musicale napoletana italiana con quest'altra grande hit che sicuramente ascolteremo tantissimo. Proseguiamo sempre da Napoli, oggi come vi ho anticipato anche ieri sono tantissime le release dalla scena partenopea, e continuiamo parlando e ascoltando un altro brano napoletano di Kid Lost e Clementino, che per la prima volta hanno collaborato in questo singolo che si chiama Spaghetti a Mezzanotte, che tra l'altro è anche un titolo di un film degli anni 80, e anche all'interno di questa traccia che ascolteremo ci sono diversi riferimenti molto interessanti, anche delle parti un po' più recitate. Non vi spoilerò niente, però ascoltiamo prima il brano e poi ne parliamo insieme. Kid Lost e Clementino, Spaghetti a Mezzanotte. Ma che...

0: mi servono un break.
1: Cioè, ma qua non spaventa.
0: Uà, Cleme, che è mezzanotte.
1: E quando tu vuoi mangiare?
2: E giustamente, dice Clementino, e quando tu vuoi mangiare non spaventa, se non a mezzanotte. Abbiamo ascoltato Spaghetti a mezzanotte, il nuovo brano di Kid Lost e Clementino, una delle tantissime release da Napoli di oggi, venerdì 17. Anche questa una grandissima hit, il ritornello è molto aperto e richiama la vibe estiva, ma ci sono delle strofe rappate e anche degli storytelling interessanti, no? Kid Lost ci racconta di una mattinata andata un po' male nella sua prima strofa. Poi insomma c'è Clementino che svolta completamente la canzone con un ritornello eccezionale e una strofa super. Io rimango della mia idea, cioè che Clementino sia uno degli artisti più completi in Italia, davvero un'eccellenza, un top player, perché rappa benissimo, ha incastri, flow, tanti concetti, tanti messaggi all'interno della sua musica e anche tante influenze musicali diverse sia nel rap che nel cantato, ce ne accorgiamo con tanti feat che fa e con i brani contenuti all'interno dei suoi album. Comunque complimenti a Kid Lost e Clementino per quest'altra release molto simpatica di questo venerdì. Proseguiamo con la musica, Shiva e Juelier, Bad Bad Bad.

0: Vi faccio una domanda: se voi foste artisti, cantanti, rapper, o magari lo siete, se c'è qualche cantante, artista che ci sta ascoltando, e doveste chiamare un altro artista per farvi carriare il brano, il pezzo, chi chiamereste e perché proprio Juelaer? Perché dico questo? Perché anche in questo caso Juelaer, con la sua strofa, ho letto tanti commenti che dicevano questa cosa, ha carriato questo brano, comunque già molto forte di suo. Complimenti anche a chi l'ha prodotto, perché la vibe è molto statunitense. Abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva feat. Juelaer, un brano estratto da Vangelo, l'ultimo album di Shiva, che abbiamo approfondito nella puntata di venerdì della settimana scorsa. Naturalmente complimenti anche a Shiva per l'intero progetto che ha fatto, che sta immaginando dei numeri enormi delle piattaforme digitali di streaming. Comunque torniamo a noi, dopo aver parlato di un bel po' di singoli da Napoli che sono usciti oggi venerdì 17, e a tanti altri li continueremo ad ascoltare e commentare nelle puntate della settimana prossima. Passiamo a progetti un po' più grandi, sempre dalla scena campana. Ci spostiamo a Salerno, perché oggi è uscita la Deluxe Edition di Ragazzo di Giù, l'ultimo album di Rocco Hunt, che risale al 2025, praticamente un anno fa. A distanza di poco più di un anno è uscita questa versione estesa, che comprende 5 nuovi brani, di cui 4 inediti e uno in realtà che era già edito, perché si tratta di New Life Freestyle 2022, un freestyle che Rocco appunto ha pubblicato nel 2022 sui suoi profili social, quindi 4 anni fa. Tra questi 4 inediti ci sono 2 featuring di cui abbiamo parlato molto e che tra poco insomma approfondiremo, e sono i feat di Le One e Dipinto. Le One nel secondo brano, che si chiama Non è giusto non vale, e Dipinto nel quarto brano dei nuovi, che si chiama O bene o male. Due artisti che fanno parte della nuova scena urban napoletana, che sta andando benissimo nelle piattaforme di streaming, che sta ottenendo sempre più successo anche sui social, e che rappresenta, ecco, una nuova scena, una nuova ondata di freschezza nel mondo hip hop, rap e urban partenopeo e italiano. E allora ascoltiamo un estratto dalla Deluxe Edition di Ragazzo di Giù di Rocco Hunt, poi commentiamo insieme questi nuovi brani. Rocco Hunt:
1: a me non tengo più aggettivo per te dire quando sei bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi, sento mille

Non è giusto, non vale, di Rock Hunt featuring Le One su Rai Radio Drive Napoli, uno dei brani inediti inseriti all'interno della Deluxe Edition di Ragazzo di Giù, rilasciata sempre oggi, venerdì 17 aprile. Sono tantissime le release da Napoli. Allora, com'è questa Deluxe Edition? Innanzitutto, questo brano che avevo appena ascoltato è un brano secondo me molto solido, il beat è trap, una canzone naturalmente d'amore in cui Rocco rappa e canta soprattutto in napoletano ma anche in italiano all'interno del ritornello, e secondo me Le One entra molto bene sul beat e fa anche una grande strofa, quindi diciamo che ha rispettato le aspettative che stavano intorno a questo feat, visto che Rocco è uno dei rapper più stimati della scena napoletana e Le One fa parte, come dicevo, di questa new generation dell'urban napoletano che è uscita da pochi anni a questa parte. Allora, commentiamo anche gli altri brani inediti e tiriamo le somme riguardo questa Deluxe Edition. Il primo brano si chiama La più bella del mondo ed è un pezzo da club che tra l'altro è scelto anche per le radio. Qui sentiamo un Rocco molto diverso dal solito. Il secondo è appunto Non è giusto, non vale featuring Le One che abbiamo ascoltato. Il terzo brano è Soldi e Male Cap ed è un brano drill, una grande produzione, un pezzo autocelebrativo che dimostra che Rocco praticamente fa quello che vuole. Infatti in questi tre primi brani della Deluxe ha sperimentato ed ha variato in tre generi musicali diversi. Il quarto brano si chiama O bene o male e qui cambia di nuovo perché c'è una cassa dritta nel pieno stile del featuring di questo brano che è Dipinto, ritornello solido di Dipinto nel pieno suo stile e anche una grande strofa. E il quinto brano nuovo inserito all'interno di questa versione estesa del progetto è appunto New Life Freestyle 2022, un freestyle senza ritornello, un pezzo biografico motivazionale in cui Rocco pensa a tutta la strada che ha fatto, dal fatto che sia partito dal nulla e sia arrivato ad avere tanto, dall'essere uno scugnizzo a essere un milionario. Allora, 5 brani sicuramente molto solidi. Rocco si dimostra un grande artista. Riprendo le parole che ho detto prima per Clementino e le adatto anche a Rocco Hunt. Secondo me anche Rocco Hunt è tra gli artisti più completi che abbiamo nel panorama musicale napoletano e italiano, perché dimostra di saper rappare e di saper fare degli incastri eccezionali, di saper mettere tantissimi messaggi importanti all'interno delle canzoni con il rap e con la matrice hip hop, ma dimostra anche di fare delle canzoni più aperte musicalmente parlando, anche un po' più commerciali, passatemi il termine, più pop. Quindi sicuramente questi 5 brani completano un album già bello di suo. Complimenti a Rocco, proseguiamo con la musica e poi parliamo di altre release da Napoli. Tedua, Ciuniri.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: In tutto questo stiamo ancora aspettando Ryan Ted Mixtape di Tedua. Speriamo che possa droppare questo progetto prima dei grandi concerti che farà quest'estate. Tra i tanti concerti c'è anche la data a San Siro, che ha spoilerato alla fine di questo brano che abbiamo appena ascoltato, che è Ciuniri. Parlavamo delle release musicali di oggi da Napoli, dopo aver ascoltato un po' di singoli, tra cui il brano di Dedè Cicciomerolla, il brano di Kid Lost e Clementino, e dopo aver ascoltato un estratto della Deluxe Edition di Rocco Ante e parlato di questo progetto, parliamo brevemente di altri singoli che sono stati rilasciati. Sempre dall'Urban è tornato Frezza con un nuovo singolo che si chiama Loco. Manco a farlo apposta, nello stesso venerdì sia Dipinto che Frezza hanno droppato nuova musica. Dipinto come featuring di Rocco, mentre Frezza come solista, con questo nuovo brano che continua la scia positiva di singoli che stanno rilasciando questi artisti dal panorama rap campano. Sempre dal rap è uscito un nuovo singolo di Rue Diego in collaborazione con Envy che si chiama Quadrante, e dal autorato sono usciti diversi brani molto interessanti, tra cui il nuovo brano di Tommaso Primo, di cui abbiamo parlato anche nella puntata di ieri, ed è uscito anche il primo EP di Andrea Iros che si chiama Devi Averne Cura, un EP composto da 6 brani, di cui uno già edito, che è Niente di quest'epoca. Un progetto questo che rappresenta un passo importante per la nuova vita musicale sotto il nome appunto di Andrea Iros. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Devi Averne Cura, appunto proprio Niente di quest'epoca.
2: Sento la

E con Lazza continua l'ora di oggi, venerdì 17 aprile, di Round Naples con me, Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Vi ricordo che staremo insieme per un'altra mezz'oretta scarsa, fino alle 16. Comunque oggi, come ogni venerdì, stiamo ascoltando e commentando insieme le tante uscite musicali da Napoli e dintorni. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato insieme tante release napoletane, nel nuovo brano di Dedè Ciccio Merola, il nuovo singolo di Kid Lost e Clementino. Abbiamo commentato la Deluxe Edition di Ragazzo di Giù di Rocco Ante, abbiamo ascoltato il singolo in collaborazione con Le One e poi abbiamo parlato di altre release, in particolar modo di un po' di brani e dell'EP di Andrea Irus. Ora ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli e parliamo di altri progetti che sono usciti. Partiamo dal mondo urban e partiamo da uno degli album più chiacchierati di questo venerdì, e cioè Disincanto, il nuovo album di Madame. Perché dico che particolarmente chiacchierato? Perché arriva a 3 anni di distanza dall'ultimo progetto che ha rilasciato Madame, cioè il suo disco L'Amore, il suo secondo album ufficiale, quindi quello che è uscito oggi è il terzo. Un disco pieno di hype, di aspettative, che contiene pochi featuring. C'è Marrakesh nel terzo brano, che si chiama Volevo Capire, e ci sono Nerissima Serpe, Papà V e Goccia nel nono brano della tracklist. Poi non ci sono altre collaborazioni. Un disco molto personale, molto concettuale, molto curato musicalmente e liricamente parlando, e che racchiude un po' gli ultimi anni, appunto, di vita di Madame. Ne parliamo tra poco e poi lo approfondiremo anche la settimana prossima. Prima ne ascoltiamo un estratto. Madame, Volevo Capire, featuring Marrakesh.

il brano scelto per le radio da Disincanto, il nuovo album di Madame. Abbiamo ascoltato Volevo Capire con Marracash. E mentre ascoltavo questa canzone, ascoltavo e prestavo attenzione sì alle parole e al suono che hanno utilizzato questi due artisti enormi della scena musicale italiana, ma pensavo anche al fatto che Madame ha indicato i featuring all'interno di questo progetto scrivendo proprio con. E leggendo il titolo di questo brano sull'album, Volevo Capire con Marracash, sembra quasi che Madame voglia capire le cose che si chiede all'interno di questa canzone insieme proprio a Marra, sicuramente una delle menti più apprezzate e uno degli artisti liricamente più forti, ecco, che abbiamo nel panorama musicale italiano. La stessa cosa, quindi c'è il con anche per i featuring di Nerissima Serpe, Papa V e Goccia, che hanno fatto un pezzo, diciamo, molto estroverso. Poi approfondiremo meglio tutto il progetto nelle puntate della settimana prossima, perché è un disco molto complesso a tratti, perché appunto si parla di tante cose, si toccano tante tematiche all'interno di questo album. Il concetto comunque di Disincanto nasce dal dubbio e dall'accettazione della complessità delle cose, dal riconoscere che non è tutto bianco o nero e che spesso le domande contano più delle risposte. Infatti Disincanto per Madame all'interno di questo progetto significa avere il coraggio di prendere posizione, di raccontare la propria verità, accettando anche che possa essere messa in discussione. Proprio nel confronto e nel dubbio si apre lo spazio per una libertà più consapevole, ed è un disco che racconta le varie sfaccettature della vita di Madame degli ultimi anni, i percorsi, ed è un disco in cui Madame si esprime in modo libero e consapevole. Tra l'altro ho scritto anche sui social che è il primo progetto che ha creato pensando proprio alle persone che appunto ascoltano le sue canzoni. Come detto, approfondiremo questo progetto e le altre release anche nei prossimi episodi di Round the Naples. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora che passiamo insieme.

0: Walter Ricci con un po' di Neapolitan Jazz. Abbiamo ascoltato Malassai, un singolo estratto da Neapolis Mambo, il suo ultimo album rilasciato a gennaio di quest'anno, il 16 gennaio 2026, una data particolarmente fortunata per la musica napoletana, perché lo stesso giorno ci ha regalato sia l'album di Walter Ricci che il disco di Jolier, Tutto è possibile. Comunque, pensate che siano finite le release di oggi, Ricita la verità, invece no, sono tanti altri progetti che sono stati rilasciati. Ormai ho sapete meglio di me che l'industria musicale, insomma, concentra tutte le uscite sempre di venerdì, e che ogni settimana sono decine se non centinaia, e quindi parlarne in un'ora è praticamente impossibile, ed è impossibile anche ascoltarle insieme, quindi continueremo anche la settimana prossima. Nel frattempo parliamo di altri progetti che sono stati droppati, e partiamo da un progetto di un artista emergente che al suo primo album ufficiale rilasciato ha già dei featuring molto interessanti e molto importanti all'interno del progetto. Parlo di Maito, che oggi ha droppato il suo primo album che si chiama Genesi, un disco anticipato da due singoli che sono In Eterno featuring David e AB6 e Street Bastard in collaborazione con Jake La Furia, una leggenda del rap italiano, quindi sicuramente per lui sarà un sogno avere Jake all'interno del primo album ufficiale. Ma all'interno del disco ci sono anche altri artisti, alcuni della nuova scena musicale urban e altri invece leggendari per il rap italiano. Ad esempio c'è Tormento nel settimo brano che si chiama Ai Mai featuring Silent Bob e appunto Tormento, c'è Don Pero nel nono brano che si chiama Mal Che Vada, ci sono Saki e JD Frost nel quinto brano, c'è NP nel quarto brano della tracklist, e poi il disco si chiude con il dodicesimo e ultimo brano che si chiama Universo Ascoltami, una canzone che dura 11 minuti e che Maito ha rilasciato anche sui suoi profili social, sicuramente una cosa che è molto distante dai canoni e le regole del mercato musicale attuale, e ultimamente una cosa che sta succedendo spesso. Maito ha droppato questo singolo un po' di mesi fa, ma la settimana scorsa anche Shiva all'interno del suo disco Vangelo ha inserito un singolo che è Dio Esiste, che dura quasi 7 minuti, che abbiamo commentato insieme, un vero e proprio flusso di coscienza sul beat, così come l'ha fatto Maito per appunto Universo Ascoltami. Tra poco parliamo di altre uscite, ascoltiamo prima L'Elle Blade e Luque con Jet Privato.
1: Ti voglio accattare un rolling

Sto quando studio e notte e ti passa appena la session. Chiamami quando vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show. Ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok shorty. Non ci domandiamo se fornition.

Jet Privato, Lele Blade e Luchè. Parlavamo di altre release musicali dai dintorni di Napoli, sono usciti tanti altri progetti interessanti, il nuovo album di Cosmo che si chiama La Fonte, è uscito anche il nuovo album di Arisa che si chiama Fotomosse, il nuovo disco di Michele Bravi che si chiama Commedia Musicale, e poi è uscita un'altra deluxe edition di cui abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti di questo programma, e cioè Comuni Immortali, la deluxe edition dell'album Comuni Immortali che Achille Lauro ha rilasciato l'anno scorso. Poi sono usciti dei singoli molto interessanti, è tornato Nitro in un featuring insieme a Rob che quest'anno ha vinto X Factor, è tornato Flaco G con un nuovo singolo, anche Mostro ha droppato un nuovo brano, il Ghost, Sissi, e poi oggi è uscito anche un brano postumo di Gesto. Hanno comunque deciso di far vivere Gesto con la musica che aveva fatto prima della sua scomparsa. Oggi è uscito anche un nuovo singolo di Biagio Antonacci che si chiama You and Me, anche Davide Short ha droppato un nuovo singolo che si chiama Might Delete Later. Insomma, è stata un'altra settimana ricca di musica, ormai siamo abituati a queste lunghe liste di singoli album che vengono droppati da Napoli e dintorni, ma non me ne voglia la scena musicale italiana, ma la scena napoletana quest'oggi, insomma, ci ha regalato una quantità di musica eccezionale.

Sì, vaiù. Quest'ora è volata, abbiamo ascoltato tanta nuova musica, abbiamo commentato insieme tanti progetti, ma siamo giunti quasi alle 16, il che significa che è praticamente finita la puntata di oggi, venerdì 17 aprile di Around the Naples, con me Silvio Martino. Questa è una giornata non particolarmente simpatica per la data. A tutti gli amici scaramantici che ci stanno ascoltando, chi mi conosce sa, insomma, che un po' sono scaramantico da buon napoletano, ma abbiamo visto che è stata molto fortunata per quanto riguarda la musica. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Dedè Ciccio Merolla che si chiama Senza Stress, Kid Lost e Clementino con Spaghetti a Mezzanotte, abbiamo ascoltato il pezzo di Rocco Ante e Le One contenuto all'interno della Deluxe Edition di Ragazzo di Giù, abbiamo parlato di altre release da Napoli e del nuovo EP di Andrea Irus. Per quanto riguarda la scena italiana invece abbiamo approfondito brevemente il nuovo album di Madame Disincanto, abbiamo scoperto altre release tra cui il disco di Maito e altri singoli. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento Nair con questo programma, ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. Vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, su Instagram, su Facebook, insomma, per non perdere nessuna news del grande mondo di Rai Radio Live Napoli e dei programmi che compongono il nostro palinsesto, la nostra settimana. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon weekend. Noi ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. A lunedì, ciao a tutti.

l'altro giorno ogni cosa nei tuoi occhi, nell'aria che respiri, e invece niente, solamente dei momenti, e poi la rabbia della tua indifferenza. Sei così bella, devo scrivere sugli alberi, così bugiarda da sembrare anche innocente, e invece niente.

bella che mi affitterei anche l'anima, così importante quando resta nella mente. E invece niente.

0: etichetada da máquina.
1: Da quando tengo la máquina nueva, sto bene con me stesso. Oh oh. Da quando tengo la máquina nueva, sto bene anche con gli altri. Da quando tengo la máquina nueva, mi piace questo e quello. Oh. Da quando tengo la máquina nueva, io sono anche più bello. Oh. Nell'autovincimento, nell'autoconvincimento, nell'autovincimento, nell'autoconvincimento. Ci campo dentro, faccio un auto lockdown. Da quando tengo la macchina nuova, mi piace pasta e pesto. Oh. Da quando tengo la macchina nuova, io faccio pesto, pesto. Oh. Nell'autovincimento, nell'autoconvincimento, nell'autovincimento, nell'autoconvincimento. Ci mangio dentro e faccio un autopasto. Hey! Ma mi ha cassato tutto bloccato. Ma fammi vedere che è successo.
0: Ehi, segate! Segate, segate! E gas!
1: E buonasera!
0: Fanno pezzo a volo a volo!
1: È rimasto guidando, no?
0: E acca, facciamo una fotografia! Arova, firmato!
1: No, aspetta, vado un po' che
0: prego! Oh, firmato!
1: Ma tengo un po' che faccio!
0: E da dove sta pandemia Covid?
1: La pandemia!
0: Wow, con tutti i soldi che la busca tiene, sta macchina è merda, tiene!
1: Sai pure che tengo! Aspetta un momento!

0: Tenga una motosiga.
1: Oh, usage, no!
0: Sto una marrata marrischianzata! Da faccia bella fa!
2: Rai Radio Live Napoli.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Se pensate che il percorso per diventare una stella della nostra televisione sia sempre lineare, vi sbagliate. Immaginate una ragazza campana, nata ad Avellino, che decide di volare nei Paesi Bassi per laurearsi in scienze politiche e studi russi. Fa un tirocinio al Parlamento europeo, ha una grande attitudine nel parlare lingue, anzi nasce bilingue. Tutte caratteristiche che sembrano predestinarla alla diplomazia internazionale. Ma il destino è sempre dietro l'angolo ad aspettarci con qualche sorpresa. E allora ad un certo punto decide di ascoltare un'amica, fare un workshop di recitazione, entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia e stravolgere totalmente la sua vita. Da quel momento non si è più fermata. Il pubblico l'ha amata e acclamata come la dolce e timida Enrica Colombo nelle prime tre stagioni del Commissario Ricciardi su Rai 1, ruolo che le valso una prestigiosa candidatura ai Nastri d'Argento. Ma l'abbiamo vista splendere anche in ruoli intensi e modernissimi, dalle tinte noir dei Bastardi di Pizzo Falcone al debutto globale su Netflix con La vita bugiarda degli adulti, fino a progetti internazionali come i film horror Deliver Us. Una versatilità rara che ha trovato la sua consacrazione definitiva poche settimane fa, vestendo i panni della metodica e affascinante protagonista di Roberta Valente, notaio in Sorrento. Un talento cristallino del nostro cinema e della nostra televisione. Maria Vera Ratti, restate con noi perché ci stiamo per collegare telefonicamente con lei per conoscerla più da vicino.

0: Oggi a Diretta Live incontriamo uno dei volti più amati e intensi della nostra fiction. L'abbiamo seguita nel commissario Ricciardi, l'abbiamo vista sfidare cliché mimetizzando la sua bellezza in ruoli complessi e cerebrali. Adesso è stata la protagonista assoluta della serie di Rai 1, Roberta Valente, notaio Sorrento. Abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi in collegamento telefonico Maria Vera Ratti. Ciao Maria Vera, grazie di essere qui con noi, ci senti? Benvenuta.
1: Ciao, grazie a te.
0: Noi siamo veramente felici, ti abbiamo ammirato tantissimo in questa serie, siamo stati attaccati al televisore. Volevo sapere un po' della tua storia, perché anche un po' la tua storia assomiglia un po' alla trama di un film, perché nasci ad Avellino, cresci a Napoli, poi ti laurei in scienze politiche, fai studi russi in Olanda addirittura, fai tirocinio al Parlamento europeo e poi c'è stato un momento preciso a Bruxelles in cui hai capito che la tua strada era un palco e non la diplomazia. Ti ricordi questo momento?
1: Sì, vabbè, diciamo che io credo che almeno la mia generazione, parlo per me, diciamo che la scuola non è che mi abbia fatto capire bene che cosa volessi fare. Avevo capito che c'erano delle inclinazioni, delle attitudini, però una carriera artistica non era proprio contemplabile. E quindi niente, sì, è stato un percorso un po', diciamo, di confusione, dove io non sapevo bene che cosa volevo fare, e fortunatamente poi per caso mi sono ritrovata a fare incontri che mi hanno portato a seguire poi la strada che ho scelto.
0: Ma come mai hai scelto di fare l'attrice? Cosa ti piace di questo mestiere?
1: Guarda, mi trovavo, come ti dicevo prima, in un momento in cui non sapevo bene che cosa volessi fare nella vita. Mi ero trovata per caso all'università a fare uno spettacolo universitario, una cosa proprio amatoriale, e mi ero sentita improvvisamente felice, cioè mi sentivo al posto giusto, mi sentivo che stavo facendo una cosa che era come se accendesse dentro di me una sorta di senso. Quindi dopo la laurea ho fatto questo corso un po' per gioco, un po' per capire, dove invece è un corso molto valido, molto serio, e lì ho capito che doveva diventare la mia vita e che finalmente stavo facendo una cosa seria, finalmente mi sentivo al posto giusto e finalmente avevo proprio un senso di come muovermi in questo ambiente, in questo settore, e che cosa volevo dalla vita.
0: Il tuo debutto in TV avviene con un ruolo molto complesso, quello di Nina Costello in Rosi Abate. Che ricordai di quel primo set così importante? Cosa ti ha insegnato per il futuro e per quello che stai facendo oggi?
1: Beh, avevo 23-24 anni e facevo un adolescente, era un ruolo di un adolescente, complesso sì perché era una persona un po' tormentata, però comunque per me non è stato difficile, c'era un cast con Giulia Michelini, che comunque è un'attrice veramente che io stimo tanto, molto brava, che faceva questo lavoro da tanto tempo, quindi ha saputo insegnarmi tante cose proprio rispetto anche alla gestione delle giornate di un determinato tipo anche di lavoro che richiede una prontezza, una velocità, un'immediatezza, eccetera. E sì, no, è stata un'esperienza molto piacevole, devo dire.
0: Ti ricordi il tuo primo provino?
1: Ero emozionata ma non ero spaventata, e quindi devo dire i primi provini soprattutto ero molto curiosa, quindi li vivevo in maniera costruttiva, non in maniera paralizzante. Sì, all'inizio proprio c'è quella spontaneità, quella curiosità, quell'ottimismo anche del principiante che mi ha portato fortuna.
0: Di solito come scegli un copione?
1: Ma allora, diciamo che quando, a parte che non è che è una cosa che sì, almeno a me adesso non è che mi succede che mi arrivano 20 copioni e devo scegliere quale preferisco. Tendenzialmente ci sono dei progetti, io ad oggi almeno li scelgo nell'85% dei casi, scelgo i provini da fare piuttosto che i copioni. Alcuni magari sono in forse e quindi li faccio anche per capire, per conoscere il regista, per andare un pochino in fondo rispetto a quello che vogliono raccontare. E poi sì, mi è capitato anche che mi hanno mandato dei copioni che magari alcuni ho detto sì, altri ho detto no, però è una cosa abbastanza, almeno parlo per me, abbastanza rara. E dipende da quanto io penso che c'è una parte di me sulla quale posso fare leva, perché in quella parte di me abita quel personaggio, no? Cioè, se questa cosa non avviene, se non c'è, io dico, io non voglio ritrovarmi poi a fare una cosa dove sono limitata, no? E la mia fantasia, la mia sensibilità non si sposa bene con quello che racconto.

0: di solito interpreti dei personaggi in cui hai un grande controllo delle tue emozioni, anche se sei bravissima dietro a questa austerità a far percepire tutto il magma emotivo che si muove dentro di te. Nella vita invece come ti senti?
1: Non lo so, allora io in generale preferisco non indurre né, diciamo, marcare troppo nel lavoro le emozioni, cioè penso, non mi piace strizzare l'occhio al pubblico, quindi quello è un fatto di mio gusto. E anche per esempio adesso quest'ultimo personaggio, che è un personaggio sicuramente sulle righe, ho cercato di mantenere in un linguaggio diverso comunque il mio gusto. Nella vita, vabbè, la vita dipende dal momento che sto vivendo, sì. Non sono sicuramente anche nella vita una che, insomma, che fa finta di piangere quando in realtà non c'è niente da piangere.
0: Tu parli correttamente, cioè correntemente quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e russo. Questa tua...
1: Allora, no, questa cosa la dicono tutti, ma non è vera. Io parlo inglese e italiano bene, cioè li parlo come se fossero la mia prima lingua, entrambe le lingue. Spagnolo e francese posso capire e farmi capire, va bene, cioè c'è un livello, diciamo, accettabile. Russo ho un livello abbastanza base, perché all'università ho studiato storia, cultura politica russa, e poi anche russo ho dato degli esami, quindi è proprio un livello base. So leggere l'alfabeto, ma non è che posso, ecco, dare un esame a voce in russo piuttosto che leggermi un libro in russo, cioè no, un po'.
0: Noi siamo qui a Rai Radio Live Napoli e in un'intervista tu hai dichiarato anche di amare molto la radio, che è legata anche molto ai tuoi ricordi dei viaggi in macchina per andare a scuola, e che anche oggi ascolti molti podcast. Quali sono i tuoi preferiti? Quali sono quelli che ti catturano di più quando appunto sei in viaggio o in un momento di pausa dal set?
1: Allora, mi piace un sacco il podcast di Alex Cooper, che si chiama Call Her Daddy, e poi mi piace il caffè. Ah, oddio, adesso però non lo fa più, l'ha interrotto. Si chiama Emma Chamberlain, che è una youtuber che mi fa molto ridere e fa un podcast che parla un pochino della sua visione del mondo, e mi piace molto, però adesso l'ha interrotto. E poi guarda, sono abbastanza aperta, cioè se ne trovo uno per caso che mi interessa, un argomento che mi interessa, lo ascolto.
0: Invece tu ti definisci anche un'ascoltatrice musicale eclettica, sì, che tende a vivere proprio relazioni di fusione totale con gli artisti che scopri. Chi c'è adesso nella tua playlist in questo momento?
1: Ma guarda, ti dico la verità, cioè io, allora, a parte che sono abbastanza democratica sulla musica, non sono per niente snob, posso ascoltare una band indie, che è la mia band preferita da quando ero adolescente, ma perché c'è un legame adolescenziale, che sono gli Yorkerville River. Posso ascoltare dei giganti della musica, e posso ascoltarmi neomelodici, e posso ascoltarmi, come in questo momento, Anna Montana, perché sono un po' nostalgica, mi sto riascoltando la playlist di Disney Channel. Quindi, e anche quando preparo i personaggi, io faccio una playlist per ogni personaggio, e ci sono delle canzoni che mi evocano quell'emozione, possono essere anche delle canzoni molto, diciamo, semplici, molto mainstream, oppure alcune un pochino più sottili, più elaborate, però sono abbastanza, cioè, non so, non conosco, non so niente di musica, e vado a sentimenti, sì.

0: Ritornando a Roberta Notaio, Roberta Valenti, notaio di Sorrento, e appunto è una notaia metodica che applica le regole, pianifica tutto. Tu invece nella vita so che anche, oltre appunto a questa passione per le lingue, dipingi, fotografi, appunto sei un'attrice, sei un flusso praticamente continuo di stimoli, di emozioni. Come sei riuscita a contemperare le due anime in questo personaggio? Ti sei trovata a tuo agio?
1: C'erano di Roberta delle cose che mi facevano molto ridere e quindi le ho cavalcate, e quei sottotesti, quel modo di guardare il mondo ha un po' dato forma al personaggio. Quindi sì, io sono disordinata, non sono metodica, sono disordinata, sono abbastanza istintiva come persona, però come tutti gli esseri umani ho delle rigidità, magari non legate all'ordine, magari sono più rigidità mentali, no? più dei dogmi, diciamo, e quello stesso atteggiamento magari che ho rispetto a determinate cose l'ho riportato su altre, ma è stata abbastanza istintiva, non è stata mentale o pensata la cosa, ho solo guardato il mondo attraverso i suoi occhi e fatto leva su delle mie attitudini.
0: Tu sei bellissima ed evidente, nonostante ogni tanto cercano di mortificarti dentro i siti un po' rigidi e austeri. Però a volte nel mondo dello spettacolo la bellezza può essere anche una gabbia. Nel tuo percorso però sembra che tu l'abbia sempre usata anche per, non so, come una tirata da trasformare. Cioè quando interpreti si vede che in realtà qualunque personaggio sia, appunto da quello più austero come nel commissario Ricciardi o Roberta o negli altri tuoi personaggi, dai più importanza al temperamento, all'anima, alla testa dei ruoli che interpreti. Ma nella vita personale che rapporto hai con lo specchio quando ti prepari, non so, un ruolo? Quanto ti diverte sparire dietro abiti austeri o struccarti per un ruolo d'epoca?
1: Ho sempre temuto molto di poter essere considerata, perché mi rendo conto che possa essere percepita come canonica sotto dei punti di vista, e mi sono resa conto abbastanza presto quando ho iniziato che molti ruoli da bella erano ruoli noiosi, molti, non tutti, però esistono, cioè diciamo lo stereotipo della ragazza, della ragazza bella per eccellenza, potevano veramente essere ruoli dove non c'è tanto spazio, mi interessano le persone. Posso essere una bella ragazza, sono fortunata se mi trucco, se mi aggiusto, posso essere una bella ragazza, però nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni io mi considero una persona normale. Non mi vesto male come Roberta, però sto sempre in jeans e non sono una ragazza che punta sull'estetica costantemente. Ci sono donne che lo fanno e che vivono vite felici e appaganti. A me è una situazione in cui mi ha sempre fatto stare un pochino scomoda quando sono troppo in tiro, a meno che non è una serata, allora a quel punto uno si diverte, se la gode, si trucca, si mette i tacchi,
0: è quasi un altro modo di recitare.
1: Sì, è un gioco, però nella quotidianità no, oltre a essere una ragazza, diciamo, si è prima persone. E quindi alle volte il mondo ti incasella in una serie di stereotipi. Ci sono anche tante fortune e tanti privilegi che vengono con l'essere canonica, però ci sono anche tante cose nelle quali magari non mi identificavo, e quindi diciamo che ho calamitato all'inizio della mia carriera fortunatamente dei ruoli dove non sono brutta, sono una ragazza normale, perché il mio lavoro è mettere in scena la vita, raccontare gli esseri umani, e gli esseri umani alcuni sono particolarmente canonici, altri sono normali, altri meno. Quindi sono stata fortunata. Poi io l'ho fatto, diciamo, un ruolo da, li ho fatti dei ruoli dove ero, diciamo, più
0: femme fatale.
1: Sì, li ho fatti, però non, nel senso, se il personaggio è interessante, ok. Non mi preoccupo in scena che il personaggio sia bella o no, mi preoccupo che sia a fuoco, che ci sia un costumista che ha le idee chiare dei reparti che seguono e che ci sia un'idea rispetto alla persona che sto raccontando. Quella è la mia preoccupazione, e se deve essere bella anche quello è importante. Se deve essere una donna che magari fa della sua estetica un'ancora di salvezza, è importantissimo a quel punto che ce l'abbia quell'estetica, se no è poco chiaro e fuori fuoco. E quindi a quel punto anche io ci lavoro, anche io magari mi impegnerò per raccontare quella storia ma anche banalmente, che ne so, andando in palestra o sentendomi più bella o sentendomi più a mio agio nella, in quel tipo di estetica, e viceversa se invece faccio una ragazza come Roberta, che fondamentalmente Roberta si guarda e non si piace, e quella cosa deve trasparire. Quindi sì, no, non è una priorità per me essere considerata una bellona, ecco.

0: Hai progetti nel cassetto, che programmi futuri che puoi iniziare a raccontare?
1: C'è un bel progetto, però non posso ancora parlarne, anche perché sono proprio in fase di definizione di alcuni punti, quindi non posso ancora proprio parlarne, però è un bel progetto.
0: E con Napoli che rapporto hai? So che adesso vivi a Roma, quando torni che sensazione ti fa?
1: Ma guarda, quando ci torno per lavoro mi fa tanto piacere, mi piace tanto, è bello, mi sento a casa ma non mi sento imprigionata.
0: Benissimo, noi ti ringraziamo tantissimo del tempo che ci hai dedicato, anche perché so che sei estremamente impegnata e quindi ci hai fatto un grande regalo.
1: Grazie.
0: E appunto il talento vero, quello che tu non ha bisogno di specchiarsi, però ci stai dando tanto con la tua anima, il tuo intelletto, la tua capacità interpretativa, il tuo impegno, e penso che veramente tu sia un esempio non solamente di artista ma anche di persona. Molto importante per tutti noi e siamo molto felici e ti auguriamo veramente un successo sempre crescente, perché te lo meriti e noi siamo i tuoi primi fan e ti seguiremo in tutte le tue evoluzioni, in tutti i tuoi personaggi, in tutti i vestiti in cui ti calerai. E grazie veramente di cuore.
1: Grazie di cuore a te.
0: Ciao. Buona giornata, ciao.
1: Buona giornata. Ciao, ciao.
2: Diretta live.
3: Ma questa notte abbracciami, ma sento fragile stasera, ora poco e dammo bene, che solo tu sai ra, che sta minaccia nucleare, gli aerei supersonici e nave guerra in mezzo mare, chissà che vanno fare.

Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Oggi in studio abbiamo il privilegio di ospitare una persona davvero fuori dagli schemi, un artista poliedrico capace di unire discipline apparentemente lontane in un unico travolgente percorso creativo. È maestro d'armi, performer, regista teatrale e da oggi anche regista cinematografico. Il suo viaggio parte da lontano, a soli 5 anni sui tappeti delle arti marziali tradizionali cinesi. Una strada fatta di rigore e sacrificio che lo ha portato a diventare campione italiano ed europeo di Kung Fu. Ma il suo talento non si ferma al ring. C'è un'altra anima che pulsa dentro di lui, quella del palcoscenico. Dopo essersi perfezionato a Londra, nel tempio del musical di Piccadilly Circus, dal 2006 ha firmato la regia di produzioni teatrali straordinarie da Peter Pan a Rapunzel. Oggi tutta questa fisicità, questo ritmo e questa capacità di raccontare storie approdano finalmente sul grande schermo. Il nostro ospite firma il suo debutto al cinema con Barrus, un'opera prima potente e intensa prodotta da Leonista Film. In questo lungometraggio non si è limitato a stare dietro la macchina da presa, ha scritto la sceneggiatura e ha prestato il volto al protagonista, Marco Barrus, un ex marine che torna in una Napoli autentica, viva e senza filtri, e si trova a combattere nelle arene clandestine. Ma attenzione, perché non si tratta del solito film d'azione. Barrus è un grido di denuncia sociale, un'opera profondamente etica che accende i riflettori su un sistema corrotto, sulle famiglie sfruttate e sugli invisibili della nostra società. Vi sarete chiesti chi è il nostro ospite? Ve lo rivelo subito. E Fabio Busello. Restate con noi per ascoltare la sua storia.

0: Abbiamo scelto proprio Enzo Vitabile per introdurre un artista poliedrico, un attore, regista, performer, maestro d'armi, e abbiamo qui con noi il Fabio Busiello. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Piacere, piacere di conoscervi, piacere tutto mio.
0: Allora, hai iniziato con le arti marziali sin da piccolissimo. Com'è nata questa tua passione?
1: Beh, è nata, forse sono nato già così, perché me lo sentivo dentro, lo spirito proprio di affrontare questo tipo di disciplina, che poi alla fine le arti marziali che mi hanno insegnato sono uno stile di vita, perché sono di origine orientale, no? Cinesi, quindi parliamo di Shaolin, di Shuang Kang Fu Kung, stili abbastanza particolari, quindi non è i classici stili di arti marziali che troviamo oggi.
0: Infatti molto spesso si associa l'arte marziale comunque ad un corpo a corpo, ad un combattimento, però a volte è

0: diffondono in un'unica filosofia, poi come dicevi tu, di vita, soprattutto il Kung Fu, io penso, di cui tu sei maestro campione europeo e anche mondiale, io penso che sia soprattutto una filosofia, un modo di approcciare proprio l'esistenza.
1: Sì, infatti adesso parecchi associano le arti marziali come un semplice combattimento tra due persone, un prendersi, buttarsi a terra, colpirsi. In realtà è proprio questo, questi stili così particolari, il combattimento si decide con la mente, prima ci si guarda, ci si osserva, quindi c'è tutta una preparazione mentale alla disciplina e alla preparazione poi dall'attacco. L'attacco è l'ultima cosa, la difesa, l'attacco, quelle che sono le tecniche da combattimento, ma è tutta una preparazione prima. È diciamo una sensazione particolare quando sei poi in combattimento con il tuo avversario.
0: Tu di solito che come ti prepari ad un incontro? Come ti preparavi? Perché adesso poi racconteremo tutto il tuo percorso che si è snodato in maniera diversa, però partendo proprio dagli inizi per conoscerti proprio in tutti i tuoi momenti di vita.
1: Sì, allora io ho iniziato con il karate, poi passai al kung fu grazie alla conoscenza di un grande maestro che arrivò in Italia, che è Edmondo Capocelatro, che era decimo danno, una figura abbastanza, diciamo, particolare per questi stili. E lui ci preparava di notte sulla spiaggia, ci allenava mentalmente, fisicamente, a freddo. Non facevamo un allenamento di palestra, quindi facevamo un allenamento particolare per prepararci al combattimento contro l'avversario, ma in primis a combattere contro noi stessi, ad essere pronti ad affrontarci, a toglierci un po' tutte quelle insicurezze, quelle paure, per poi arrivare a quel giorno e fare quel combattimento che alla fine era come... ecco, festeggiare poi il Natale il 25 dicembre.
0: Parallelamente, diciamo, alle arti marziali c'è il teatro. Sì. E soprattutto in particolare i musical, di cui tu sei stato sempre grande estimatore, sia ci hai lavorato come protagonista ma anche come regista, sei presente infatti a partire da Tre metri sopra il cielo, il musical, Peter Pan, Pinocchio, Rapunzel, Sarò re, All Shook Up, Elvis Presley Tribute Musical. Adesso invece sei pronto a firmare la sceneggiatura, anzi hai già firmato la sceneggiatura e sei anche protagonista di questo nuovo film Barrus, in cui interpreti proprio questo personaggio bellissimo, molto sfaccettato, molto umano, intenso, di Marco Barrus. Come ti è venuta l'idea di questo soggetto?
1: Allora, il teatro è stato tutto un percorso, perché poi alla fine, ecco, le arti marziali cinesi e la danza sono molto molto consone tra loro, quindi c'è una connessione. E quindi il musical, poi quello americano, vabbè, ci sono tanti titoli che abbiamo portato, alcuni li ho fatti da regista, alcuni li ho interpretati, ma perché mi andava proprio di farli. Però c'è stata sempre l'idea di portare in scena prima o poi un film. Stavo aspettando la maturità mia fisica, la maturità mentale per poterlo portare in, per poterlo raccontare. Mi doveva uscire la storia di quello che volevo raccontare. Questo personaggio è particolare perché è un personaggio che tutti possono rivedersi all'interno di questo Marco Barrus, perché è il classico personaggio forte ma che resiste, che non vince sempre ma ha tante sconfitte e si rialza. È un personaggio che affronta l'amicizia, l'amore, affronta i successi, gli vengono tolte tante cose e lui ha sempre la forza di rialzarsi, perché ha capito che comunque la vita va vissuta giorno dopo giorno, quindi anche i no servono per riuscire ad andare avanti, perché è proprio il no che ti fa capire dove stai sbagliando o che dovevi cambiare direzione. E quindi vivrà delle belle avventure sia nel combattimento clandestino per poi fare questo combattimento finale, che è il suo, diciamo, è la sua unica possibilità che ha.
0: Quindi, diciamo, non è un film d'azione tout court, anche se ci sarà moltissima azione, e poi appunto tu sei un campione di arti marziali e quindi in questo potrai anche trasmettere tutta la tua conoscenza e la tua prestanza fisica, però è un personaggio, come dicevi tu, molto intenso, molto sfaccettato, di grande sensibilità, perché poi, diciamo, il suo momento di riscatto nasce proprio dal difendere un senzatetto e quindi attraverso poi lo sport diventa, diciamo, il vero eroe positivo, quello che raccoglie soldi per creare una fondazione, per aiutare i senzatetto, quando il progetto di vita diventa anche solidarietà.

0: fare comunità, aiutare l'altro, forse in questo poi il significato, il vero senso della vita è quello che dà veramente valore alla nostra esistenza, non tanto i successi o le cadute, ma quanto fare qualcosa per gli altri. In questo penso che sia la cosa più bella.
1: Assolutamente sì, sì, è così, e non è proprio, ecco, improntato sull'azione. Ci sono dei combattimenti assolutamente, sia di strada sia ufficiali, ma c'è tutta una storia dietro del personaggio che riesce a trovare delle strade, riesce ad aiutare e ad aiutarsi. Quindi è proprio questo il messaggio che vuole lasciare, quindi esattamente quello che hai detto.

0: questo personaggio è, io direi che è il vero eroe positivo, il vero eroe dell'oggi. Adesso non vogliamo svelare troppo, però io credo che pur facendo vedere quelli che sono i lati negativi della società, alla fine lasci un messaggio estremamente positivo, soprattutto per i giovani.
1: Assolutamente, è così.
0: Come si svolge il tuo processo di scrittura?
1: Allora,
0: ti immaginavi che avrei un giorno saresti diventato anche scrittore, anche sceneggiatore?
1: No, no, certamente c'è stata, ci sono state delle prove. Io ho cercato di incontrare scrittori, autori che potessero aiutarmi a creare qualcosa, però vedevo che comunque loro cercavano sempre di fare qualcosa di già esistente o qualcosa di quasi impossibile, è qualcosa di astratto, perché oggi c'è la Marvel, ci sono tante realtà americane che dobbiamo renderci conto che sono altre realtà. A volte fare un film semplice ti può lasciare molto di più, specialmente se vuoi raccontare una storia come questa. Deve essere reale, deve essere una storia fatta di dialogo, fatta di musica, fatta di momenti, non solo di effetti speciali, di azione, perché queste cose qua poi ci pensano altre produzioni, ci pensano gli americani. Ormai abbiamo la Marvel, la Disney, che è qualcosa di eccezionale, quindi è impossibile a volte paragonarsi a queste realtà. Quindi questo film nasce con il fatto di voler raccontare la storia vera di qualcuno, e l'ho scritta un po' alla volta, ti dico la verità, non l'ho scritta così, l'ho scritta pensandoci in base a alcune cose accadute realmente, alcuni episodi che mi sono successi nella vita, alcune
0: cose.
1: Quindi
0: è leggermente autobiografico?
1: Qualcosina sì. La parte dei combattimenti sì, la parte anche delle amicizie sì, la parte dello stile di vita anche molto biografico, perché poi chi scrive un film su se stesso è normale, un po' come ha fatto Sylvester Stallone con Rocky, si è scritto Rocky su se stesso, quindi è ovvio che uno cerca di mettere anche la sua empatia, il suo personaggio, il modo come parla, come cammina, quello che farebbe, come porta la moto, come affronta
0: come pensieri una situazione. Sono pensieri che ti appartengono o in qualche modo in quel punto tu hai cercato di astrarti e di creare un personaggio diverso da quello che sei realmente?
1: Alcune cose mi rispecchiano molto, altre no. Ovviamente le cose che mi rispecchiano molto sono le cose che ho potuto mettere nel film, quelle che invece ho dovuto mettere per far sì che la storia possa continuare e funziona, quella ovviamente non so se l'avrei fatta nella vita, però è così.
0: E girarlo hai incontrato difficoltà? Quali ci sono stati dei momenti particolari che conserverai per sempre e che vuoi raccontarci?
1: Allora, tutte le scene che già abbiamo girato sono state, è sempre difficile girare quando giri un film, perché io che ho lavorato molto in teatro, abbiamo fatto molti musical, abbiamo fatto tante prove a realizzare lo spettacolo zero per poi andare in scena così, buona la prima, senza fermarci mai, un film che viene interrotto quasi sempre perché la telecamera deve girare, l'operatore deve mettersi in un'altra posizione, devono cambiare gli obiettivi, devono mettersi d'accordo con le luci, le inquadrature, specialmente quando abbiamo girato le scene di combattimento, sono state complicate perché io monto un combattimento in un modo, il regista poi con il cameraman e il direttore della fotografia lo vede in un altro, quindi non è semplice riuscire a beccare tutti i punti, tutte le cose, il freddo, il tempo, quando chiedi permessi in strada che non ce la fai con il tempo, quindi vai fuori, la pioggia che arriva all'improvviso, qualcuno che si intromette, quindi tutte queste difficoltà qua che trovi.
0: Ma ti è mai capitato nella vita reale, col fatto che tu fossi così bravo, un campione di arti marziali, che qualcuno ti abbia voluto in qualche modo coinvolgere in circoli del genere, in circuiti del genere?
1: Sì, capitano spesso quando poi incominci a fare le gare, ci sono situazioni del genere, però ci sono state anche organizzazioni tanto tempo fa, si chiamavano, le organizzavano sulle spiagge, gli davano un nome, organizzavano questi tipi di combattimenti, ma ci sono ancora oggi che fanno questi tipi di combattimenti, sono di scommesse che combattono due persone senza regole, senza federazioni, senza nessun, diciamo, tutela, no? Non ci sono medici, non c'è un'assistenza, non c'è un'assicurazione, sono solo due persone che si sfidano uno contro l'altro, con delle persone intorno che scommettono, e così, sono illegali ovviamente, ma ci sono, le fanno ancora, le fanno tante.

0: parteciperà con te? Parliamo del cast di questo film. Come, cosa ti ha guidato nella scelta degli attori? Le hai scelti tu? Ti sei lasciato guidare? Come, e chi sono?
1: La scelta degli attori è stata fatta, diciamo, con molta cura. Ci sono tanti attori nuovi, emergenti, attori che comunque hanno il volto giusto per far sì che possa funzionare, come calibratori, scommettitori, attrici che interpretano parte di infermiere, medici, vari personaggi che troviamo all'interno del film. Poi, come uno dei protagonisti del film è Gianluca Di Gennaro, che è il migliore amico del protagonista, che lo aiuta molto in questa avventura. Poi abbiamo avuto anche uno dei grandi attori di Suburra, che ha interpretato un personaggio che ha preparato a combattere, a portarlo nella parte della lotta più originale, che è la box, perché il personaggio di Marco Barus fa le arti marziali clandestine, quindi sono un po' arti marziali sporche. E quando viene chiamato per fare il campionato del mondo lo devi fare di box, quindi devi imparare a boxare e non ci riesce. E l'attore che l'ha preparato è Claudio Camilli. Poi c'è stato anche Alex Belli, che ha fatto un personaggio che mette insieme un po' delle federazioni, e tanti altri che vedremo poi all'interno del film.
0: Cosa vorresti che rimanesse a chi venga a vedere il tuo film? Cioè, se le persone uscendo dal cinema, cosa devono sentire? Cosa gli deve rimanere sulla pelle, nel cuore?
1: Allora, sicuramente alcune frasi scritte nel film, che sono momenti che ti lasciano pensare, soprattutto il fatto che tutti, in qualsiasi campo, non solo nel campo della lotta ma anche in altri campi, possono sempre avere un'ultima possibilità e devono sempre infierire e provarci fino alla fine, perché tutti noi c'è il momento che toccheremo il fondo e poi ci dobbiamo rialzare. Quindi devono uscire da lì dicendo: sono in queste condizioni anch'io, ho passato anch'io questo, però io ho cambiato strada, no, ci devo provare, mo ci provo un'altra volta a tornare su quello che facevo. Perché ti fa capire proprio che la vita è una, la vita passa per tutti, perché a volte l'errore nostro è quello là di aspettare sempre il domani e ci perdiamo il presente, sempre. Allora ti fa capire che devi vivere quel momento stesso. Non devi aspettare sempre di viverlo, perché tutto passa, una volta che è passato, è passato.
0: La colonna sonora del tuo film, di Barus?
1: Allora, la colonna sonora del mio film sono musiche di autori scritte proprio apposta per il film, che parliamo dell'orchestral, perché il film è molto improntato sulla preparazione fisica, l'allenamento, i momenti, diciamo, di riflessione, quindi abbiamo tanti temi musicali fatto con l'orchestra, e sono dei musicisti molto bravi. Che sono un gruppo di Napoli e di Roma, e poi stiamo scegliendo alcuni autori di Napoli, come già è stato contattato Franco Ricciardi con la sua agente Anna per parlare di alcune musiche del film.
0: Allora, noi ti auguriamo veramente tantissimo successo con questo film, che appunto rappresenta, secondo me, una pietra miliare importante della tua carriera, e dall'impegno personale sei entrato anche in una dimensione di impegno civile. E questo è molto bello, perché io penso che l'arte abbia sempre questo, debba uscire dalla sfera personale per trasmettere qualcosa alla società, qualcosa che resti, come dicevi tu, di quei film in cui può essere anche una frase semplice, non è che bisogna essere troppo intellettuali, ma quelle cose che arrivano direttamente al cuore, così come un pugno, così come però anche una carezza. E quindi io ti ringrazio tanto, ringraziamo Fabio Busiello di essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: E a presto sui grandi e piccoli schermi con Barus.
1: Grazie.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Vaga druan na gaxa forte, ma qua gaxiera giù vagati. Certe veli, certi cimeli.

sto paese l'allorio. O cielo non è tu, o cielo.

Järkiä. Magari il scuro scuro. Breve, breve murmur. Alla mano di te. La garretta viene giù. Triale.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

niente è perduto. Oltre il sentiero di mio e io, c'è il codice del cuore, non oscuriamo la sua vita.

0: donna che non tiene terra, femmina per la nottata appassionata, trattata come una pupata, fottuta, amata, abbandonata.
1: Rosa di nessun dio, una donna sono io, sospesa fra la terra e il cielo, sono un angelo ma non volo.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

Napoli da quando c'è il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa. È reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio. E porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.

0: Bentornati da Antonello Perillo alle Note Azzurrissime in Napoli, raccontato su Rai Radio Live Napoli con parole e musica. Musica bellissima quella che abbiamo ascoltato. Non è un caso che abbiamo scelto un brano che si intitola Chiamama di Edoardo De Crescenzo, brano che tra l'altro molti di voi ricorderanno è stato tra i pezzi musicali più belli e più apprezzati del musical Scunnizzi. Chiamama perché chissà quante volte Massimiliano Allegri avrà atteso la chiamata di Aurelio De Laurentiis, chiamata che poi è arrivata subito dopo le dimissioni di Conte, e adesso finalmente da quella telefonata si è concretizzato l'arrivo di Allegri a Napoli. Prima la presentazione ufficiale nel Teatro San Carlo, uno dei monumenti simbolo della cultura napoletana nel mondo. Adesso, da pochissimi giorni, al lavoro Massimiliano Allegri con i ragazzi del Napoli nel ritiro di Di Marro, dove insieme all'entusiasmo per i primi palloni che rotolano, però ci sono anche tantissimi interrogativi. Il Napoli, infatti, a Di Marro sta lavorando, sta sudando, domani ci sarà anche la prima amichevole, ma la squadra di fatto è un cantiere aperto. Le incognite che orbitano intorno al mercato sono davvero tantissime, forse troppe per questi primi giorni di preparazione, tra scadenze, trattative calde e il grandissimo nodo delle cessioni. La rosa attuale è ben lontana da quella definitiva che vedremo in campo a fine agosto. La dirigenza azzurra lavora sotto traccia ma con grande impegno. I tifosi attendono segnali chiari, lo fanno con fiducia, però attendono risposte. Chi resterà? Chi se ne andrà? Chi arriverà? Ci sarà qualche volto nuovo per la prossima stagione? A rendere poi tutto ancora più indecifrabile saranno le scelte del mister, che non le conosciamo ancora. C'è grandissima curiosità intorno alle decisioni tattiche e di gestione di Massimiliano Allegri. Come risponderà il gruppo ai suoi carichi di lavoro, carichi che sembrano più leggeri rispetto a quelli dello staff di Antonio Conte? Quale sarà l'identità che l'allenatore vorrà dare a questa squadra, magari fin dalle prime amichevoli? Per questo è interessante questo primo test contro l'Arezzo. I dubbi sui moduli, sulle gerarchie dei singoli terranno banco per tutte queste settimane di preparazione, prima a Di Marro, poi a Castel di Sangro. I ritiri non sono solo corsa e fatica, sono soprattutto il laboratorio dove Massimiliano Allegri deve inventare il Napoli che verrà.
1: Credo che la cosa più importante è lavorare con grande serietà e professionalità e soprattutto cercare di creare le basi per arrivare a marzo, dove dopo, come dico sempre, dopo alla fine a marzo si decidono le stagioni, e essere dentro gli obiettivi, tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, sarebbe molto importante. Quindi da domani inizieremo questa stagione. Per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale, e quindi sono molto contento. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, come dico sempre, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi 2 anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. E credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
0: Ne abbiamo parlato più volte in queste settimane qui alle Note Azzurrissime. Il Napoli è un cantiere aperto, il Napoli è un grande rebus, questo è un mercato molto particolare, un'estate molto particolare. In effetti il Napoli, per la prima volta nella sua storia che io ricordi, il Napoli è partito, ha iniziato un ritiro senza neppure un vero acquisto. È vero, la rosa del Napoli è molto ricca, ma è anche molto forte, perché questo organico, con tutti gli infortuni, i tantissimi infortuni della scorsa stagione, è riuscito comunque ad arrivare secondo e a conquistare anche la Supercoppa italiana. Però è pur vero che ci sono troppi giocatori.

offerte per giocatori che magari il Napoli vorrebbe trattenere e al contrario non arrivare per giocatori che il Napoli di fatto ritiene in esubero. Quindi è tutto un grande punto interrogativo, ma di questo continueremo a parlare tra pochissimo.

0: Qualcosa arriverà, cantava l'immenso Pino Daniele in questo splendido, indimenticabile brano che abbiamo appena ascoltato qui alle Note Azzurrissime. Qualcosa arriverà sicuramente dal mercato. Tra i punti più da decifrare, quelli che riguardano l'attacco. Al momento il Napoli ha diverse alternative a Rasmus Højlund. Sentiamo che cosa ha detto in conferenza stampa il direttore sportivo Giovanni Manna.
1: L'anno scorso avevamo Romelu, che è stato l'attaccante dello scudetto e che ha lavorato con Simeone l'anno prima, era Spadori come Jolly. La squadra era stata costruita in un modo e ci bastavano due attaccanti, che erano Lucca e Lukaku, di caratteristiche simili. Poi, ahimè, c'è stato un infortunio di Romelu e abbiamo avuto l'opportunità di comprare Rasmus. Rasmus ha giocato quasi tutte le partite, doveva rientrare Romelu a ottobre-novembre, non è rientrato, c'era ancora Lucca. A gennaio pensavamo di poter utilizzare Romelu al 70-80%, così sfortunatamente non è stato, e abbiamo acquistato Giovane, che è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Højlund e Lucca, che è andato via, e Lukaku. Quindi penso che oggi partiamo con Højlund, Lukaku, Lucca e Giovane, il mister farà le valutazioni e noi ci faremo trovare pronti.
0: Un'operazione molto importante che considero molto positiva è quella che riguarda Antonio Vergara, il giovane talento napoletano che il club azzurro ha voluto tenersi stretto, rinnovandogli il contratto dopo un vertice tra Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna, l'amministratore delegato Chiavelli e il procuratore del giocatore Giuffrida. Vergara è un giocatore che ha incantato lo scorso anno, è stato chiamato in causa in un momento di grande difficoltà della squadra azzurra per i tanti infortuni ed è riuscito a far emergere tutto il suo talento. È importante che il Napoli investa sempre di più sui propri giovani talenti che

0: giocano nelle giovanili. Bisogna fare in modo che il CRIB in questo riesca a dare sempre di più. Ma sentiamo l'opinione del mio collega Piero Vitello della TGR Campania.
1: In principio fu Lorenzo Insigne e poi... E poi basta. Se c'è una costante nel ventennio di gestione De Laurentiis è che il Napoli ai napoletani, quella splendida suggestione che lo stesso patron all'alba della sua presidenza chiamò scugnizzeria, è rimasta lettera morta un po' per scarsità di materia prima, un po', anzi molto più di un po', per precisa scelta dello stesso De Laurentiis, che ha sempre ritenuto i giocatori più facili da comprare che da formare. E così il settore giovanile del Napoli, che nei decenni precedenti formava e poi lanciava in prima squadra Giuliano, in Prota, Montefusco, Ferrara, Cannavaro, Taglialatela e via discorrendo, nell'ultimo quarto di secolo ha visto brillare al piano più alto solo la stella di Lorenzo il Magnifico, illudendosi con i vari Sepe, Tutino, Gaetano, Ambrosino, che altri napoletani potessero fare le fortune del Napoli. Certo, sempre meglio che non riuscire neanche a intercettarli certi talenti, altra colpa che, nella pur enormemente positiva gestione di questi vent'anni, potrebbe essere imputata a De Laurentiis e ai suoi collaboratori, che dei vari Donnarumma, dei fratelli Esposito, cresciuti in periferia prima di emigrare al nord, nemmeno si sono accorti. Ecco allora che diventa un'urgenza identitaria, prima ancora che tecnica, blindare quel talento che risponde al nome di Antonio Vergara e che quasi per un segno del destino, come Insigne, è cresciuto a Frattamaggiore. Bravo e fortunato Antonio Conte a trattenerlo in azzurro un anno fa, quando, rientrato dal prestito alla Reggiana, il ragazzo classe 2003 fece vedere buone cose in ritiro, meritandosi la conferma nella rosa che, va detto, aveva anche la necessità di presentare nella lista Champions giocatori cresciuti nel vivaio. Il resto lo fece l'ecatombe di centrocampisti e attaccanti che colpì il Napoli nel pieno della stagione, obbligando Conte a gettare nella mischia un Vergara fin lì utilizzato soltanto in Coppa Italia. La risposta del ragazzo di Frattamaggiore, che poi ragazzo lo è fino a un certo punto visto che ha già compiuto 23 anni, è stata fenomenale. Gol al Chelsea in Champions, alla Fiorentina in campionato, al Como in Coppa Italia e una serie di buone prestazioni che gli sono valse le attenzioni del CT Gattuso, ex CT, perché quello che è successo dopo, con l'infortunio e la conseguente mancata convocazione per gli spareggi mondiali, appartiene al mondo dei se e dei ma che col calcio ha poco a che fare. Resta però la sensazione di un talento in grado di alzare il tasso tecnico del Napoli, con i calzettoni abbassati e la faccia tosta di chissà che la piazza potrebbe anche identificarsi con lui. Ragion per cui sarà bene che il club valuti attentamente le eventuali proposte che arriveranno. Roma, Como, Atalanta, Tottenham, sembra esserci già la fila. Alle offerte irrinunciabili, Mann e De Laurentiis potrebbero in effetti non rinunciare in una sessione in cui uno degli obiettivi sarà recuperare i tanti soldi spesi male la scorsa estate. Ma è vero anche che Vergara è un jolly capace di giocare in tutti i ruoli dal centrocampo in su, mezzala o esterno, trequartista o all'occorrenza seconda punta. Allegri di giocatori di qualità ne ha allenati tanti e in passato con Sule, Huizen, Yıldız e Bartezaghi non ha esitato ad affidare ai giovani una maglia da titolare.

0: Era Tullio De Piscopo con Andamento Lento, ma torniamo a parlare del Napoli, torniamo a parlare di Antonio Vergara. Abbiamo prima sentito le parole che condivido in toto di Piero Vitiello, mio collega bravissimo della TGR Campania, su Vergara, sul fatto che il Napoli debba puntare su questo ragazzo come si è fatto in passato per altri gioielli, e che ha sottolineato anche Vitiello che il Napoli debba poi più che mai provare a investire per far crescere il settore giovanile. Vergara, lo sapete, ha rinnovato da pochissimi giorni, lo dicevo anche prima, sottolineando il fatto che c'è stato un vertice che ha portato al rinnovo di questo importante giocatore, al quale auguriamo tutte le fortune, perché le fortune di Vergara possono essere anche le fortune del Napoli e della nazionale. Ma sentiamo a tal proposito le parole del direttore sportivo del Calcio Napoli, Giovanni Manna.
1: Ma Antonio, penso che l'anno scorso, in un momento di estrema difficoltà, ha dimostrato di avere dei valori identitari importanti, che essendo un giocatore formato dal Napoli, cresciuto nel settore giovanile, ha dato lustro un po' a quello che è la nostra identità. È un ragazzo che ha dei valori sani, che ha dimostrato di essere un giocatore importante, che ha sposato un progetto un anno fa lungo, e quest'anno noi l'abbiamo continuato. Niente di più, niente di meno di quello che avevamo già previsto più di un anno fa. Ecco, si era solo guadagnato sul campo.
0: Oltre a Vergara e Napoli, altri giovani sui quali secondo me deve puntare. Alcuni sono, a mio avviso, già pronti. A me, ad esempio, piace molto Rao, un altro giocatore che reputo molto interessante, e Asa. Però bisogna vedere quale sarà il destino di questi ragazzi, almeno per questa stagione, venendo conto che Napoli, con una rosa così ricca, con un organico così ricco, debba anche dare spazio a questi ragazzi, magari mandandoli per un altro anno in prestito. Lo ha fatto ad esempio anche con un giovane portiere dalle bellissime speranze, Mattias Ferrante, che è andato a giocare, ha firmato 3 giorni fa con l'Ospitaletto in Serie C, e lì può farsi, come si dice, davvero le ossa. Ma sarà un'estate davvero molto interessante, per i motivi che ormai ben conosciamo, che stiamo trattando da tempo con le note azzurrissime: il mercato, chi va, chi resta, chi sarà ceduto, e quale fisionomia prenderà il Napoli di Antonio Allegri. Noi ne parleremo tutta l'estate, perché anche quest'anno, come da tradizione, le note azzurrissime non si fermano mai, andiamo avanti anche nel mese di agosto, anche a Ferragosto. Tra l'altro quest'anno ricorre il centenario, e le note azzurrissime porteranno qualche sorpresa. Voglio anche ricordarvi che la TGR avrà uno speciale che andrà in onda il 1° agosto su Rai 3. Uno speciale che vi anticipo è bellissimo, curato da Gianfranco Coppola e da Fabrizio Cappella, con la collaborazione dell'intera redazione sportiva della TGR Campania. Speciale che andrà in onda il 1° agosto, dicevo, alle 12:20, a diffusione nazionale su Rai 3. Ma di questo e altro parleremo nelle prossime puntate delle Note Azzurrissime. Anche dal ritiro di Di Maro avremo le voci che ci invia il nostro collega Fabrizio Cappella. Ed è tutto dunque per questa puntata delle Note Azzurrissime. Appuntamento da Antonello Perillo a martedì prossimo. Un caro saluto, un saluto azzurrissimo a tutti voi.
2: Sì, tu, camacire non da riena, t'avvicina da lontana, ma non caccia, poi ritorna e non mastrigna.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

nessun è figlio di nessun, lo dico sempre che rido un guetto di governo, nessun è figlio di nessun, nessun è figlio di nessun, nessun è figlio di nessun. E poi girando un noi vedimmo veramente prima, ore e minuti, quante storie in merda, niente capo di creatura, capo non ci capi niente di più. Intanto prato verde, una pazzia, non sanno studi suona, sanno favolare, non sanno mai deludere, non sanno mai.

tenuto poveri. Pure se la gente a Lucca dice batte, sbatte contro una iastima.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

maestro, questo fiorellino chi lo fa? Mi dica lei, lei che è tanto bravo e tanto buono. Il pubblico lo facciamo fare a loro, perché veramente ci vuole l'ossigeno per fare, vero maestro? Allora io lo farei fare a loro, vediamo.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: che non c'è. Seconda stella a destra, questo è...
1: A Rai Radio Live Napoli sono le 20.
2: Rai Radio Live Napoli.

corran.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

ta ta ta ta.

dormi chiusi tu non vieni. Di là, con un minuto rinda stanza mia. Non è un capriccio che ti voglio fare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Questa è la sigla del venerdì. Vi starete chiedendo, ma perché cambia qualcosa rispetto alla sigla che ascoltiamo nelle puntate degli altri giorni della settimana? Assolutamente no, è sempre la stessa. Ma ci tenevo a sottolineare il fatto che oggi è venerdì, non tanto perché sta finendo questa settimana e si avvicina a un altro weekend, cioè anche per questo motivo, ma soprattutto perché oggi sono usciti tanti nuovi singoli e album da Napoli e dintorni che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme in questa puntata e nelle prossime di Around Naples, perché come ben sapete il venerdì si sveglia il mercato musicale e ci regala tanta nuova musica. Comunque buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Potete ascoltarci infatti attraverso la Radio DAB oppure attraverso l'app e il sito Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, venerdì 17 aprile, di Around Naples, un programma in cui parliamo principalmente di musica appunto da Napoli e dintorni. Come state? Vi state preparando anche a quest'altro weekend? Come ben sapete, come abbiamo detto oggi, l'argomento principale che tratteremo sarà le nuove release musicali e, visto che c'è tanta roba da dire perché oggi sono usciti tantissimi nuovi progetti, partiamo subito con la musica e lo facciamo ascoltando Stay, Giornate Sole.
1: Ma che giornate sole.

A proposito di sole, la settimana scorsa è stata un po' più soleggiata rispetto a questa, in cui invece c'è stata qualche giornata con qualche precipitazione, un po' di vento. Parlo di questo non perché mi stia trasformando in un meteorologo, ma perché abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Ste, che si chiama proprio Giornate Sole, su Rai Radio Live Napoli, per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì 17 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Ste ci regala delle fotografie molto interessanti e belle all'interno di questa canzone, soprattutto quella del mare. Ed è una canzone che naturalmente non parla solo di condizioni meteo, ma anche di serenità, di felicità, di staccare un attimo la spina dallo stress quotidiano del lavoro o dello studio. E lo stress sarà parte anche del primo nuovo brano che ascolteremo in questa puntata, perché oggi, come ogni venerdì, andiamo ad ascoltare e commentare insieme tante nuove release da Napoli e dintorni. Partiamo come sempre da Napoli. Perché dico che lo stress in qualche modo sarà parte della prima nuova canzone? Perché il primo singolo di cui andiamo a parlare, che andiamo ad ascoltare, si chiama Senza Stress, del nuovo brano di Dedè e Ciccio Merolla. Dedè è un interessantissimo artista dalla scena urban pop napoletana e italiana, che tra l'altro quest'anno ha partecipato anche alle nuove proposte di Sanremo 2026 a Sanremo Giovani. Abbiamo avuto modo di parlare con lui anche all'interno dello speciale Sanremo che abbiamo fatto quest'anno, proprio in diretta da casa Sanremo, noi di Rai Radio Live Napoli, io Silvio Martino e Fabiola Ciminella. Insomma, Dedè è tornato in questo venerdì di aprile con questo nuovo singolo che ascoltiamo insieme, Dedè Ciccio Merolla.

signori, ma cosa hanno cucinato Dedè e Ciccio Merolla? Abbiamo ascoltato Senza Stress, il loro nuovo singolo, una delle tantissime release da Napoli di oggi, venerdì 17 aprile, e a giudicare dalla vibe di questo brano direi che hanno cucinato un piatto di mare, perché questa è una canzone che strizza l'occhio all'estate per quanto riguarda suoni e metafore utilizzate all'interno del testo del brano. Comunque una sinergia artistica grandissima quella tra Dedè e Ciccio Merolla. Complimenti anche a Dedè per aver scelto un brano nel perfetto stile del maestro Ciccio Merolla, che ha regalato al cantautore e all'artista urban pop napoletano una grande strofa, un grande ritornello molto aperto musicalmente parlando, che appunto ci regala, ci evoca delle immagini primaverili estive. Ci sono anche un paio di riferimenti molto importanti a proposito di testo all'interno delle parole che sono utilizzate. Insomma, complimenti a Dedè e a Ciccio Merolla, e complimenti anche al percorso che sta facendo Dedè. Come vi dicevo, ha partecipato quest'anno a Sanremo Giovani, nel frattempo ha droppato un altro singolo che si chiama Piccola, e oggi è tornato ancora nella scena musicale napoletana italiana con quest'altra grande hit che sicuramente ascolteremo tantissimo. Proseguiamo sempre da Napoli, oggi come vi ho anticipato anche ieri sono tantissime le release dalla scena partenopea, e continuiamo parlando e ascoltando un altro brano napoletano di Kid Lost e Clementino, che per la prima volta hanno collaborato in questo singolo che si chiama Spaghetti a Mezzanotte, che tra l'altro è anche un titolo di un film degli anni 80, e anche all'interno di questa traccia che ascolteremo ci sono diversi riferimenti molto interessanti, anche delle parti un po' più recitate. Non vi spoilerò niente, però ascoltiamo prima il brano e poi ne parliamo insieme. Kid Lost e Clementino, Spaghetti a Mezzanotte. Ma che...

0: quando serve un break.
1: Ma qua non spaventa.
0: Uah, Cleme, che è mezzanotte?
1: E quando dovevo mangiare?
2: E giustamente dice Clementino, e quando dovevo mangiare non spaventa, se non a mezzanotte. Abbiamo ascoltato Spaghetti a mezzanotte, il nuovo brano di Kid Lost e Clementino, una delle tantissime release da Napoli di oggi, venerdì 17. Anche questa una grandissima hit, il ritornello è molto aperto e richiama la vibe estiva, ma ci sono delle strofe rappate e anche degli storytelling interessanti, no? Kid Lost ci racconta di una mattinata andata un po' male nella sua prima strofa. Poi insomma c'è Clementino che svolta completamente la canzone con un ritornello eccezionale e una strofa super. Io rimango della mia idea, cioè che Clementino sia uno degli artisti più completi in Italia, davvero un'eccellenza, un top player, perché rappa benissimo, ha incastri, flow, tanti concetti, tanti messaggi all'interno della sua musica e anche tante influenze musicali diverse sia nel rap che nel cantato, ce ne accorgiamo con tanti feat che fa e con i brani contenuti all'interno dei suoi album. Comunque complimenti a Kid Lost e Clementino per quest'altra release molto simpatica di questo venerdì. Proseguiamo con la musica, Shiva e Juelier, Bad Bad Bad.

0: vi faccio una domanda: se voi foste artisti, cantanti, rapper, o magari lo siete, se c'è qualche cantante, artista che ci sta ascoltando, e doveste chiamare un altro artista per farvi carriare il brano, il pezzo, chi chiamereste e perché proprio Juelier? Perché dico questo? Perché anche in questo caso Juelier, con la sua strofa, ho letto tanti commenti che dicevano questa cosa, ha carriato questo brano, comunque già molto forte di suo. Complimenti anche a chi l'ha prodotto, perché la vibe è molto statunitense. Abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva feat. Juelier, un brano estratto da Vangelo, l'ultimo album di Shiva, che abbiamo approfondito nella puntata di venerdì della settimana scorsa. Naturalmente complimenti anche a Shiva per l'intero progetto che ha fatto, che sta immaginando dei numeri enormi delle piattaforme digitali di streaming. Comunque torniamo a noi, dopo aver parlato di un bel po' di singoli da Napoli che sono usciti oggi venerdì 17, e a tanti altri li continueremo ad ascoltare e commentare nelle puntate della settimana prossima. Passiamo a progetti un po' più grandi, sempre dalla scena campana. Ci spostiamo a Salerno, perché oggi è uscita la Deluxe Edition di Ragazzo di Giù, l'ultimo album di Rocco Hunt, che risale al 2025, praticamente un anno fa. A distanza di poco più di un anno è uscita questa versione estesa, che comprende 5 nuovi brani, di cui 4 inediti e uno in realtà che era già edito, perché si tratta di New Life Freestyle 2022, un freestyle che Rocco appunto ha pubblicato nel 2022 sui suoi profili social, quindi 4 anni fa. Tra questi 4 inediti ci sono 2 featuring di cui abbiamo parlato molto e che tra poco insomma approfondiremo, e sono i feat di Le One e Dipinto. Le One nel secondo brano, che si chiama Non è giusto non vale, e Dipinto nel quarto brano dei nuovi, che si chiama O bene o male. Due artisti che fanno parte della nuova scena urban napoletana, che sta andando benissimo nelle piattaforme di streaming, che sta ottenendo sempre più successo anche sui social, e che rappresenta, ecco, una nuova scena, una nuova ondata di freschezza nel mondo hip hop, rap e urban partenopeo e italiano. E allora ascoltiamo un estratto dalla Deluxe Edition di Ragazzo di Giù di Rocco Hunt, poi commentiamo insieme questi nuovi brani. Rocco Hunt:
1: a me non tengo più aggettivo per dire quanto si bella e quanto è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado sciogli sti capilli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno longhi, sento mille

Non è giusto, non vale, di Rock Hunt featuring Le One su Rai Radio Drive Napoli, uno dei brani inediti inseriti all'interno della Deluxe Edition di Ragazzo di Giù, rilasciata sempre oggi, venerdì 17 aprile. Sono tantissime le release da Napoli. Allora, com'è questa Deluxe Edition? Innanzitutto, questo brano che avevo appena ascoltato è un brano secondo me molto solido. Il beat è trap, è una canzone naturalmente d'amore in cui Rocco rappa e canta soprattutto in napoletano ma anche in italiano all'interno del ritornello, e secondo me Le One entra molto bene sul beat e fa anche una grande strofa, quindi diciamo che ha rispettato le aspettative che stavano intorno a questo feat, visto che Rocco è uno dei rapper più stimati della scena napoletana e Le One fa parte, come dicevo, di questa new generation dell'urban napoletano che è uscita da pochi anni a questa parte. Allora, commentiamo anche gli altri brani inediti e tiriamo le somme riguardo questa Deluxe Edition. Il primo brano si chiama La più bella del mondo ed è un pezzo da club che tra l'altro è scelto anche per le radio. Qui sentiamo un Rocco molto diverso dal solito. Il secondo è appunto Non è giusto, non vale featuring Le One che abbiamo ascoltato. Il terzo brano è Soldi e Male Cap ed è un brano drill, una grande produzione, un pezzo autocelebrativo che dimostra che Rocco praticamente fa quello che vuole. Infatti in questi tre primi brani della Deluxe ha sperimentato ed ha variato in tre generi musicali diversi. Il quarto brano si chiama O bene o male e qui cambia di nuovo perché c'è una cassa dritta nel pieno stile del featuring di questo brano che è Dipinto, ritornello solido di Dipinto nel pieno suo stile e anche una grande strofa. E il quinto brano nuovo inserito all'interno di questa versione estesa del progetto è appunto New Life Freestyle 2022, un freestyle senza ritornello, un pezzo biografico motivazionale in cui Rocco pensa a tutta la strada che ha fatto, dal fatto che sia partito dal nulla e sia arrivato ad avere tanto, dall'essere uno scugnizio a essere un milionario. Allora, 5 brani sicuramente molto solidi. Rocco si dimostra un grande artista. Riprendo le parole che ho detto prima per Clementino e le adatto anche a Rocco Hunt. Secondo me anche Rocco Hunt è tra gli artisti più completi che abbiamo nel panorama musicale napoletano e italiano, perché dimostra di saper rappare e di saper fare degli incastri eccezionali, di saper mettere tantissimi messaggi importanti all'interno delle canzoni con il rap e con la matrice hip hop, ma dimostra anche di fare delle canzoni più aperte musicalmente parlando, anche un po' più commerciali, passatemi il termine, più pop. Quindi sicuramente questi 5 brani completano un album già bello di suo. Complimenti a Rocco, proseguiamo con la musica e poi parliamo di altre release da Napoli. Tedua, Ciuniri.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: In tutto questo stiamo ancora aspettando Ryan Ted Mixtape di Tedua, speriamo che possa droppare questo progetto prima dei grandi concerti che farà quest'estate. Tra i tanti concerti c'è anche la data a San Siro, che ha spoilerato alla fine di questo brano che abbiamo appena ascoltato, che è Ciuniri. Parlavamo delle release musicali di oggi da Napoli, dopo aver ascoltato un po' di singoli, tra cui il brano di Dedè Cicciomerolla, il brano di Kid Lost e Clementino, e dopo aver ascoltato un estratto della Deluxe Edition di Rocco Ante e parlato di questo progetto, parliamo brevemente di altri singoli che sono stati rilasciati. Sempre dall'Urban è tornato Frezza con un nuovo singolo che si chiama Loco. Manco a farlo apposta, nello stesso venerdì sia Dipinto che Frezza hanno droppato nuova musica. Dipinto come featuring di Rocco, mentre Frezza come solista, con questo nuovo brano che continua la scia positiva di singoli che stanno rilasciando questi artisti dal panorama rap campano. Sempre dal rap è uscito un nuovo singolo di Rue Diego in collaborazione con Envy che si chiama Quadrante, e dal cantautorato sono usciti diversi brani molto interessanti, tra cui il nuovo brano di Tommaso Primo, di cui abbiamo parlato anche nella puntata di ieri, ed è uscito anche il primo EP di Andrea Iros che si chiama Devi Averne Cura, un EP composto da 6 brani, di cui uno già edito, che è Niente di quest'epoca. Un progetto questo che rappresenta un passo importante per la nuova vita musicale sotto il nome appunto di Andrea Iros. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Devi Averne Cura, appunto proprio Niente di quest'epoca. Sento la...

chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per

Lazza continua all'ora di oggi, venerdì 17 aprile, di Round Naples con me Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Vi ricordo che staremo insieme per un'altra mezz'oretta scarsa, fino alle 16. Comunque oggi, come ogni venerdì, stiamo ascoltando e commentando insieme le tante uscite musicali da Napoli e dintorni. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato insieme tante release napoletane, il nuovo brano di Dedè Ciccio Merola, nuovo singolo di Kid Lost e Clementino. Abbiamo commentato la deluxe edition di Ragazzo di Giudi Rocco Ante, abbiamo ascoltato il singolo in collaborazione con Le One e poi abbiamo parlato di altre release, in particolar modo di un po' di brani e dell'EP di Andrea Irus. Ora ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli e parliamo di altri progetti che sono usciti. Partiamo dal mondo urban e partiamo da uno degli album più chiacchierati di questo venerdì, e cioè Disincanto, il nuovo album di Madame. Perché dico che è particolarmente chiacchierato? Perché arriva a 3 anni di distanza dall'ultimo progetto che ha rilasciato Madame, cioè il suo disco L'Amore, il suo secondo album ufficiale, quindi quello che è uscito oggi è il terzo. Un disco pieno di hype, di aspettative, che contiene pochi featuring. C'è Marrakesh nel terzo brano, che si chiama Volevo Capire, e ci sono Nerissima Serpe, Papà V e Goccia nel nono brano della tracklist. Poi non ci sono altre collaborazioni. Un disco molto personale, molto concettuale, molto curato musicalmente e liricamente parlando, e che racchiude un po' gli ultimi anni, appunto, di vita di Madame. Ne parliamo tra poco e poi lo approfondiremo anche la settimana prossima. Prima ne ascoltiamo un estratto. Madame, Volevo Capire, featuring Marrakesh.

il brano scelto per le radio da Disincanto, il nuovo album di Madame. Abbiamo ascoltato Volevo Capire con Marracash. E mentre ascoltavo questa canzone, ascoltavo e prestavo attenzione sì alle parole e al suono che hanno utilizzato questi due artisti enormi della scena musicale italiana, ma pensavo anche al fatto che Madame ha indicato i featuring all'interno di questo progetto scrivendo proprio con. E leggendo il titolo di questo brano sull'album, Volevo Capire con Marracash, sembra quasi che Madame voglia capire le cose che si chiede all'interno di questa canzone insieme proprio a Marra, sicuramente una delle menti più apprezzate e uno degli artisti liricamente più forti, ecco, che abbiamo nel panorama musicale italiano. La stessa cosa, quindi c'è il con anche per i featuring di Nerissima Serpe, Papa V e Goccia, che hanno fatto un pezzo, diciamo, molto estroverso. Poi approfondiremo meglio tutto il progetto nelle puntate della settimana prossima, perché è un disco molto complesso a tratti, perché appunto si parla di tante cose, si toccano tante tematiche all'interno di questo album. Il concetto comunque di Disincanto nasce dal dubbio e dall'accettazione della complessità delle cose, dal riconoscere che non è tutto bianco o nero e che spesso le domande contano più delle risposte. Infatti Disincanto per Madame all'interno di questo progetto significa avere il coraggio di prendere posizione, di raccontare la propria verità, accettando anche che possa essere messa in discussione. Proprio nel confronto e nel dubbio si apre lo spazio per una libertà più consapevole, ed è un disco che racconta le varie sfaccettature della vita di Madame degli ultimi anni, i percorsi, ed è un disco in cui Madame si esprime in modo libero e consapevole. Tra l'altro ho scritto anche sui social che è il primo progetto che ha creato pensando proprio alle persone che appunto ascoltano le sue canzoni. Come detto, approfondiremo questo progetto e le altre release anche nei prossimi episodi di Round the Naples. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora che passiamo insieme.

0: Walter Ricci con un po' di Neapolitan Jazz. Abbiamo ascoltato Malassai, un singolo estratto da Neapolis Mambo, il suo ultimo album rilasciato a gennaio di quest'anno, il 16 gennaio 2026, una data particolarmente fortunata per la musica napoletana, perché lo stesso giorno ci ha regalato sia l'album di Walter Ricci che il disco di Joliet, Tutto è possibile. Comunque, pensate che siano finite le release di oggi, Ricita la verità, invece no, sono tanti altri progetti che sono stati rilasciati. Ormai ho sapete meglio di me che l'industria musicale, insomma, concentra tutte le uscite sempre di venerdì, e che ogni settimana sono decine se non centinaia, e quindi parlarne in un'ora è praticamente impossibile, ed è impossibile anche ascoltarle insieme, quindi continueremo anche la settimana prossima. Nel frattempo parliamo di altri progetti che sono stati droppati, e partiamo da un progetto di un artista emergente che al suo primo album ufficiale rilasciato ha già dei featuring molto interessanti e molto importanti all'interno del progetto. Parlo di Maito, che oggi ha droppato il suo primo album che si chiama Genesi, un disco anticipato da due singoli che sono In Eterno featuring David e AB6 e Street Bastard in collaborazione con Jake La Furia, una leggenda del rap italiano, quindi sicuramente per lui sarà un sogno avere Jake all'interno del primo album ufficiale. Ma all'interno del disco ci sono anche altri artisti, alcuni della nuova scena musicale urban e altri invece leggendari per il rap italiano. Ad esempio c'è Tormento nel settimo brano che si chiama Ai Mai featuring Silent Bob e appunto Tormento, c'è Don Pero nel nono brano che si chiama Mal Che Vada, ci sono Saki e JD Frost nel quinto brano, c'è NP nel quarto brano della tracklist, e poi il disco si chiude con il dodicesimo e ultimo brano che si chiama Universo Ascoltami, una canzone che dura 11 minuti e che Maito ha rilasciato anche sui suoi profili social, sicuramente una cosa che è molto distante dai canoni e le regole del mercato musicale attuale, e ultimamente una cosa che sta succedendo spesso. Maito ha droppato questo singolo un po' di mesi fa, ma la settimana scorsa anche Shiva all'interno del suo disco Vangelo ha inserito un singolo che è Dio Esiste, che dura quasi 7 minuti, che abbiamo commentato insieme, un vero e proprio flusso di coscienza sul beat, così come l'ha fatto Maito per appunto Universo Ascoltami. Tra poco parliamo di altre uscite, ascoltiamo prima Lele Blade e Luque con Jet Privato.
1: Ti voglio accattare un rolling,

Sto con due studio e notte, e ti passa appena la session. Chiamami quando vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok, shorty. Non ci domandami se

Jet Privato, Lele Blade e Luque. Parlavamo di altre release musicali dai dintorni di Napoli, sono usciti tanti altri progetti interessanti, il nuovo album di Cosmo che si chiama La Fonte, è uscito anche il nuovo album di Arisa che si chiama Fotomosse, il nuovo disco di Michele Bravi che si chiama Commedia Musicale e poi è uscita un'altra Deluxe Edition di cui abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti di questo programma, e cioè Comuni Immortali, la Deluxe Edition dell'album Comuni Immortali che Achille Lauro ha rilasciato l'anno scorso. Poi sono usciti dei singoli molto interessanti, è tornato Nitro in un featuring insieme a Rob che quest'anno ha vinto X Factor, è tornato Flaco G con un nuovo singolo, anche Mostro ha droppato un nuovo brano, il Ghost, Sissi e poi oggi è uscito anche un brano postumo di Gesto. Hanno comunque deciso di far vivere Gesto con la musica che aveva fatto prima della sua scomparsa. Oggi è uscito anche un nuovo singolo di Biagi Antonacci che si chiama You and Me, anche Davide Short ha droppato un nuovo singolo che si chiama Might Delete Later. Insomma, è stata un'altra settimana ricca di musica, ormai siamo abituati a queste lunghe liste di singoli album che vengono droppati da Napoli e dintorni. Ma non me ne voglia la scena musicale italiana, ma la scena napoletana quest'oggi, insomma, ci ha regalato una quantità di musica eccezionale.

Sì, Vaiu, quest'ora è volata, abbiamo ascoltato tanta nuova musica, abbiamo commentato insieme tanti progetti, ma siamo giunti quasi alle 16, il che significa che è praticamente finita la puntata di oggi, venerdì 17 aprile di Around the Naples con me, Silvio Martino. Questa è una giornata non particolarmente simpatica per la data. A tutti gli amici scaramantici che ci stanno ascoltando, chi mi conosce sa, insomma, che un po' sono scaramantico da buon napoletano, ma abbiamo visto che è stata molto fortunata per quanto riguarda la musica. Abbiamo parlato, abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Dedè Ciccio Merola che si chiama Senza Stress, Kid Lost e Clementino con Spaghetti a Mezzanotte, abbiamo ascoltato il pezzo di Rock Quante e Le One contenuto all'interno della Deluxe Edition di Ragazzo di Giù, abbiamo parlato di altre release da Napoli e del nuovo EP di Andrea Irus. Per quanto riguarda la scena italiana invece abbiamo approfondito brevemente il nuovo album di Madame Disincanto, abbiamo scoperto altre release tra cui il disco di Maito e altri singoli. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento On Air con questo programma, ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 in replica alle ore 22 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito Rai Play Sound. Vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, su Instagram, su Facebook, insomma, per non perdere nessuna news del grande mondo di Rai Radio Live Napoli e dei programmi che compongono il nostro palinsesto, la nostra settimana. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon weekend. Noi ci sentiamo lunedì, sempre alle 15, sempre qui. A lunedì, ciao a tutti.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi do fa.
3: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti e bentrovati alla terza puntata di Tu vuoi fa l'americano, intramontabile carosone. Un saluto a tutti da Valeria Saggese e davvero qual buon vento. E come ha detto l'attore Enzo De Caro qui insieme a me nella scorsa puntata, mettiamo su una canzone di carosone e la vita sarà migliore. Il mondo di carosone è fatto di pianoforte, sentimento, raccontati con leggerezza. Lui dissacra e ironizza sulle fragilità umane. Allora io oggi vorrei subito entrare in un sentimento che apparentemente non è leggero, e però che tutti noi almeno una volta nella vita avremo provato: le pene d'amore. Allora, per affrontare questo tema, io chiamo in soccorso
5: il mio compagno di viaggio, Roberto Colella, ovviamente al pianoforte, come sempre, eccolo lì. E che cosa potremmo consigliare alla nostra amica?
6: Ok, perfetto.
5: Che cosa vogliamo consigliare a chi non dorme per amore?
6: A chi non dorme per amore? Dai, veramente, c'è tutta la canzone scritta, perfetta, che pigli una pastiglia, no? Per dire, guarda, Napoli in farmacia, potete risolvere
5: Napoli in farmacia,
6: modo.
5: Grande Geggia di Giacomo.
6: Sì, il mito.
5: I farmacisti già all'epoca stavano svegli per accoglierci.
6: Accoglierci, ma che ne sai tu di quello che facevano?
5: Ma io lo so, me l'ha detto la tua fidanzata pure.
6: No, non è vero, tutte maldicenze.
3: Canta Napoli, Napoli in farmacia. Così parla una cosa tipo Mario Merola, però ci piace.
5: Non fa niente.
3: I cammino ogni notte, i cammino sbariano.

0: negligero fosfato bromotele visionato grammi 003. A figlio della pastiglia senta a me.
1: Scusa, potresti ripetere quella composizione chimica, perché così...
2: È complicata quella,
1: No, perché non ho ben capito quale farmaco devo prendere.
2: Ma che c'è proprio la seconda strofa che ti illustra tutto.

0: cosa.
1: La facciamo?
0: Beh, io voglio saperlo con calma per bene. Aprite tutte le orecchie.
2: Alle valine, glicerofosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalk, semelina, cataplasma e semolina, una gustata fiorentina, con un mezzo di trevina, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, figlio della pastiglia, sienta a me.
0: Direi che abbiamo capito bene, grazie. Aiuto. Roberto, stanotte dormiremo tutti.
1: Sicuramente, sicuramente, siete pronti?
0: Perfetto. Mi raccomando, eh?
1: Sì, sì, ma è magia cucamo, sì, per forza.
0: Chi ha seguito le altre puntate sa che Roberto, per quanto abbia 34 anni, in realtà ne ha 90 fisicamente.
1: No, è qua antico. No, è dentro, è tutto dentro, ragazzi, tutto dentro. Fisicamente sto troppo bella. qualsiasi cosa dice Valeria, voi fate conto che non avete stato in macchina, lasciate, non è così quando dice su di me, eh.
0: No, visto che dopo ci arriverà un po' d'acqua con tutta questa componente chimica, ci tiriamo un po' su, esatto, così esatto. Smettiamo anche
1: le
0: di soffrire per
1: promo televisionato
0: grammi 003.
1: Sì,
0: magari ci tira anche un po' su, no, per queste sofferenze.
1: Signori,
0: che noi,
1: assolutamente,
0: perché noi facciamo gli ironici, ma siamo persone, l'abbiamo già detto, un po' tristi di fondo, io e Robby. Allora, ma perché voi mi devi sempre contraddire? Guarda, è incredibile. Ecco, questo è il vero Roberto Colella. Allora, Robby, torniamo al 2026. Fa un po' impressione dirlo.
1: Mia,
0: siamo nel 1956, da quasi un secolo, però lui ci dava questo consiglio, Carosone, insieme a Nisa, perché continuiamo a dire che questa era l'accoppiata vincente tra testo e musica.
1: Però veramente vorrei sottolineare una cosa bellissima, che se parliamo di genio, di Carosone, di tutta la sua band, che era straordinaria, a parte la figura di Gigi Di Giacomo, che è incredibile, io penso, in ogni canzone c'è una quantità di commenti musicali che sono, ad
0: vai,
1: esempio,
0: vai,
1: per farti l'esempio, taradadadadam. Cioè, questi qua sono i commentini che lui faceva, oppure il finale.
0: Hey.
1: E queste sono parti fondamentali, è un'epoca storica in cui il commentino ti dava anche l'atmosfera della canzone. E della stessa cosa ho giocato facendolo all'inizio lento. I cammini ogni notte diventa quasi inquietante, quello che dopo invece è... Cioè... È qualcosa che ti dà la leggerezza della canzone, la leggerezza dell'armonia della cosa, nonostante si stia parlando di qualcosa che potrebbe sembrare pesante come una pena d'amore, ma in realtà lui sdrammatizza qualsiasi cosa, è dissacrante, è il più moderno, dal mio punto di vista, dei cantautori, se ci pensi, degli autori, dei musicisti.
0: Dei musicisti, dei compositori. E poi c'è da dire che il commentino di cui parli tu, che sarebbe il commentino verbale, lo fanno gli strumenti, e
1: lo
0: non c'è bisogno delle parole in quel caso,
1: no,
0: lì.
1: No, ma ha anticipato qualcosa... Se pensiamo ad altre canzoni in cui c'è la vocina, poi ne parliamo dopo, ne parliamo la prossima
0: vocina
1: volta.
0: Ne parliamo nella prossima puntata, però io vorrei dire che possiamo dirlo che è stato il primo rapper.
1: Ah, in questo caso sì, però veramente, cioè, fare una strofa finale come quella là, che è un incastro lunghissimo, e in questo caso qua l'ho fatta 3 semitoni su, quindi diventa complicato per chi ci ascolta, che suona, eccetera. Però a proposito dei commentini, quando niente vetrina tutte farmacista, c'è solo questo, due note. Poi risale, avevamo dato il posto. E questa è la grandezza, è la riduzione alla semplicità creando delle cose di pura atmosfera.
0: E a proposito di atmosfera, pensando anche alle atmosfere di quei tempi, degli anni 50, ricordiamo che Carosone ha reso note, o comunque ha reinterpretato anche delle canzoni che poi sono diventate delle grandi cover, in alcuni casi anche le ha rese note proprio lui. E allora mi va di vivere insieme a te, vivere alcuni momenti facendo proprio un viaggio negli anni 50, con un bellissimo brano di Burt Bacharach, scritto da lui, portato al successo da Perry Como nel 57. Ovviamente c'è una versione bellissima, è quella di Carosone, che non è da meno, e sono dei momenti magici. Magic Moments, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: E questa è la versione di Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli. E allora con me torna Enzo De Caro, con cui siamo partiti insieme in tutti i sensi dalla prima puntata e anche nel racconto di Carosone, io qui in radio e lui in teatro con Renatissimo. E allora, prima di farlo scappare alle prove appunto in tour in Italia, vorrei ancora una volta sottolineare quante strade Enzo ha percorso Carosone.
1: È interessante scoprire il percorso di Renato Carosone come persona, come artista, come pianista, come compositore, come interprete, che non è mai andato in una direzione univoca, è stato sempre un po' un fuoripista, ha cercato sempre qualcosa di nuovo, di diverso, e quindi in questo tempo dove c'è tanto bisogno di qualcuno che vada, come quella parola, off grid, insomma, che vada un pochino fuori dal seminato, ritrovare i percorsi, i vari passi di Renato Carosone è molto interessante, è scoprirlo e riscoprirlo.
0: E poi c'è quell'incontro pazzesco con Nisa, Nicola Salerno, l'abbiamo già abbondantemente citato nelle precedenti puntate, però va detto, perché lì c'è qualcosa che scatta, che crea veramente una rivoluzione anche proprio di contenuti linguistici e anche di concetti e nel modo in cui viene raccontato il mondo.
1: L'incontro Nisa Carosone è veramente un piccolo miracolo, perché si unisce la disciplina di Renato Carosone, che viene, vive, studia, unisce questa disciplina però alla scavezzacollità di un certo modo di essere napoletani, ma non solo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la fame, la sofferenza, le grandi frustrazioni, le grandi perdite, i lutti, uscendo da questo buio profondo, le persone, gli italiani, avevano voglia di alleggerirsi, di essere allegri, usciti da quella nuvola terribile delle bombe, della ricostruzione, di un'umiliazione militare, umana, sociale. La gente si voleva divertire, cioè questo era proprio questo bisogno fisiologico di divertire. E come non divertirsi se non attraverso la musica? Carosone e Nisa intercettano proprio questa necessità. Loro si volevano divertire e volevano divertire il pubblico, che si divertivano anche perché loro si divertivano, e quindi questi show, queste serate, questi spettacoli erano dei grandi happening di divertimento. E dentro le composizioni nasce questa ironia, spesso questa grande autoironia di questi personaggi improbabili, ma non solo della Napoli, proprio dell'Italia di quel tempo. Ecco, mentre al nord c'è Fred Buscaglione che fa diventare Porfirio Rubirosa, il grande tanghero sudamericano che diventa argentino, che diventa Porfirio Villarosa di vicino Torino. Allo stesso modo Renato Carosone si ispira a Johnny Guitar e scrive Juan ca chitarra.
0: E allora ascoltiamo proprio questa canzone, Juan ca chitarra, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: Johnny Guitar oppure Giovanno Caguitar, per dirlo alla Carosone, oppure con i nomi dei loro autori, Canzio Oliviero. Ovviamente il loro modo di raccontare la musica e la loro visione del mondo. Allora Enzo, ti rubo le ultime battute.
1: Ecco, andare in fondo senza esitazione a questi grandi confronti e riderne con leggerezza, che poi rassomiglia tantissimo anche alla persona che ho avuto modo nell'ultima parte della sua vita di conoscere, di frequentare, una persona di una semplicità, di una schiettezza, di una umiltà, di una simpatia veramente unica. Ecco, fondere queste due cose, la disciplina musicale e, oggi si direbbe, non so se c'era quella parola, il cazzeggio musicale elevato a canzone, fu quello che loro sapevano fare benissimo, ma soprattutto quello di cui l'Italia di quegli anni aveva bisogno.
0: Grazie Enzo De Caro. E allora, per esempio, di cosa ha bisogno un uomo quando magari una donna lo fa soffrire per amore, magari lo lascia così di sala pianta, al di là della pastiglia, come abbiamo detto all'inizio io e Roberto Colella, ma che fa? Qualche ripicca, magari se ne va in giro con due bellissime donne per farsi vedere, così far ingelosire la sua ex fidanzata. Un bel cazzeggio in giro con la bionda e con la nera. Allora ascoltiamolo direttamente da Renato Carosone, L'hai voluto te, su Rai Radio Live Napoli.

al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere?

0: cabaret. Me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Lei ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino. E mo sapete che hai da fa? Iade va cucca!
1: L'hai voluto te su Rai Radio Live Napoli, tubo falamericano, intramontabile carosone, siete sempre qui con Valeria Saggese. Napoli a dispetto, diceva Gegè Di Giacomo, eh sì, perché noi anche in età adulta i dispetti, se qualcuno ci fa soffrire un po', li facciamo sempre. Allora ci si diverte, si ironizza sulle fragilità umane, il grandissimo carosone, non soltanto intramontabile ma trasversale, universale, visionario, progressista, insomma aveva una marcia in più, un genio con un piede nelle radici e uno sguardo al futuro. E allora adesso andiamo nel 1982, c'è proprio un album che si chiama Carosone 82 e io con me ho un grandissimo chitarrista qui in studio che è proprio nella storia di Carosone, perché in quell'album c'è anche lui. Sto parlando di Michele Ascolese. Buongiorno.
2: Buongiorno Valeria, buongiorno. Grazie per questo invito che è un ricordo per me di una collaborazione che ho avuto con uno dei più grandi artisti italiani, veramente. Cioè Renato Carosone, un maestro sia di musica, senza dubbio, ma anche di spettacolo, assolutamente, di come sapeva fare spettacolo, lui con tutto il suo storico gruppo, Gegè Di Giacomo e gli altri. Basta vedere delle registrazioni sulla Rai in bianco e nero delle prime loro uscite che ti rendi conto che musica e spettacolo, musica di livello e spettacolo erano veramente un tutt'uno.
1: Tra l'altro molti tuoi fan ti ricordano soprattutto perché la collaborazione con Fabrizio De André, perché ci sono anche tantissimi fan di De André. Però è vero che, come dicevi tu, Carosone veramente è stato un grandissimo musicista, oltre che precursore. Raccontaci un po' il tuo ricordo, un po' quello che è successo sia in sala d'incisione ma anche dal vivo in Rai, tutto il periodo di te e Renato Carosone.
2: Ma intanto mi sono affacciato con Carosone in questo lavoro, cioè è stata una delle veramente delle prime cose che ho fatto. E abbiamo registrato questo Carosone 82 nello studio Pomodoro di Sutri e con musicisti come Derek Wilson, Massimo Buzzi alle batterie, Mick Brill e Dino Cappa alle percussioni. E niente, era meraviglioso perché questo signore, questo pianista, questo affabulatore, questo musicista incredibile ci metteva veramente nelle migliori condizioni, divertendoci, di fare delle cose abbastanza impegnative, perché lui, ricordiamolo sempre, era uno che fino all'ultimo, so che si svegliava la mattina alle 7 e si metteva a studiare il piano, e lo dimostrano le incisioni che ha fatto, ricordiamo il famoso piano fortissimo e soprattutto tutte le composizioni. Quando lui fece quel gruppo bellissimo con Gegè Di Giacomo era meraviglioso perché loro facevano della musica veramente fatta a livelli molto alti, però facendo uno spettacolo incredibile, con, mi ricordo, con le vocine, con le mollette sul naso, uscivano fuori dalle finestre, cioè Gegè Di Giacomo che con le sue bacchette girava tutto il posto dove dalla batteria andava sui bicchieri, andava sulle sedie, cioè spettacolo puro. E questo è un regalo che secondo me, scusate il campanilismo, ma solo Napoli ci poteva fare, perché l'unione con l'America, con la musica americana, è iniziata lì, l'ha iniziata Carosone.
1: E allora facciamo una cosa, Michele, visto che hai citato l'America, ma questo legame è andato ben oltre quel tempo, diciamo, tra gli anni 40 e anni 50. Infatti nel 1982, proprio nell'album in cui ci sei tu, c'è una canzone dal titolo Tengo un appartamento. Guarda tu dove, guarda proprio a New York. E allora l'ascoltiamo su Rai Radio Live Napoli a tubo falamericano. Io tengo un appartamento, Renato Carosone.

Yes, yes, m'haig embarat de parlar. Yes, right, è tutto ok, tutto right. Ma stu cielo che tengo in America non mio cielo che tieni tu. Yes, yes.

0: Yes!
1: Sono sempre con Michele Ascolese qui a Tuofo all'Americano su Rai Radio Live Napoli. E allora Michele, come mi dicevi anche prima, insomma, fuori onda, è stato un privilegio per te lavorare con il grandissimo Renato Carosone.
2: È stato veramente un grande onore e penso di far parte dei Tekete Boys, questo gruppo, sì. Dei Tekete Boys. No, comunque.
1: No, lui si vuole per forza invecchiare.
2: No, non è per quello. Siamo in attività. Ne parlavamo tra l'altro con mio fratello Giampaolo Ascolese, Peppe Caporello, che con i quali abbiamo fatto delle apparizioni Rai con Carosone, mi ricordo, suonando insieme. Adesso non mi ricordo quale programma si chiamava, Come Alice, qualcosa del genere. Sì, è una fortuna. Io chiamo sempre fortuna di aver potuto partecipare a questa cosa importante musicalmente, questo artista così importante e soprattutto così divertente. Qualcosa del genere l'ho vissuta con Caputo, con Sergio Caputo, che un po', diciamo così, faceva lo swing, però con dei testi meravigliosi, surreali, divertenti.
1: Infatti hai fatto un'associazione molto interessante, perché appunto un bravissimo musicista come Caputo, chiaramente viene molto dopo a livello cronologico, però che utilizzava dei testi ironici ma soprattutto molto intelligenti.
2: Assolutamente, sì, dei testi meravigliosi. Lì ho rivissuto con Sergio quei momenti musicali che avevo vissuto in studio, soprattutto con Carosone, perché con Carosone ho avuto la fortuna di fare questo cofanetto di questa raccolta di Carosone 82, ma poche apparizioni dal vivo in Rai.
1: C'è un ricordo particolare che hai proprio di quando suonavi con lui, appunto durante queste trasmissioni televisive, per esempio, oppure in studio?
2: Io mi ricordo una cosa divertentissima di quanto poteva essere bravo. Agli inizi ho iniziato suonando musica brasiliana, mi piaceva, e avevo questo strumento che adesso conoscono tutti, ma all'epoca il cavaquinho, uno strumento tipico brasiliano, ce l'avevo e lo suonavo. E allora una volta gli dissi, con aria anche un po', secondo me, indisponente, pensando soltanto di saperlo io, sa maestro, io suono anche il cavaquinho. E lui, io pensavo che non lo conoscesse. Il giorno dopo si è presentato, bene, Michelò, questa è la parte del cavaquinho, e me l'ha presentata subito, per cui...
1: Quindi poi hai suonato il cavaquinho in quell'occasione.
2: Sì, no, ma soprattutto è un uomo che conosceva veramente universi musicali veramente molto vasti. E mi ricordo che questa è la parte del cavaquinho, tieni, suonala.
1: Oggi dice è stato veramente un privilegio e tutto il resto, ma all'epoca avevi contezza di quanto potessi essere fortunato da giovane a interfacciarti, a suonare con un grande come Carosone?
2: Guarda, sicuramente sì, solo che da giovane veramente hai proprio una presunzione di fondo, per cui quello che ti accade penso quasi dai per scontato che ti sia dovuto. Adesso me ne rendo conto. Però professionalmente mi rendevo conto di stare con un grande. È chiaro che adesso capisci un po' più l'età, diciamo così, ho passato l'adolescenza, quindi capisco un po' più cose.
1: I musicisti adolescenza la passano dopo, diciamo, i 50 anni.
2: Esatto. Bravissima. Se la passano. Io spero di non passarla musicalmente, assolutamente.
1: Cioè, anagraficamente sei appena arrivato all'età adulta, più o meno così, ho capito, o mo sbaglio?
2: Sì, hai capito perfettamente. Questo è quello che traspare.
1: E anche, devo dire, tutta la band di Carosone era così, in particolar modo Gergia di Giacomo, e mi viene in mente un brano appunto sempre di Carosone 82 nel quale ci sei anche tu, Opelli Rossa, e mi ricordo appunto Gergia con queste piume in testa, insomma, eterni bambini. Ascoltiamola, Opelli Rossa, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: Tumba. Bamba.
1: E qui Roma in America, però con i nativi americani, cioè c'è Di Giacomo, Renato Carosone, davvero hanno esorcizzato, hanno dissacrato qualsiasi cosa.
2: Il concetto di tubo falo americano e poi è sempre presente un pochettino in un modo ironico nella musica di Carosone. O pelli rossa, soccatumbo, pelli rossa americano, fui disposto a far l'indiano col rossetto di mamma. Cioè c'è questo, diciamo così, musica bellissima, ma ridersi anche un po' addosso, no? Vedere ironicamente, senza essere troppo seri, visto che poi musicalmente è molto serio. E mi ricordo che ci sono stati vari collaboratori nel disco Carosone 82. Mi ricordo che Derek Wilson, che è stato uno che ha suonato quasi tutte le batterie insieme a Massimo Buzzi in questo disco, quel periodo non c'era. C'è stato un periodo, perché siamo stati diverso tempo, credo un mese o due mesi, e lui una volta disse: ah sì, però io vorrei farlo con l'inglese, perché gli piaceva l'inglese come faceva proprio musicalmente sui tom questi ritmi di Opelli Rossa, di Osarracino, gli piaceva proprio questo, cioè mi ricordo che proprio disse questa frase, ma l'inglese non c'è sta.
1: Di là del fatto che diceva l'inglese per questo pezzo, ma qual era il vostro modo di comunicarvi? Davate del tu, del voi, del lei? Qual era il suo modo?
2: Allora, no, non del tu, sempre maestro, perché è giusto che sia così. Poi io ero agli inizi, devo ringraziare veramente qualche santo di esserci stato. Però era molto divertente, perché era un rapporto professionale divertente. E io a questo proposito voglio raccontare un aneddoto bellissimo che mi è rimasto sempre nel cuore. Durante le registrazioni, a un certo punto io mi avevano chiamato per andare a suonare una settimana a Capri. Io non ero mai stato a Capri. Gli dissi: maestro, chiedo scusa, ma io tra questo periodo devo andare a Capri, mi hanno chiamato. Lui mi ha guardato e fa: ah, Capri, Luna Rossa. E mi ha dedicato in un attimo Luna Rossa, lui e il pianoforte. Cioè, io regali ne ho avuti nella vita, ma così.
1: Insomma, una sorta di serenata che Carosone ti ha fatto, mica poco. E allora facciamo una cosa: io non ti canto e suono nulla, però ti faccio anche una dedica, sempre con la musica di Renato Carosone. E allora, tutta per Michele Ascolese, qui su Rai Radio Live Napoli, piccolissima serenata. Thank you.

0: Piccolissima ma anche bellissima serenata di Renato Carosone. Con me c'è sempre Michele Ascolese. Michele, ti ricordi quando è stata l'ultima volta che hai incontrato Carosone?
1: Allora, l'ultima volta che l'ho visto personalmente è stata, facemmo una trasmissione che si chiamava Blitz, condotta da Gianni Minà, che è un grande personaggio.
0: Se dovessi dare un aggettivo a Renato Carosone, così al volo, di pancia, senza pensarci troppo, come lo definiresti? Uno solo.
1: Eterno.
0: Grazie Michele Ascolese.
1: Grazie Valeria, grazie per questa magnifica opportunità e grazie a Renato Carosone e a tutti quelli che vogliono ascoltare queste bellissime storie raccontate da Valeria e da un Take It a Boys.
0: Grazie a Michele Ascolese, grazie mille veramente per essere stato con noi e passiamo da colui che si definisce un Take It a Boys eterno adolescente in realtà, che veramente ringrazio perché sono testimonianze uniche queste, a colui che invece è giovane, giovanissimo e invece, come avete scoperto nel corso di queste puntate, si sente leggermente più maturo. E allora torniamo, visto che ci avviciniamo alla parte finale di questa puntata, torniamo a parlare di sofferenze, di pene, di amore. Allora io per forza devo richiamare Roberto Colella, che è qui seduto al pianoforte accanto a
2: me.
0: Qualche
2: anno fa scrissi con Alessio Sollo, un poeta meraviglioso della nostra terra, nonché un mio amico, scrissi A cosa giusta. Mi ricollego a Pietra una pastiglia per un fatto puramente di tonalità, che quella finiva e questa invece rimane sul Do maggiore d'E.

0: diciamo che il concetto è lo stesso, è la fine di un amore affrontato in una leggerezza che non dovrebbe occupare.
1: Applausi Roberto Colella. Grazie Roberto.
2: Grazie a te, Mara.
1: Ovviamente ci ritroviamo sempre nella prossima puntata di Tuo Fa l'Americano.
0: Sì, sì, ma io rimango qua proprio vicino al pianoforte.
1: Secondo me
0: rimango qua.
1: La verità è che lui dorme in Rai.
0: Ma io dormo nel pianoforte perché mi piace talmente tanto questa cosa.
1: Grazie Roberto.
0: Grazie a te.
1: E noi ci ritroviamo lunedì prossimo come ogni settimana alle ore 8 della mattina su Rai Radio Live Napoli, e ovviamente potete ascoltarci anche su Rai Play Sound, c'è anche la replica il mercoledì. Un saluto da Valeria Saggese e a presto con Tuo Fa l'Americano, intramontabile carosone.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Guai umo che arriva ma piede rotta, avi ma fa furbuna in novità, sa cammuina, sa che putta putta, stasera Margellina ci sarà, dove rima sporta e fa caiola, scappa me ci ammurghiamo mezza gente, senza caccia, non sorda manco sola.

Fammi traduto, ma non me ne importa. Non mi si niente, ma si innamorata. Povera me, si dava ria sposata. Che scorna, visto mi si faccia a me. Viene stampata in fronte a tradimento. Ya non tremare, ma non faccio niente.

sta bellezza in faccia all'amico mio dici stasera. Per me la sono tipo forasiera, ma già scegliuto da nonna degni me. Se non tenesse a casa mamma sopra, la faccia arriva papà che sta parola.

Sentimenta, cagna quartiere e non mi sta vicino, perché una sede che sta fatta a vino, ti incontra e mi ricorda tutti sì. E quando mi ha pigliato la frenesia, per dare ragione, e c'è mia mamma.

non esiste. Allungale d'asta maestà, cate pier di figlia mamma. Non abito che terra passa, ti ciangia cucina.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Vamos fazer outra de surpresa pro Vini?
2: Sì, una sorpresa per Vinicius. Facciamogli un samba di Napoli, eh?

Chissà qua parte. Chissà qua parte hanno portato stonno. Oggi trovate un biglietto scritto. Nella vita, quella che dura meno è la felicità.

come l'invide sta pronto, porcellana trasparente, statuette capemonte, come sole stralucente. E guardando sul frontone, ma a me mi sono accecato, si è appicciato chi sto cuore e mi sono innamorato. Mi sono innamorato invece già già fa. Mi sono innamorato e mi voglio scusare. Non mangio più, non bevo più, non dormo più, non esco più, non grasso più.

Tenga pronto io e te sposa una coperta tutta rasa, due lenzuoli e da rosa con me rose rinduvata. No quartina a capimondo, tenga pure la popolina, che è peccato già so pronto, ci sposamma a San Martino. Ma son innamorata e me che già già fa, ma son innamorata e ma voglio sposare. Non mangi più, non bevi più, non dormi più, non esci più, non trasi più, niente più. Ma son innamorata e me

vena, però ti piace o vina, ma chi le luve che sti parte qua? Ci siamo conosciute, dicendoci a salute.

Ta già va arrestata, ta già va muringale. Può si sciolta, e va a morire ammazza. Se pure in ginocchio mi viene a pregare, siamo in galera, faccio brutta. Viglianca, carogna, tirami, sfalcata, sta manze padone, mi fatta buffa.

ginocchio mi viene a pregare. Insomma, galera, ti faccio brutta. Vigliacchi, carogni, di nani, sforcanza, panze, patane, mi porta buffa. Oh, che dici? Ti vedo un'altra volta, faccio capire pure l'uomo. Ti è la lingua apposta e non spostare.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sapere. New York non vuoi fai campare, New York non pazzi. Sto bene, mi fa dannare, sta amore morire. Vivo per sta passione, anima mia. E tanta è a gelosia che io tengo te. E tremenda sto cuore mio, perché ha paura e te la sa. Ha giù perduto il suo lingua.